ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa: se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare, perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIU.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa. Perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: arriva piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo, a chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto risolto lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialo,
2: subito, no? Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, dice Arghino non è salita col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei
1: non si sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ho capito, ma tu immagini Arghino che dice sei all'ultimo piano, ma come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.

0: E poi
1: No.
0: se proprio deficiente, facevano le riprese con le salive senza
1: E
0: casco,
1: poi si
0: cretino.
1: facevano il reclamo. Cioè. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici
0: Sì,
1: che
0: in
1: stanno
0: effetti.
1: sfasciando
0: Ma
1: tutti i
0: in effetti
1: marciapiedi.
0: lì,
1: Non
0: comunque
1: sono
0: non possiamo
1: adatti.
0: noi tagliarlo
1: No,
0: così
1: dico,
0: lì.
1: ma non sono
0: Da
1: adatti
0: parte,
1: però
0: secondo me
1: per.
0: no.
1: No, perché
0: Quindi
1: stanno.
0: andrebbe quello, andrà
1: No, però posso
0: sicuramente
1: dire una cosa, è la
0: tolto.
1: terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico, no? La
0: Terza volta.
1: trasmissione è con
0: Come?
1: Fabiano
0: Che
1: Marchio, quindi
0: posso
1: l'ho letto
0: dire?
1: dai titoli di
0: Posso
1: testa che ci sei
0: dire?
1: detto. Quindi.
0: No, dicevo. Se mi stanno a scuola, posso dire una cosa? No,
1: Alzata di
0: dicevo
1: mano.
0: che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
1: La
0: nei
1: botanica
0: punti
1: chi
0: della
1: l'ha.
0: città, che distruggono
1: Certamente
0: tutti i
1: non spetta
0: marciapiedi?
1: all'AMIO, quindi dell'ufficio No, dico.
0: Tecnico
1: Tecnico del
0: no, non l'AMIO, cioè.
1: comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno
0: Vabbè,
1: messo,
0: qualche
1: quindi.
0: consulente sarà stato.
1: No, no, no, è
0: Vabbè, non
1: ereditario, perché là
0: sappiamo.
1: poi sono tutti figli di botanico quelli che già
0: È solo un
1: c'erano,
0: figlio di
1: ma noi
0: botanico può metterla.
1: i figli poi prendono,
0: Solo
1: capito?
0: lui poteva
1: È
0: mettere gli
1: ereditario,
0: alberi.
1: sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque,
0: Andiamo
1: ci
0: avanti?
1: succede, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
0: È
1: allora
0: un pretendente.
1: l'abbiamo
0: No,
1: sistemato
0: no, infatti i
1: anche.
0: nostri,
1: No,
0: quelli
1: perché tu
0: che.
1: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
0: Sì,
1: personale, dedicata,
0: i
1: no?
0: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma
1: Smettila!
0: quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
1: Certo,
0: tanto, quindi
1: no. Certo.
0: è raro però. Voglio dire. No, chi sono i consulenti che stanno sempre al
1: Quella è
0: lavoro
1: un'altra
0: e
1: cosa,
0: poi ogni
1: Fabiano.
0: tanto. Non c'entra, no?
1: Non
0: Non
1: c'entra
0: c'entra
1: niente.
0: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete. Tu sei dipendente
1: Sono
0: comunale
1: dipendente
0: dell'AMIU,
1: dell'AMIU.
0: che è
1: L'AMIU è
0: un.
1: una società per azione a totale carico del
0: Azione, quindi
1: comune,
0: dovete
1: per
0: fare
1: azione.
0: qualcosa, perché lo
1: Ma lo
0: prevede la
1: facciamo.
0: società.
1: Lo facciamo, infatti, Altrimenti ad azione
0: ne sono
1: cosa hai bisogno?
0: dimostrazione i vostri filmati, quindi.
1: Bravo,
0: Se no,
1: brava.
0: ad azione segue
1: Io
0: una reazione.
1: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
0: Si vede che ho
1: cominciando, non c'è
0: bisogno.
1: proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra
0: Allora,
1: cosa, però prima sistemiamola, che
0: no,
1: poi non.
0: faccio. C'è una telefonata?
1: Ah sì,
0: Ecco,
1: sentiamo una
0: sì,
1: telefonata,
0: c'è una
1: magari
0: telefonata.
1: hai
0: Sentiamo.
1: visto mai. Pronto? Un attimo,
0: Perfetto, grazie. Un attimo solo, siamo
1: un attimo.
0: arrivati.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Non sentiamo il ritorno
2: Ehi, qui
1: dell'audio in
2: studio
1: studio.
2: sento in diretta, di riaccendere la televisione.
1: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
2: Ah, vabbè, accenditela tu di là.
1: Vabbè, vedi un
0: Pronti? Vedete
1: po'.
0: voi come
1: Pronto?
0: accende?
1: No, sentiamo
0: Non lo
1: i fatti
0: so.
1: delle case dei
2: Pronto?
1: tarantini, pronto?
2: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
1: Beh, per piacere, Deborah.
0: Deborah, non disturbare la mamma che sta
1: Scusami,
0: parlando
1: è
0: a
1: che
0: te.
1: la mamma deve fare. Una
0: Pronto?
1: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella
2: Mamma
1: di
2: di
1: Deborah?
2: Deborah.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buonasera, chi sei?
2: Io sono Tiziana Portulano.
1: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
2: Sì.
1: perché ho sentito
0: Ti
1: che, non
0: stavo
1: ti
0: disturbando,
1: stava
0: giusto?
1: disturbando, ho
2: Sì, in
1: sentito.
2: effetti.
1: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
2: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì.
2: Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate che ho ricevuto di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si
0: Un
1: chiama, eh?
0: attimo
1: Sì.
0: solo,
1: Fai con comodo, Tiziana.
2: allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
1: Sì,
0: posso
1: Tiziana,
0: dircelo
1: anche
0: in
1: se
2: poche
1: ci
0: parole,
1: stiamo facendo
0: tanto.
1: un'idea.
0: Sì.
2: Durante l'esame visivo è

0: emesso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, non
1: Sì,
0: so bene, di
1: ok.
0: 4 piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che
1: Sì.
0: hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
0: Anche io ho chiamato Studio
1: Sì,
0: 100,
1: Tiziana, mi sembra
0: ho
1: di. È
0: interpellato.
1: curioso,
0: Dica.
1: è preoccupante che chiamiamolo come lo chiamiamo, il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto
0: Pronto?
1: preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
0: Ci senti,
1: tendere.
0: Tiziana?
1: Tiziana, ci senti? Va
0: Sì, ma pochissimo.
1: bene, comunque Tiziana, mi sembra
0: Sì.
1: importante, e da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia
0: Sì.
1: preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale. Chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
0: No, assolutamente,
1: Scusi,
0: chiediamo,
1: Fabiano, non ho
0: grazie
1: capito.
0: all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP.
1: L'istituto non ha
0: Questa cosa.
1: risposto, sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un
1: Sì,
0: po' prima,
1: sì.
0: e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto,
1: Ok.
0: abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per
1: No, non ci vedo scienza.
0: risolvere questo problema. Vabbè.
1: È gravissimo. Senti, noi documenteremo prestissimo quello che
0: No,
1: tu
0: perché
1: ci hai
0: siccome
1: raccontato.
0: poi succedono
1: Però è.
0: cose gravi, poi alla fine si dice sempre che si potevano, che Esatto.
1: erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto ci è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo, qui in trasmissione, Lo
0: IACP ci deve
1: documentiamo.
0: dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto
1: Ma
0: quello
1: già ce l'ha, Fabiano,
0: insomma, che
1: già
0: dovesse
1: ce l'ha.
0: succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
2: Tiziana, lascia il
0: Appunto.
2: tuo numero di telefono in regia perché mi sa che mercoledì ci
0: Sì. Vi
2: vediamo. Va bene?
0: ringrazio tanto
1: Ma stai scherzando,
0: per
1: Tiziana?
0: la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo
0: Mancherebbe,
1: da te con le
0: Tiziana.
1: telecamere, lunedì facciamo in tempo già da
0: Mettiti
1: questa puntata.
0: d'accordo. Mettiti d'accordo con Monica,
1: Ti
0: così
1: chiamiamo
0: insomma.
1: noi.
0: Mercoledì
1: No, no, ti
0: adesso?
1: chiamiamo,
0: Sì,
1: ci
0: ti
1: mettiamo d'accordo,
0: chiama.
1: ma penso proprio che ti vedrai con
0: Sì.
1: Monica, coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela
0: Ok,
1: bene.
0: grazie tante.
1: Ciao,
0: Trattaci
1: Tiziana,
0: bene
1: di che?
0: Monica, come sempre.
1: Ciao.
0: Grazie
1: Ciao,
0: Tiziana.
1: Tiziana.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar,
0: Certo.
1: l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP,
2: Sarà proprietà, è chiaro.
1: aver risposto così non li solleverebbe
0: No,
1: minimamente.
0: ma insomma,
1: Anche perché.
0: come sempre, il nostro intervento ha questa
1: Monica,
0: forza. Noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le
1: certo.
0: risposte diventano
1: Tu che hai
0: pesanti.
1: precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da
0: Beh,
1: esperti.
0: si parla di muri portanti, quindi
1: Io
0: io ritengo che i
1: tantissimi,
0: vigili del
1: direi.
0: fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
0: Beh, sì, però pare che l'abbiano fatto, però gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
2: Sì, no, ragazzi,
1: se posso
2: infatti.
1: darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
0: Non
1: Allora,
0: arriviamo a conclusioni
1: no,
0: affrettate,
1: almeno
0: però
1: fino a
0: insomma,
1: mercoledì, quindi.
0: no, cioè, sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: ah Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che
0: Quel
1: aspirante
0: signore, quel
1: fidanzato
0: signore che.
1: di
0: Cioè.
1: lunedì, a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
0: Senti un
1: una
0: po',
1: volta.
0: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una
1: No?
0: cattiva idea, qual è la proposta che fa? Non è un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo
1: Cioè,
0: e vediamo
1: unisce
0: se.
1: l'utile al
0: Sì,
1: dilettevole. Ok, sentiamo.
0: vediamo.
3: Ciao Goldinger.

0: scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu. Così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Ma ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai già una idea bellissima. Anzi, vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Ah, finanziamoci un po'. Poi, cioè, oltretutto fai due cose belle. Cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupando per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente. A soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi prendere, non è che mi vuoi. Cioè, se mo poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, ma cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbara Dus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci sei fidanzare, però, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi comunque visto, non ho fatto per la privacy, anzi dopo che l'hai letto, cioè scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Ah, finanziamoci un po', mamma, che cosa? Ciao, finanziamoci, ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Tanto solidarietà, se capito? Vuoi, se io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
2: Il fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
2: vuoi di più?
1: Chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte mandare SMS.
1: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: vai da Barbara D'Urso, vai.
2: Lui è una abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Anche lasciare, lui è
1: ci stai pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era...
2: internazionale, quindi.
1: Sì. Politica, c'è l'Italia politica.
2: C'è
1: l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: certo, secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
1: No.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia.
3: Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate.
1: Non ti attenere al calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca, è dottore?
4: No,
2: Giovanni Sky, no,
1: è
2: una vergogna.
1: È RESP, relazioni esterne.
2: Vedere la pubblicità, forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo
2: la pubblicità.
1: Ti fermi?
3: Lo cacciamo dopo.
2: Fermati. Mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, nel senso, andiamo via.

fine del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 46 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira a campare, finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. Quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi salgono tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

scacciò. Io mi dedico che una resa, devo via l'erba attorno alle piante. E basta. Presto pioverà un giorno di questo. Poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo questo
1: bel esempio.
2: Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza il...
3: Le amuse
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo aperti.
2: Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
1: Sì,
2: c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Senta, io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Del condominio
5: di Via Ugo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: Io ho telefonato perché, così per caso, stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
5: La sede di Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è...

0: una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
0: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
2: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: Fondo di Casa. Tra Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo. Sì. Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema. Allora. E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo, perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
1: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, se pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
4: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
4: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La sua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
4: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
4: Sì, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
4: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Io devo andare a vedere che cosa sta
4: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi,
2: Non esageriamo, carino, ma...
1: Fabiano, prendi le generalità.
5: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
2: Non sento di affermare
5: già
2: questo.
5: Già lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
5: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
5: Io volevo... Ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlerete...
4: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
5: purtroppo
4: sono
5: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
4: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
5: Facciamo
2: una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
5: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere.
5: Anche se
2: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
4: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite.
5: È per puro caso.
2: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
5: Grazie.
2: Con la solezza che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
1: adesso,
2: bene?
1: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
5: sul
1: responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
5: Ciao,
4: presentati.
1: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
1: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
4: sì.
1: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
4: io
1: abbiamo
4: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché se ricordate la questione della pista ciclabile in Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
1: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
3: È un
1: però.
3: Fatto del comune.
1: Ok, quindi. Allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
3: No,
2: quando c'è solo l'AMIU di mezzo...
1: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino...
4: Certo.
1: Da via Ugo Foscolo,
2: anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa, deve andare a Rai 3, a Rai 3,
4: a Rai 3.
2: Qua a Studio 100, siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si crea anche un bel
5: vicini,
2: rapporto.
5: Vicini.
2: Se prendervi le mani anche potete farlo.
1: Allora, questa inquadratura che ha del questa che sta,
5: che sta
1: per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
2: Sì.
1: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
2: Probabilmente.
1: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
5: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
2: e parleremo
5: e quindi
2: questo.
5: Da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
1: di Facebook più che altro
5: anche su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile che dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti. Quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
1: Sono pochi pazzi praticamente.
5: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia,
3: cambierà parecchio, me lo dico.
5: Ah, me lo auguro.
1: C'è
5: anche
1: un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
5: Sì, sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata, tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore. Già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
2: C'è un po' l'atteggiamento in molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
1: tanto,
2: un fastidio, tanto a che serve.
5: E invece no,
2: tanto
5: serve.
2: A che cosa che può cambiare.
1: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
3: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio di questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leino, una telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
2: quindi
3: che non va a lavorare,
2: esatto,
3: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
1: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
3: Certo.
1: Questo il sabato, questo è
3: certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana.
2: Cassoni che mettono
3: per quanto riguarda
2: la
3: il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'AMIO è vittima, ma non è soltanto l'AMIO vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
5: Sì, sì,
3: perché...
5: però un momento, mi scusi se la interrompo. Il
1: discorso
5: lei è
1: Garbato, ne ha facoltà.
5: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore, tale ore.
3: Calendario, okay. Calendario.
5: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire, sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì,
3: allora,
5: indifferenziato diventa veramente pesante per una famiglia.
1: Non è che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il lunedì.
5: Ringrazio, ma lo sa che io ce la parlantina.
1: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
3: allora,
1: Gerd Müller nei mondiali del 74.
3: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard, a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
5: Beh, no,
3: quindi 2 volte alla settimana.
5: Sì, però come li metti nella settimana?
1: Se lo facessimo.
3: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo. La raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
1: Ah, porta a porta la fanno
3: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
1: Non me ne raccolgo che Bruno Vespa fosse così preciso.
3: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
1: E il plastico?
3: È di due modalità.
2: Lo mettiamo.
5: Nei condomini?
3: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-360 litri.
5: Quindi
3: dei contenitori.
1: Che me lo scambio.
3: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
5: sì, sì.
3: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
5: singolo.
3: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto bene a guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto,
3: ed
1: è un'associazione naturale.
3: Ed è il bidone,
4: male che non ha guardato mai.
3: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti.
1: Sì.
3: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio centro.
2: Cioè non ti permettere mai
1: No, era studio centro.
2: Vabbè, ho capito però.
4: Già senza
3: abbiamo
4: regalo.
3: Due contenitori. Uno marrone che per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo. No, uno per il marrone.
5: E l'altro è multitasking.
3: È per l'indifferenziato,
2: di colore...
3: a secondo giorno,
5: grigio, scuro.
3: Grigio dove il martedì,
5: dovrebbe
3: essere usato per la plastica, il giovedì
5: carta.
3: Per la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata,
2: è un po' ridotto.
3: Più,
1: diciamo,
3: allora,
1: che confida un po' troppo nella puntualità,
3: perfetto,
1: nella
3: posso precisione. Essere anche, no, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire?
5: Questo.
3: Che ci azzecca.
1: Un attimo solo, un attimo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
2: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
3: ma che comunque,
2: ma possiamo ribellarci.
1: No, Mauro, però, no, aspetta, vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
6: Pronto?
1: Ciao.
6: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
6: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
6: Angelo.
1: Dici.
6: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
1: sì,
6: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
1: Sì.
6: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
6: Quest'acqua dove va a finire?
1: Milioni,
6: prima
1: tamburi.
6: Cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata. C'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
6: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: buttare
6: la plastica
2: dentro. Non vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
6: Quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
6: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata. Sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
6: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
5: Però bisogna
6: cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
1: Credo di aver capito che comunque Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
2: Si carica il cofano. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
1: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
3: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
3: comunque
2: di queste cose.
3: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
1: quindi fa bene, ognuno
3: però
1: si fa i
3: comunque
1: cassonetti
3: c'è il
2: questa
3: problema
2: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
3: i cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va
2: ci
3: a svuotare.
2: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
3: che non hanno il coperchio
2: forse
3: e lì bisogna essere
2: provvedere.
3: Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
1: per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
2: rimane
1: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
2: Problema per Monica.
1: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose,
3: no,
1: o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
3: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della San Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
1: Trovi di tutto.
3: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
2: La gente lo sa perché la gente Mormore.
5: No, però...
1: è piccolo poi il posto.
3: Attenzione, perché noi... perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
2: Ma ah, quindi in più rispetto
1: se
2: a
1: no,
2: quello
1: se
2: che
1: no,
2: già...
1: Se non si incrementa.
3: Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
5: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
3: Sì.
5: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
3: No,
5: va nell'organico,
3: buttando
5: la plastica.
3: Ci credo fino a un certo punto e va bene anche
1: però,
3: questo.
1: Qualche signora
3: ma
1: che
3: è
1: non un vada su internet,
3: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
5: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi
1: le ronde dell'Amio vuoi fare?
5: Perché ci sono.
3: Hanno fatto anche, hanno levato
5: ma
3: anche delle
5: no?
3: Però se Tarantini... non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
1: Scusami,
5: ma no, ma non parlo di condomini,
1: ragazzi,
5: io parlo
1: scusate,
5: di singoli.
1: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire cosa di solito Corvisia, cos'è?
3: Che sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico al solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione. Quindi di ripristino, a giorni siamo
1: e invece
3: a step.
1: Di San Vito faremo... l'abbiamo detto praticamente, di San Vito.
3: E solo preghiamo San Vito di non mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere.
1: Mi raccomando, io vorrei, collega venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per la...
2: Grazie Giovanni per la disponibilità.
1: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
5: Le forche caudine.
1: Sì, sì, passate. Per
2: Giovanni, sappi che noi ti amiamo, insomma.
1: E anche per le amuse così. Quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
2: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
3: Per l'albero.
1: È via Ugo Foscolo, che Anna Maria è molto preoccupata.
2: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
1: Manda risposta.
4: Gli stai dietro?
2: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
1: più
2: qualche
1: tardi.
2: Servizio.
1: Abbiamo, un minuto, più tardi.
2: Due, tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Mal dei primiti, no?
2: No,
1: va bene.
2: Vediamo tra pochissimo.
1: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
2: organizziamo già il lavoro della settimana.
1: Lavoriamo già per la prossima
2: settimana.
1: A pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
2: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare.
1: I fratelli Pugliese.
2: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
1: No, abbiamo telefonata?
2: Chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
4: Ancora non c'è, è sperito.
1: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
2: Sì, vediamo questo
1: su
2: servizio.
1: Questi due lavoratori.
2: Non so se ricordate la settimana scorsa,
1: due settimane fa ci hanno segnalato
2: questo problema,
1: il loro esercizio.
2: Questa autofficina che ha un problema davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
1: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'autofficina, autolavaggio.
2: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
1: Sono autorizzati.
2: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro. E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
1: Piegato di ufficio reclami dice propedeutico.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che è dietro suona eccetera eccetera, queste persone non

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare...
1: sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città,
0: cittadini che
1: girando
0: recate,
1: si fermano lì davanti all'autofficina, ma dico io, l'autofficina del nostro amico, c'è scritto che è un passo carrabile, è evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Parco Cimino, per il vigilante che si nasconde nel banco.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare un giro da via Pitagora e un casino, ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali,
1: vecchi momenti di traffico,
0: quindi non veramente ne va del loro sostentamento economico, insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non possono
1: di lavorare
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare,
1: un po' di rispetto
0: su cosa? Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma che su cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama è lontana. Dunque, sì...
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina... dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello aiuto mamma,
0: mettiamo lo spaventapasseri dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè,
2: no, infatti
0: un cartello giallo
1: non possono mettere un cartello niente, ma lo spaventapasseri sì,
0: lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico, perché
2: è un cartello.
0: C'è scritto occupazione solo pubblico tranne nel caso di spaventapasseri,
1: certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi che cos'è quella via Cavallotti, mi pare, via Cavallotti è pullula di spaventapasseri,
1: è zona di spaventapasseri,
0: è la zona di spaventapasseri, e hanno rifatto anche le target, le cose di via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là.
0: Sì.
1: Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: Non commentiamo.
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si... anche tu vai sul filo della sera.
1: No,
0: poi
1: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
2: poi ti spiego.
0: Sullo spavento è che più
1: sullo
0: che altro.
1: Spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì. Facciamo vedere un cerchiamo di ristabilire il contatto con Lama, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
1: No,
0: quello è importante.
2: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
0: E tra l'altro
2: potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
1: Il pifferaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo, se sarebbe...
1: Che so, dove sta?
0: Quel pifferaio.
1: Allora, vedo che segnalavi sotto, che ti ringrazio.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Oh, sei pifferaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sono Mauro.
2: Salve.
0: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo
3: tramite
1: perché...
3: lei, Sì. Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18.15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera. A me cacami proprio. Grazie. È con me che ce l'ha. Con me
2: ciao.
1: Ce l'ha.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure?
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
0: Grazie,
1: a me è generico. Va bene, vai avanti. Dai,
0: ma l'altro costa di meno generico. Sì, vai. Giuseppe,
3: senta,
0: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi...
0: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì,
3: commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
1: ovviosa. Noi la conosciamo bene.
0: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata, vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
0: so
1: perché
0: a
1: noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
0: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
0: Hai ragione.
1: Assolutamente in condizioni pessime. Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
0: Grazie
3: se potete
0: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
0: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
1: Per la considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
0: No, però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
0: Generica è lo stesso.
1: Genericando.
0: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senza.
0: Il telefono a quest'ora.
1: Senza il telefono che...
0: Ah, io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
0: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona.

0: capitana
1: Guglielmo
0: John
1: fosse capitano,
0: Franco,
1: sai.
0: Carmen, poi c'è Michela, Paolo che segue. Ora qualcuno me lo scordo, e lì
1: Antonio,
0: Antonio, che c'è?
1: Antonio Giandomenico,
0: Antonio è sui
1: grande
0: servizi.
1: montatore, cioè.
0: Vabbè,
1: Ce l'ha
0: adesso.
1: detto la moglie.
0: Che lavora tanto con
1: Che lavora
0: Monica
1: tanto
0: al
1: e non
0: montaggio
1: riesce a tornare mai a
0: dei
1: casa per proprio per il
0: servizi. Beh,
1: montaggio.
0: si arrangerà. Dunque, adesso
1: L'unico montaggio
0: volevo
1: ormai.
0: dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo
1: Sì.
0: tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio,
1: L'hanno chiesto, sì.
0: sì,
1: Ah,
0: del
1: sì.
0: servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah,
1: C'è una
0: ecco la
1: telefonata di
0: telefonata di
1: Lama,
0: Lama.
1: ecco,
0: Casomai lo
1: che non è
0: riproporremo comunque, a
1: quella
0: parte
1: di.
0: che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo,
1: Certo,
0: però
1: quella di
0: vediamo.
1: prima,
0: Beh,
1: giusto?
2: siamo pronti?
0: Pronti? Chi sei?
3: Sì.
0: Chi sei?
1: Pronto? Siamo
0: Chi
1: qua, prontissimi. Chi sei?
0: sei?
2: Allora mi chiamo Nicola io.
0: Da?
3: Nicola?
2: Nicola da
1: Non da
2: Taranto.
1: Mola.
0: No.
2: Ecco.
1: Chi
2: Innanzitutto complimenti al Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
0: Grazie,
3: grazie anche
1: grazie.
3: da parte
2: Mi
3: mia.
2: No,
0: parlava degli
2: alla
0: attori, tu sei
2: signorina
0: seria.
2: voglio dire, io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
3: Io.
0: Cara donna si chiama.
2: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio,
3: No,
2: riecheggiavo
3: non ho
2: nella mia
3: capito.
2: famiglia una canzone. Noi simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la
3: Bravo,
2: Madonna,
3: sì!
2: Ippi la Madonna.
0: Ma che
3: Bravissimo, no, me
0: meraviglia!
3: la
2: Si
3: cantava
2: vede che la
3: sempre mio
2: signorina
3: nonno.
2: leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè, vediamo a lui.
0: Meraviglioso, meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
2: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete che alle spalle il signor. Come ti chiami?
3: Fabiano.
2: Come ti metto, si chiama Taranto? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
2: No. Quel Pertini per fare una richiesta laica,
0: Sì.
2: perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: Sì.
2: a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si vede tutto proprio prima, insomma, a quattro scattare con la rossa impazzata per tant'anni, e quindi siamo fatti a sua
0: Papa, si
2: immagine e
0: chiama
2: somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente. Qua, no, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire,
1: Non
0: sto
1: mi capite, mi
0: cercando,
1: sembra un
0: giuro,
1: po'.
0: stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
2: Allora, no,
1: Non siamo arrivati ancora.
2: Maglia. Allora, a via Carlo Magno,
1: Sì.
2: angolo una via di non preme, di non
0: Sì, ho
2: monte, di non
0: capito.
2: poco, via
1: Vabbè,
2: Bonaventura, via Bene. Sei una
1: c'è Bonaventura.
2: Madonna. No.
0: Sì.
2: Allora, prima della. Questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da. E alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna innanzi. Non so spiegare. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico però,
0: Certo, certo.
2: tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna, dopo non essere ruolato in un metro del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: No, ma no,
2: bestemmia come un
1: dai!
2: cane, praticamente.
0: Ho capito!
2: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il
0: Ho
2: culo
0: capito,
2: per prima,
0: sei
2: praticamente.
0: veramente, sei chiarissimo!
1: È bello che ci giri intorno alle
2: Oh,
1: cose.
2: tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del Comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: Come ti chiami,
0: politica
1: scusa, ricordaci tu?
0: attiva.
2: Mi sono spiegato. Anche perché.
1: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
2: Anche, momento, in modo lo dico a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete che era anche avo di pulpito.
0: A me.
2: Perché la mia bisogna.
1: L'avevo intuito che c'era una parentela.
2: Se ne hanno prevede.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè in comune.
2: Ma c'è prevede, un prevede, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
2: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi?
2: Eh?
0: Era

0: cavo tuo, perché i pulpi tant'anno, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
1: che questo grazie, è vero,
0: no?
1: Questo
0: come
1: è vero.
0: Si chiama? Pulpo, pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
1: Beh, lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
1: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico quindi,
1: sì.
0: Da comunità. Anche hai fatto pagare la prima da tutta la tassa, la prima da munnezza, anche hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Anche hai fatto.
2: Allora, è strano però, che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
0: Facendomi usando, dico usando, per dire la cosa, usando favore, si chiama l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che è bello l'assessore non ce la fa il servizio, camminando, camminando, le cita faceva così, come la noce, come si chiama la noce, la menola, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, per sgiurrete.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata per non permettere la visuale.
1: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma
3: non ho capito niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana.
1: Sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a sto PIRP, stava la casa vecchia prima, che era di una decina di metri, un costruttore ci ha fatto l'ha carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col spulmone, che chiamo l'assessore, dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi la caserma della guardia municipale. Invece vuole appare la soldi,
1: allora aspetta,
2: facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna, magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo bene, Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione.
1: E poi
2: che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Se dice parola, ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco, ne parlate.
0: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della PIP che la...
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 7, 36, no. 63, 77
0: anni. 77 anni e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'associazione mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci andiamo a trovare presto, così
1: grazie,
2: vediamo...
1: Grazie per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
1: No,
2: non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi...
1: Come no?
2: Sì, sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
0: con me.
2: Ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica.
2: Belle persone.
1: Io c'avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi... Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?

0: ascolta,
1: sei quasi solo contento quasi nonna, di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
2: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
2: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' voi.
1: Forse viene Mauro direttamente.
2: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
0: Era una bella pelle.
2: Un abbraccio.
1: Ciao allora, Nicola, a presto.
0: Una telefonata
2: sicuro
0: dalla signorina.
2: Sicuro.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Ciao, presto,
2: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico,
1: un paio di passaggi assolutamente discutibili.
2: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti discutibili, però
1: vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
2: l'inchiesta con strumenti legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
1: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, ci vediamo tra poco, subito dopo.
2: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
1: Sì, cioè, l'hai chiarito.
2: Via Dunu Prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
1: Quindi, telefonata per ultime... Nicola ci ha...
2: Sì, è stata molto...
1: Shakerati.
2: Sì. In effetti, però comunque...
1: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
2: Coloriti?
1: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì, fuori luogo direi anche.
1: Fuori luogo anche per una questione di rispetto, però secondo noi ovviamente... Avendo il telefono aperto può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante
2: comunque,
1: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
2: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore
1: sì,
2: era un po' anche il pathos ormai
1: sì,
2: della telefonata,
1: l'abbiamo lasciato,
2: era un po' lanciato,
1: l'abbiamo lasciato libero,
2: però,
1: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
2: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori, cittadini di Taranto e non so.
1: Ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
2: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
2: Come ti chiami?
4: Luigi.
2: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
2: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
1: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
2: lo sappiamo,
1: con il sindaco.
2: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
1: Sì.
2: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
2: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
2: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
2: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì.
2: A prescindere da.
1: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
2: Cioè, tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
4: L'illuminazione a me c'era prima del tornado, e il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
1: Sì.
2: Affidavano?
4: Sì, affidavano
2: okay.
4: i lavori.
2: Ok, infatti.
4: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
2: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente.
1: Ma dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
2: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi, scusami.
2: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara
3: non comparativa
2: la gara per affidare i lavori. Sì, sì. Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
2: Sì, sì.
3: Però in quale via di state?
4: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
1: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di state?
4: Io abito in via Rossano.
3: Via?
4: Rossano.
2: Ed è tra le vie interessate, no?
4: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
1: Sì.
2: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
1: Dove facciamo il panino noi.
2: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
4: Sì, sì, ma... l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
2: sì.
4: Ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
4: sì.
1: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
4: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
2: Sì.
4: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
1: perché lo devo pagare?
2: Certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
4: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
2: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
4: No, per niente.
2: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
1: Però, insomma, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
2: chiediamo
1: se l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia un
2: 12 novembre 2012 è stato.
1: Sì.
2: È passato già, mamma mia.
1: Ti facciamo sapere.
2: Grazie Luigi.
1: Grazie.
2: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
2: alla prima puntata o seconda puntata
3: di un anno da quella data.
2: Certo.
1: Ottobre.
2: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune con assessorati vari.
1: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
2: Documentate.

0: immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì. Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo, continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it, vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda Mauro, noi ci abbiamo provato, come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Via Fora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì.
2: Ma la Via Fora, non avevo notizie.
0: La Via Fora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Ah. Potrebbe essere.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica,
0: continuate
1: chiudi
0: a scriverci
1: tu?
0: Anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la Via Fora. Stiamo andando a cercare la Via Fora, magari
0: sta col sindaco. Magari col sindaco.
2: No, non in quel senso, nel senso che magari stiamo lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Via Fora può essere questa, quell'angolo della via Donopreveto che era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu Monica, eh?
0: Io ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami
2: linea,
4: Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì? Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo.
2: Prego. Pronto?
5: Salve Ida.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
6: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
6: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
7: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
7: Oh.
3: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga qui?
3: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao. Ciao Hilde. Salve.
8: Ciao Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
10: E la carta.
11: Un po' più sul mento.
12: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
12: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
11: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
11: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
13: Ehi, hey, Walter.
12: Ho da fare.
13: Oh,
3: salve,
13: ciao.
3: Dai.
13: Che sta a sentire?
12: Che c'è? Ho freddo.
13: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
12: Cosa?
13: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
12: Mm.
13: Allora, che facciamo?
12: Telefono al governatore.
13: È impossibile.
12: E perché?
13: Perché è andato fuori a pesca.
12: E dove diavolo può essere andato a pesca?
13: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
12: E allora fa quello che ti ho detto.
13: Oh, già.
12: Chiamala al telefono.
13: E cosa devo dire?

0: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
2: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
2: pesca. Ma non è possibile.
1: Perché no?
2: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
2: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
2: d'accordo,
1: il loro dovere.
2: D'accordo.
3: Vuoi anche tu a prendere aria?
4: Ok, capo.
0: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
0: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
0: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
0: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
0: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
1: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale domestico. Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte per... quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
0: Ho
1: che
0: già
1: ne dici?
0: Un impegno per il braccio.
1: Difficile.
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami
1: puoi,
0: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma, calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolti,
1: io ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
0: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Cavillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi rendi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te?

0: Ma un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
0: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito?
1: Per tutti i diavoli! Sente, Sweeney, non è il momento... E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
2: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
2: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
2: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
2: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
2: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no, non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
2: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
2: Walter,
1: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
2: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
2: prego,
1: così,
2: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
2: Li conosco bene. In qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
2: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
2: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
2: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
1: e
2: faccia
1: bene,
2: di bronzo.
1: 35 e non un soldo.
2: Insomma,
1: di...
2: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
2: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
2: bene,
1: al muro.
2: Allora ti voglio
1: Occupato.
2: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
2: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... Tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
2: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
2: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
2: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
2: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
2: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
2: Tradito che cosa? Vuoi dire?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
2: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
2: Bermude.
1: Ricco?
2: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
2: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
2: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
2: infortuni,
1: catastrofi.
2: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
2: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
2: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
2: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
2: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
2: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
2: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
2: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
2: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
2: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
2: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
2: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
2: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
2: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
2: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
2: Baldwin.
1: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
2: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
2: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
1: Oh, allora, quando è così?
2: Si accomoda.
3: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto.

0: Sto molto lieto.
1: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
1: Ma guardi, mi scusi molto.
0: Ho da fare. Può lasciare la sua carta da visita se vuole.
1: Diceva,
2: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
2: No, abbia pazienza. Vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
2: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
2: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah,
0: chi è lei?
1: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
1: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
1: Eh?
0: E che non
1: ma
0: accada più, mi raccomando.
1: Ma non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti.
2: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
3: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
2: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola
0: e anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
3: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
2: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
2: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te, Hilde.
3: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
3: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
3: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
2: Oh, scusa.
0: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
3: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
2: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
2: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
2: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
3: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
3: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
3: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
3: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
3: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
2: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai!
0: Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
2: no,
0: un goccetto.
2: Ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
3: il
0: che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4?
3: Mm-hmm.
0: Ma mancano soltanto 2 ore.
3: Sì, non abbiamo molto tempo,
5: però
3: Bruce...
5: tutto quello

0: C'è da fare, mi sono accidenti, che scemo. Ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
2: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
2: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
3: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
4: Oh, beh, no, non è proprio così.
3: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
2: no,
0: almeno
2: mia
0: da...
2: madre, mia
0: la
2: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns,
0: che c'è?
5: Telefono.
0: Per me?
5: Sì, signore.
3: E chi può essere?
0: Chiedo scusa.
4: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: E va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
0: penna. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
1: da un secolo.
0: Guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh, no, neanche per
0: sogno.
4: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
1: 20?
0: $30,000.
1: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
4: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è? M'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente interviste.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
4: Sì, oh, scusami.
1: Niente, quanti soldi hai qui con te?
4: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
4: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
4: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti svenni con qualche scommessa o che
4: Ma io non ho mai
1: Conosco
4: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
4: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al
1: Lo mondo. Lo so.
0: Bruce, hai 10 dollari?
4: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicco.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Mm-hmm. Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
2: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3-400.
2: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
2: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
2: allora,
7: stampa.
2: 5.
7: Un
5: Ci
7: momento.
5: Sto.
2: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri
5: 5.
8: Al momento la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come vai da queste parti?
1: Salve, Eddie.
7: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
4: Davvero non
8: me l'aspettavo. Siamo invitati alle
1: nozze. Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
1: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ma sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti,
9: un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. L'ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
1: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
1: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
1: Se ne trovo un altro?
7: No, no.
5: Ci sto.
10: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro. E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
10: Anch'io.
0: C'è altro, dottore?
11: No, basta così, signor Burns.
0: È tutto a posto?
11: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
4: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
9: Signori, arrivederci. Bene.
4: Salve, dottore. Grazie,
0: dottore. Allora?
4: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
4: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
0: A Hilde, naturalmente.
4: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
3: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
4: perché
3: voi?
4: Perché sono io che devo pensare a lei.
3: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'.
4: Senti, Bruce,
3: questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
4: Anch'io voglio essere indipendente.
3: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
4: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle.
3: Non la vedi anche tu, Bruce?
4: Sì, certo.
3: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
4: Naturalmente, se la metti così.
3: E ricordati che le voglio bene anch'io.
4: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
4: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
3: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
12: Ehi, Walter.
3: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
12: Posso parlarti un attimo, scusa.
3: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
4: Sì, certo.
3: Solo dammelo.
4: Eccolo.
3: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
3: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
4: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
3: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
4: Sì, certamente.
3: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
4: Siediti, Bruce, prego.
3: Sì. È questione di un attimo, eh?
4: Grazie.
3: E torno subito.
4: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
13: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
5: Assi.
13: Oh, salve, Bruce.
4: Per una volta che abbiamo tre fanti.
14: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
13: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
4: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
13: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
4: Nell'ufficio del signor Burns.
13: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
14: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
13: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10?
13: Sì, fallo subito.
4: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
3: Tutto regolare, Bruce?
4: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
3: Bene.
4: Io devo andare, però.
3: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
4: Grazie.
3: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
4: per
3: ho un sacco di impegni.
4: Grazie di tutto.
3: Scusa, come hai detto?
4: Ho detto grazie di tutto.
3: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
4: A presto.
13: Salve, Coli.
15: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
13: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
15: niente
13: Williams.
15: Niente più interviste.
13: Perché no?
15: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
13: Sono soldi tuoi questi?
15: Veramente no.
13: $20.
15: Forse hai ragione.
13: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
15: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
13: 5 minuti. Salve, Williams.
16: Salve.
13: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
16: Certo, tanto non ho niente da fare.
13: La ringrazio.
16: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
13: Lei voleva uccidere quella gente?
16: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
13: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
16: Ho cercato di trovarne un altro.
13: Sì, ma come passava il tempo?
16: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
13: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
16: Lei vuol dire della gente che incontravo?
13: Sì.
16: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
13: non ascoltava,
16: pensavo...
13: ciò che dicevano.
16: Certo.
13: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
16: Sì, c'era un tale che...
13: Di che cosa parlava?
16: Parlava della produzione per l'uso.
13: Produzione per l'uso?
16: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
13: Un'opinione sensata, no?
16: Era un buon parlatore, simpatico.
13: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
16: Non so esattamente.
13: Avrà pensato a qualcosa?
16: Beh...
13: Sarà stata la produzione per l'uso?
16: Ma non lo so, ero...
13: A che serve una rivoltella?
16: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
13: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
16: Può darsi.
13: Sembra ragionevole.
16: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
13: Ma certo.
16: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
13: Sì, è semplice.
16: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
13: No, assolutamente.
16: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
13: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
16: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
13: È il suo ritratto?
16: Sì, è molto bella, non è vero?
13: Sì.
15: Ora basta, Hilda.
13: Vengo. È tutto.
16: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
13: Addio, Williams. Buona fortuna.
17: Tre regine, signori miei.
18: È andata bene, eh?
17: Già.
19: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
18: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
17: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
18: Per ricatto.
17: Sicuro?
18: Sì, cambiami un po'.
17: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
20: Cosa?
17: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
20: Pronti.
17: Non si vede un tubo qui dentro.
18: A te.
20: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
18: Ma
20: voi?
18: Non so, un certo Bruce.
21: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
20: Perché
21: Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
18: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
21: Fantastico.
18: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
22: Mi piacerebbe un posticino quieto.
18: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
22: Con due begli occhi azzurri.
21: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
20: Oh, guarda,
18: hai ragione.
20: È arrivato.
18: Salve, Molly.
20: Salve.
21: Ciao, Molly.
18: Ehi, Molly, come stai?
23: Cercavo proprio voi, canaglia.
18: Vieni a fare visita a Williams.
21: Dall'altra parte del
20: meglio
21: cortile.
20: Meglio che ti sbrighi, però.
22: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
23: Ma quanto siete spiritosi.
21: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
23: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
18: Puoi risparmiarti.
23: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
18: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
22: Di che ti lagni?
23: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
22: Ti sei divertito tu, ma...
23: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
18: Non era così, forse.
22: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
23: Non è vero.
21: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
23: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
21: Quante carte?
23: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
22: Dammene una.
23: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
21: Due.
23: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
21: Chi parla?
22: 26.
23: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
18: Questo ce l'hai già detto.
23: Quel poveretto.
21: Altri 10.
23: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
22: In suo favore.
23: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
18: Questa la stampa,
22: non abbiamo da fare il tuo amico.
21: Ha una bella stanzetta.
22: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
23: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
21: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
23: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno. Sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
1: su,
23: anche dello
1: la
23: spirito.
1: Molly, adesso te ne devi andare.
23: Lasciami
1: avanti,
23: stare.
13: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
23: Sono disumani.
13: Sono dei giornalisti.
23: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto
13: delle
23: menzogne.
13: Lo so.
23: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Volete che facciamo un'altra mano?
1: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
1: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: va? Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
1: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
5: Ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
0: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
8: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
9: Solo che questo fa piacere al governatore.
5: Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
0: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
10: Di più!
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
8: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
8: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
10: E l'S sta per...
8: Birro.
11: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
12: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
3: no,
12: che
11: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro
12: no,
3: di Dendon.
12: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
11: No, io non ho mai rubato
3: allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
7: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
7: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
11: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
7: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
7: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowy che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta.

0: Pezzettini, lieta di esserti stata utile.
1: Questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: Che ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito.
4: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
1: Ciao, Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
2: Oh, ciao. Arrivederci.
1: Ciao.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
2: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
2: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: Williams!
7: Williams?
8: No!
9: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, Williams è fuggito!
7: Williams,
4: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
9: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
1: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: una bomba
4: dire,
3: lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio
3: bomba
4: fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi: Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra.
5: Prendi
3: arrivederci.
5: No. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walton Burns, presto!

0: Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
1: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
1: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
1: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
1: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
1: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
1: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
2: Come lo riconosco?
1: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
2: Ah.
1: Me lo sistemi?
2: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
3: Sì.
1: Senti, mi servono immediatamente $440.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce
0: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72,
4: senti. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
4: no? Onore, non ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Arthur?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
4: Qualche dichiarazione, vostro onore?
8: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
8: Come ha fatto Williams a battersela così
6: mi
8: facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
9: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
8: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
6: oh,
7: il
6: ecco
7: sindaco!
6: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Hartwell, ti stavo proprio...

0: Cercare.
1: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Mercati.
2: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
3: Non ci sarà nessuna rivolta.
2: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie. Ecco.
2: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
3: Scusate ragazzi, ma devo andare.
1: Aspetta,
3: non posso.
1: Chi ha organizzato la fuga?
2: I Rossi forse?
3: No.
4: Tu allora?
3: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
1: Chi? Williams?
3: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
1: Perché non l'hai detto?
3: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
0: Andiamo nel mio
3: cerchiamo
0: ufficio
3: di aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire.
5: Peter, Fred, hai chiuso.
3: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
3: Prego,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
3: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Puoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
3: voti. Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
3: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
6: Lei è lo sceriffo...
3: Sono io, che c'è?
6: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
6: È rinvio dell'esecuzione.
5: Come?
6: Ecco,
3: cosa?
6: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
6: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
3: E quanto mi avevano
5: tu
3: assicurato?
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
6: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
6: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tarta.
3: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
6: Veramente io non lo conosco.
5: Ah,
6: non...
5: questa è una vera truffa.
3: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia, prego.
3: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
3: alla
5: stampa? A te, qui la partita è ormai chiusa.
3: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
3: Il telefono.
7: Pronto?
3: Sì, sono io, Hartwell.
7: Cosa?
3: Dove?
7: Dove?
3: Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
3: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
5: Digli di restare in linea.
3: Sì, gliel'ho già detto. Resta
5: no,
3: in linea.
5: Un momento, copri il microfono.
3: Copri il microfono.
5: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
6: Ma come no, non ricorda?
5: Aspetti,
6: sono entrato
5: un
6: di
5: attimo,
6: che
5: quanto prende la
6: e
5: settimana?
6: E che lei invece fosse, eh?
5: Che stipendio ha?
6: $45.
3: Resta lì, non muoverti.
5: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
6: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
5: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
6: Dove?
5: Ufficio protocollo.
6: E così lavorerei al comune.
3: Sì, certo. Sono in riunione.
6: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
5: Perché
6: mai.
5: Perché no?
6: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
5: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
6: No, non credo proprio.
5: Ma si può sapere perché?
6: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
5: ma
6: che perdano.
5: Ma neanche per sogno,
6: allora...
5: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Ancora un po' di
5: sì,
3: pazienza.
5: Che ne dice,
6: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
5: Non deve,
6: io...
5: allora questa non ce l'ha mai consegnata.
6: Ma sì, invece.
5: No, è stato bloccato dal traffico,
6: no,
5: purtroppo.
6: No, ma che traffico, se non ce n'era.
5: E ora vada e non si faccia vedere da
3: un momento.
6: Ma come faccio per il
5: lei
6: lavoro?
5: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
6: Pettibon, e lei come?
5: Pettibon?
6: Anche lei?
5: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
6: Sì, anzi, andrò a riposare.
5: Vada
6: un
5: a questo
6: po'.
5: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
6: Cos'è l'ufficio protocollo?
5: Domani le spiego di... tutto.
6: Ce la farò?
5: Senz'altro, è molto semplice.
6: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
5: Sistemeremo anche quella.
3: Mia moglie?
5: Sì, tutto quanto, vada.
3: Fred, Alfred è sempre al telefono.
5: Va bene, digli di sparare all'uomo.
3: Cosa?
5: Non hai sentito forse?
3: Ma c'è il rinvio e non
5: dai,
3: possiamo.
5: Dai, fa come ti ho detto.
3: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
5: $1,000 di premio.
3: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
9: Senti, Iena, che non sei altro.
8: Cosa,
9: io.
8: Hilde?
9: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
8: Chi, io?
9: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
8: Parli forse di Wanda?
9: Esatto.
8: Non è la mia amichetta.
9: Sarebbe degna
8: comunque
9: di essere.
8: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
9: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
8: Ah,
9: ti
8: senti,
9: conviene
8: io...
9: stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
8: Certo, $400.
9: 440.
8: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
9: Sì, sulla faccia.
8: Ma che brutte maniere.
9: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
8: Il coso di chi?
9: Il portafoglio di Bruce, dai.
8: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
9: certo,
8: che sia più prudente.
9: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
8: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
9: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della...

0: tua amichetta Wanda.
1: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine dal Alcatraz.
0: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, hey. Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo provare.
0: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose. Erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
2: Oh, non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non servono a niente.
3: Fuori di qui.
0: Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano,
3: no,
2: tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora, forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei. Su.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
0: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù qui. A prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi,
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
5: Che lo faccia alzare?
6: Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
7: Io ho già speso $2 di taxi.
6: No, io non ci vado più in giro.
7: Lascia perdere, non serve.
6: Le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico?
8: Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere

0: Qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
2: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
0: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
2: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
0: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
0: No, non mi passa neanche
1: ma
0: per la
1: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
0: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
1: Ma quando mai? Io
4: Molly
1: che c'entro?
4: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
0: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
0: E allora come l'ha avuta?
1: Ma lasciatela stare, insomma.
5: Hilde!
1: Signora Baldwin, mamma, mi
5: non osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
1: Sarò libera fra due minuti.
5: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
1: no,
5: e
1: mamma,
5: quell'assassino che hai preso.
0: Assassino
6: che vuol dire?
5: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
6: Un momento.
1: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
5: io
1: niente di simile.
5: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
1: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
5: Sì, che l'ha detta.
1: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
6: E di un po' l'hai preso
1: ma
6: poi.
1: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
6: la verità,
1: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
5: Basta ora!
1: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
0: Dov'è? Avanti.
1: Perché non la cercate?
0: Parla, Molly.
1: Parla? Volete che parli adesso?
0: Sicuro.
1: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
5: Non dirgli niente, Molly.
1: Lo so da sola ciò che devo
0: non
1: fare.
0: Non impicciarti, Hilde.
1: Perché non mi avete dato ascolto?
0: Non
1: perché?
0: Fare la commedia.
1: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
0: Lascia perdere.
1: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
0: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
1: Walter, hai visto?
4: E Williams?
1: È saltata dalla finestra.
4: Sì, sì, ma dov'è Williams?
1: Non è morta, però.
4: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
1: Williams, nello scrittorio. Meno male che non si è uccisa.
4: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è...
4: Resisti, caro, resisti.
8: Lei chi è?
5: Che sta facendo?
8: Chi è questa?
1: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
8: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
4: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
8: No, non
1: Walter.
8: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
1: Walter!
8: Ritudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
1: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico,
8: digli
9: Mike?
8: Che è arteriosclerosi.
1: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
8: Perché? Dove vorresti andare?
1: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
8: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
1: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
8: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio quello che ho
8: bambola,
1: detto.
8: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
1: sì,
8: per te?
1: Sì, lo so,
8: sì,
1: lo so,
8: ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
8: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
8: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti. E vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
8: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva. E poi associamo il governatore perché possa trionfare con
1: noi. Hai ragione.
8: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro. E ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde. È una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8.
1: Ma vuoi che ti dica?
8: Ma si può sapere in che mondo vivi.
1: Hai detto bene, sarà un vero
8: certo,
1: trionfo.
8: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose, onore
1: no,
8: a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
8: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
8: lo
1: lui?
8: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
8: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
8: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
8: va
1: parti.
8: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
8: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
8: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
8: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
8: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
8: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni.

0: Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
1: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
0: Sì, Baccio Connor.
1: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da fare.
1: Senti,
2: io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbury.
3: No.
1: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Poi gli spiegheremo tutto,
2: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
1: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
3: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dov'è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi?
3: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, tagli a me, insomma.
3: Non importa,
2: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
1: Prendo fare un po' zitti.
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
4: È proprio lui.
2: Ma succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
2: Hai sentito cosa ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
3: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
2: di Hilde. Tu non vuoi venire con
3: me. Questo serve a me.
2: Ma che modi? Tu non vuoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Su, ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
3: Ma come
2: sei
3: posso
2: tu che
3: discorsi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi stare
2: staccarsi da te.
1: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
2: Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
2: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
1: lo sai.
2: Dimmelo
1: subito,
2: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
3: umano. D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che è importantissimo.
2: Anche più del necessario.
3: Un momento.
1: Come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
2: Cioè?
3: Walter,
1: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
1: Fammi, dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
3: Se mi vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta lì.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Baccio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Baccio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
3: Ah.
1: È uscito.
3: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
1: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
3: e
1: adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, per l'altro!
1: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger, The Tribune!
1: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
8: noi.
1: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì.
8: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
8: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor

0: Messenger.
1: Bensinger.
0: Ah già, Marvin, vero?
1: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
1: Senta allora.
2: Sì. Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
3: adesso,
2: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
3: una
2: ma adesso
3: idiota.
2: Che ti sei riposata,
3: se
2: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
3: Dov'è
0: è successo?
3: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
4: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
4: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
4: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
4: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
3: la 31esima. La signora era con te?
4: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
4: L'autista c'è rimasto secco.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
4: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
4: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
4: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti ama sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
3: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
4: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
0: Pronto? Pronto?
5: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
5: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
5: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
5: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
5: Morningside.
0: Hai chi?
5: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
5: Community Hospital, la
0: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
5: Ciao,
0: che una donna
5: Baccio,
0: possa ostacolarci sul lavoro.
5: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
5: E allora da un'occhiata,
0: Baccio. Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
5: Pronto?
0: Crederai, ma quel
5: allora?
0: Maledetto vestito...
5: Come?
0: Duffy!
5: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
5: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
5: Nessuno!
0: Mi date!
5: Duffy! Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
5: Mi via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowey!
4: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
4: Agli ordini,
0: Ho
4: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
4: Che genere?
0: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
4: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
4: E tu sei sempre il mio
0: E
4: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati.
4: Ci penso io, capo.
0: Ok, non
4: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via.
2: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
5: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
2: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
5: Fa quello che vuoi.
2: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
5: Tutto questo non mi interessa.
2: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
5: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
2: Ehi, dammi una mano.
5: Non ci contare.
2: Mi rompo la spina dorsale.
5: Devo trovare la signora Bonnie.
2: Non aprire la porta.
5: Vado a Vittorio e poi vedremo.
6: Eccola qua.
5: Fermi, aspetta un momento. Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
7: Mi stia a sentire, signore.
2: Ehi, lei. Dice a me?
8: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
7: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
5: Ma lasciatemi andare, dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
7: Buona questa.
8: Forse sta andando da Williams.
9: Aveva chiuso la porta.
10: Stava parlando con Molly.
9: Lei sa dov'è?
5: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
7: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
5: però...
7: signora, e quindi la perdo.
8: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
7: Di andare dove?
8: Fuori!
7: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
11: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
7: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
5: Che cosa vuole che le dica?
7: Cosa ne sa di Williams?
5: Cosa ne sa di Williams?
7: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, parlare
5: non
7: io.
5: Non osate vedrete. Toccarmi, se non volete che mi faccia...
7: Attenti, ha una rivoltella.
5: È mia, prendila, Walter.
7: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
5: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola?
7: Non questa.
8: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
7: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
8: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
7: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
11: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
12: E Williams l'ha data a lei.
7: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
8: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
7: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
5: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon.
7: Cosa?
5: Per apportargli un piccolo magro.
11: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
7: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
8: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
5: Dovrebbe saperlo.
7: Johnson la dichiara in arresto.
5: Cosa?
7: E anche lei, Burns.
8: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta facendo?
7: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
8: Lei non farà niente del genere.
7: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
5: No.
8: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
5: Avanti, ci provi.
7: E lo farò.
8: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
5: Si può contare.
7: È così.
8: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
7: E va bene. Avanti, ragazzi.
8: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
7: E io corro il rischio. Procedete.
8: Mi arrendo.
13: Aprite questa porta.
5: Mamma. Oh,
14: dov'è quel tale?
5: Che felicità. Arrivederti.
14: Eccolo là, il responsabile di tutto.
7: Che storia è questa?
15: La signora qui dice che l'hanno rapita.
7: Cosa?
14: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
7: C'entra quest'uomo nella faccenda?
14: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
8: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
14: E chi altro mai?
7: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
8: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
14: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
7: Ehi, fate venire subito il sindaco!
8: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
14: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
5: Mamma, guarda che è un po' matto,
14: sai. E le dirò di più.
7: Sì?
14: Le dirò perché l'hanno fatto.
8: Non le badi.
14: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
5: Ma che cosa dici? Sì,
8: qui dentro, signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
7: Cosa sta?
11: È lì dentro.
7: Redazione,
11: pronto.
7: Sensazionale.
8: Dietro
7: tutti quanti.
8: Se non ha la pistola.
7: Fuori la pistola.
5: Lei no.
7: Niente rischi, sparate sullo
5: scrittoio. La sua pistola l'ha sequestrata lei.
8: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
5: Voglio uscire.
7: Chiudete la porta.
11: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
7: Sì, ma che le prendi?
8: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
7: Fermatela.
8: Lei sta bleffando.
7: Allora, ragazzi, mirate al centro.
5: Non vorrà ammazzarlo.
7: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
11: Sì, è il momento.
7: Sei sotto tiro, William.
11: Ma senti, ragazzi,
7: non hai scampo.
11: È la fine.
7: Conto fino a 3.
11: Ci siamo. 1. Precedenza assoluta.
7: 2.
11: Un secondo.
7: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
16: Avanti, sparatemi.
7: Esci di lì.
11: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
7: Tiratelo fuori.
11: E è stato preso.
7: Niente scherzi, tu,
17: È svenuto al momento della cattura.
11: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
17: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
8: Un imponente cordone di polizia.
17: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle mani.
7: A questi due.
17: Il seguito a dopo.
11: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
6: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
11: Dove è finita la vecchia?
6: Oh, no, è uscita!
11: Addio, chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo?
6: Non dovrebbe essere un...
9: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
6: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
9: Ah, crede? Salve, Fred.
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
9: Che coppia, eh, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
9: Favoreggiamento, sì? Aggravato e rapimento.
10: Bello lei.
9: Niente male.
12: Staremo,
9: non risponde,
12: a vedere.
9: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli.
6: Davvero?
12: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
6: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
9: Ma certo.
6: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
12: Non è vero.
6: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
6: Post.
10: Stavolta non funziona.
11: Pronto, sono Hartwell.
6: Questo lo dice lei.
11: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
6: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
12: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
11: Sapete cosa farete?
12: Cosa?
11: Farete...
6: Non ci faccia stare.
11: Le scope in una prigione di Stato.
6: Le scope? Oh, quelle lo fare molto bene.
11: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
9: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
6: Duffy, chiama Leibovitz.
10: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
6: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
9: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
6: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
18: Ecco il rinvio.
9: Chi è lei? Vada fuori,
18: oh,
9: di qui.
18: Oh, non potete corrompermi. Mia
9: il
18: moglie
9: rinvio,
18: ha detto,
9: come ha detto, se ne vada.
18: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
12: Cosa?
18: Qui. Non voglio andare al protocollo.
9: Chi
18: mia
9: è
18: moglie
9: tuo,
18: ha detto,
9: Frank, buttalo fuori.
12: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
18: Non volevano prendere.
9: È un pazzo.
6: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
9: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: L'uomo è un impostore.
9: Arrestato,
12: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
6: È un assassino. Non è vero.
9: Mai visto prima. Oh.
18: Se raccontasse a mia
12: lei,
18: moglie.
12: Lei come si chiama?
18: Petty Bon, Bon per gli amici.
6: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
12: Parlando
6: con questo messaggio.
12: Con
18: certo, io. Cercarono subito di comprare.
12: E chi erano?
18: Quelli, loro.
9: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
6: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
18: Dell'innocenza.
6: Già.
9: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
12: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
9: Ma come
12: rieletto?
9: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
6: E allora salviamo anche
9: Stia
6: sua
9: a
6: madre.
9: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
6: No, lasciamo perdere e sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
18: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
6: Troppo lontano.
18: Non era ancora la signora Pettibone,
6: no,
18: allora.
6: Io volevo
18: era
6: sapere,
18: soltanto la signorina Jones.
9: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
6: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
9: Pete, togli le manette ai miei amici.
6: Stavo per
9: è
6: farlo.
9: È inqualificabile, come tu abbia
6: è
9: potuto.
6: Impulsivo.
9: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
6: Era mio dovere, niente di personale.
12: Grazie molte, sceriffo.
9: Come ha detto che è il suo nome?
18: Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
9: gran
18: mia
9: bella
18: moglie.
9: Donna.
18: Se non l'ha ancora vista.
9: È a posto però, no?
18: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
9: la
18: po'...
9: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
6: Cioè,
9: lei...
6: per altre 3 ore circa,
12: giusto
6: direi.
12: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
6: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa, voi due, credo.
9: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
12: Chissà che ne dirà il governatore.
9: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
18: Sì, perfettamente, ha ragione.
9: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, P.
18: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
9: Sarebbe orgogliosa, eh?
6: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
12: Abbiamo
6: Post.
12: Abbiamo corso un gran brutto
6: mattina.
12: Rischio questa volta.
6: Passami da qui.
12: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
6: Cosa? Ma cercatelo.
12: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
6: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
12: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
6: Sì.
12: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
6: Sì, noi proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
12: Ah, sì, certo.
6: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
12: Che vada dove?
6: Ma da Bruce, naturalmente.
12: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
6: coraggio,
12: il treno.
6: Coraggio, mandagli
12: nove.
6: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
12: Verità.
6: Ma perché non si fa
12: la
6: mettere un telefono
12: è
6: anche
12: che
6: lì?
12: Sono un po' confusa, Walter.
6: Muoviti, Hilde.
12: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
6: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
12: Ma Walter,
6: è già abbastanza difficile.
12: Senti un attimo.
6: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
12: Ma chi farà il servizio?
6: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
12: Ma questo ormai è una cosa mia, è come
6: pronto?
12: Se...
6: Ah, Duffy, finalmente.
12: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
6: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara,
2: Quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
12: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
12: Walter,
2: e che è quella che vuoi.
12: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai. Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy?

0: Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilda.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, dia a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
3: Se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda il...

Ecco. Voi signori sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie.

0: Se questo tipo vi infastidisce...
1: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
1: Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
1: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Oh? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai...

0: portato con te il violino. Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente.
1: Watson, affidati al dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie. Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
2: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: noi saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividessimo.

0: Fidano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: ragazzo, svegliati. Dove è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: ragazzi.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
3: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
3: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
3: Non pensa che in caso...
4: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
4: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
4: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
4: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
4: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
3: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare.

0: dare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questo.

0: E dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
1: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
1: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
1: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
1: sì,
2: puoi.
1: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

rises early in the morning. Up she rises, I, up she rises, I.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Bah, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
0: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durrer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durrer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. No, Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
0: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
6: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4

0: Sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta voga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una

grande influenza su di me, ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino.

0: Gerson può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve lo andiamo.
2: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made for.
0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
3: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un 15

0: decenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica

0: in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa blablabla.

suono particolare di sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente

0: effettivamente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, interessa la musica come forma.

forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'action.

0: binari delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incidente mortale sulla strada statale 106, perde la vita un uomo di 43 anni, feriti moglie, figli e nipotino. Il comitato Strade Sicure sul nostro territorio, carenza di infrastrutture. Giochi del Mediterraneo 2026, a 50 giorni dall'evento internazionale, a Taranto la presentazione dello spot ufficiale e delle medaglie. Braccio di ferro tra Comune e SS Taranto per il canone annuo del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Chima Servizi difende la correttezza dei parametri comparativi utilizzati per la stima. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con il nostro TG delle 19.30. Parliamo in apertura ancora una volta dell'incidente mortale che ha scosso la giornata di ieri e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, Cosimo Panarelli, gravemente feriti invece moglie, figli e il nipotino che viaggiavano a bordo dell'auto. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È morto sul colpo Cosimo Panarelli, 44 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Quella che doveva essere una domenica di sole e serenità si è trasformata in tragedia. L'uomo era alla guida di una Lancia Y che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. A bordo dell'auto viaggiavano anche la moglie, due figli minorenni e un nipotino, tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna ha riportato contusioni multiple, mentre i tre bambini hanno riportato fratture in tutto il corpo. Le loro condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Mustang è stato invece trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per le cure e gli accertamenti. La violenza dell'impatto ha provocato una scena drammatica. Dopo lo scontro, la Lancia Y ha sfondato una recinzione finendo all'interno dell'area della raffineria Eni. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo ed è rimasto sull'asfalto, mentre la carreggiata è stata ricoperta da lamiere e detriti. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni. Sul posto sono arrivati poi numerosi mezzi del 118, coordinati dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati nella messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
0: E a margine di questo triste episodio di cronaca abbiamo ascoltato il presidente del comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano, che ha parlato della necessità di maggiori infrastrutture sul territorio. Vediamo.
2: Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con uno spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali. E quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni, ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere, perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie.

0: ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni.
1: A 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026, questa mattina presso il Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un evento durante il quale sono stati presentati anche ufficialmente sia lo spot dell'evento internazionale che le medaglie. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: 50 giorni alla via, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Taranto e la Puglia si preparano per diventare il centro del mondo sportivo con i 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Unanime da parte di tutti i presenti l'accento sulla straordinaria importanza della kermesse, definita non solo come una grande festa dello sport, ma soprattutto come l'irripetibile opportunità di rilancio economico, sociale e culturale per la città ionica. Per fare il punto sul rush finale dei lavori e presentare le ultime novità si sono riuniti questa mattina i massimi vertici istituzionali, politici e sportivi, accanto al direttore generale del comitato Carlo Molfetta e al commissario straordinario Massimo Ferrarese erano presenti il ministro dello sport Abodi, il ministro per gli affari europei, il PNRR Foti, il presidente Coni Bonfiglio, il governatore pugliese De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Insieme hanno ottenuto a battesimo lo spot ufficiale della manifestazione, un video ad altissimo impatto emotivo che da domani viaggia in TV e sui social, stringendo in un unico abbraccio le immagini degli atleti e la fortissima identità visiva, storica e culturale del territorio tarantino. Un legame profondo con le proprie radici che si ritrova anche nelle medaglie ufficiali svelate quest'oggi, realizzate dalla Zecca dello Stato nei tre classici metalli, fondono il logo dei giochi con il profilo del monumento al marinaio, simbolo della città e di unione tra i popoli del mare.
3: Siamo chiaramente soddisfatti, non lo immaginavamo in tre giorni avere il sold out della cerimonia di apertura. Sta andando bene anche quella di chiusura. Una grande soddisfazione, vuol dire che c'è attenzione sui giochi del Mediterraneo, c'è grande entusiasmo e questo mi fa immensamente piacere.
4: Più ti avvicini e più senti l'emozione dell'appuntamento che si concretizza, ma il lavoro è operoso, la collaborazione è piena, le difficoltà le abbiamo affrontate, ma facevano parte comunque del percorso stesso. Non ho mai visto un grande avvenimento organizzato senza temi da affrontare, nodi da sciogliere, problematiche appunto da risolvere.
5: Quell'idea è diventata realtà, una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città oltre Taranto.
6: È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché arriveremo pronti. Ovviamente il periodo è, non solo per noi ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali eccetera eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
7: Un momento storico per il nostro territorio e chiaramente ci saranno conseguenze, speriamo tutte positive. Stiamo dedicando particolare attenzione come amministrazione comunale, ogni giorno dedichiamo del lavoro perché i Giochi del Mediterraneo riescano al meglio.
1: Si arricchisce di un altro capitolo la questione Stadio Iacovone attraverso la partecipata Chima Servizi. Infatti si chiarisce che il metodo comparativo di stima del canone annuo non è stato scelto in modo arbitrario. L'amministrazione infatti avrebbe richiesto un calcolo patrimoniale asettico, quindi indipendente dalla categoria calcistica del Taranto Calcio. Il Comune respinge l'accusa secondo cui il metodo sarebbe inconferente o fallace, sostenendo invece che sia coerente con il mandato ricevuto e tecnicamente corretto. Per la comparazione sono stati presi come riferimento diversi stadi, Bari e Lecce perché rappresentano le maggiori capienze regionali, Francavilla Fontana perché struttura più piccola ma oggetto di ristrutturazione in vista dei giochi, lo Stadio Olimpico Grande Torino indicato come modello moderno a cui Taranto aspira, con stadio coperto, senza pista d'atletica e dotato di servizi di hospitality. Le strutture di Barletta, Andria, Brindisi e Manfredonia invece sono state escluse dalla comparazione in quanto presentano limiti di omologazione, vetustà, obsolescenza, tali da alterare la media di calcolo. A fronte di questo, Chima Servizi rigetta pertanto formalmente la richiesta di rettifica immediata dei parametri di stima inoltrata dal club. E come anticipato la scorsa

0: Settimana dalla nostra redazione questa mattina sono arrivate le dimissioni ufficiali di Federica Stamerra dalla carica di assessora al patrimonio. La nota ufficiale del sindaco Piero Bitetti: esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, ma anche per l'impegno che ha sempre dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per l'attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Mi preme sottolineare, ha affermato il primo cittadino, inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessora Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro. E vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi della nomina della nuova assessora, che dovrebbe essere sempre facente parte, insomma, dell'entourage del consigliere Vincenzo Di Gregorio e quindi di Azione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Questa mattina presso la stazione navale Mar Grande di Taranto la cerimonia di avvicendamento al comando dell'OSNM G2, uno dei quattro gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al comodoro della Marina Greca, Georgios Kypriotis. Vediamo il servizio. Questa mattina a bordo della nave Virginio Fasan, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei quattro gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al comodoro della Marina Greca, Georgios Kypriotis, al termine di un semestre che ha visto il gruppo operare nel Mediterraneo in attività di sorveglianza, deterrenza, esercitazioni e cooperazione internazionale. Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Nardone ha parlato di 6 mesi molto intensi, durante i quali si sono alternate unità greche, turche e francesi, insieme ad assetti aerei e sommergibili. Tra le attività più significative del semestre, il comandante uscente ha ricordato Dynamic Manta 2026, la principale esercitazione antisommergibile della NATO nel Mediterraneo, che ha coinvolto 11 nazioni. Accanto alle operazioni militari, l'OSNM G2 ha sviluppato anche un'intensa attività di naval diplomacy. Il gruppo ha fatto tappa in Egitto, Algeria e Marocco. Tra gli episodi operativi più rilevanti del semestre figura il monitoraggio del sommergibile russo Krasnodar, la cui presenza nel Mediterraneo ha richiesto un'attività costante di sorveglianza. Si tratta di un sommergibile molto efficiente con elevate capacità missilistiche, ha spiegato Nardone. La Fasan, grazie alle sue capacità, è sempre stata in grado di seguirne gli spostamenti. Proprio questa attività rappresenta, secondo il contrammiraglio, uno degli elementi centrali della deterrenza dell'Alleanza. Il comandante uscente ha quindi espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'equipaggio italiano, che ha dimostrato grandi capacità sia sotto il profilo professionale che quello tecnologico. In merito all'attuale organizzazione dell'Alleanza o al ruolo di Taranto, Nardone ha dichiarato che non sono previste novità nell'immediato. Nessun potenziamento specifico è previsto nemmeno per i gruppi navali permanenti, che continuano però ad evolvere costantemente. Nel suo primo intervento da comandante dell'OSNM G2, il commodoro greco Georgios Kypriotis ha ringraziato il suo predecessore e indicato le priorità del nuovo mandato. Continueremo a lavorare duramente per mantenere gli elevati standard raggiunti da Nardone. Le nostre priorità saranno mantenere alta la vigilanza, rafforzare la deterrenza, sviluppare diplomazia navale e incrementare interoperabilità con tutti i nostri partner. Fino a 15 anni per ricostituire i boschi e la macchia mediterranea andati in fumo durante gli incendi estivi, e questo l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia a fronte di un giugno eccezionalmente caldo, quello di quest'anno, che purtroppo alimenta eventi di questo genere. Vediamo il servizio.
1: La stagione degli incendi è partita con un anticipo allarmante. La Puglia è già alle prese con un'emergenza che rischia di lasciare ferite profonde sul territorio. L'allarme arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come per ricostituire boschi e macchia mediterranea devastati dal fuoco possano servire fino a 15 anni, con conseguenze pesantissime non solo sull'ambiente, ma anche su economia, occupazione e turismo. A rendere ancora più drammatico il quadro è la stima secondo cui circa il 60% dei roghi sarebbe di origine dolosa, alimentato dall'azione dei piromani o da comportamenti irresponsabili. Il conto dei danni è enorme: ogni ettaro divorato dalle fiamme costa oltre 10.000 euro, tra spese di spegnimento, bonifica e interventi necessari per restituire vita agli ecosistemi distrutti. Ma il prezzo più alto è quello pagato dalla natura. Le fiamme infatti cancellano biodiversità, impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di frane e alluvioni. Le aree colpite restano segnate

Per anni agricoltura, attività forestali e turismo subiscono un duro colpo, mentre cittadini ed escursionisti vedono scomparire preziosi polmoni verdi e spazi naturali. Il mese di giugno, già caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, ha acceso con largo anticipo la stagione degli incendi, confermando gli effetti di un cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Per questo, sottolinea Coldiretti Puglia, diventa indispensabile investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella tutela

0: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, dove per il secondo anno consecutivo fa tappa Martina Franca, Festa Ambiente Sud. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: 22 anni di storia, oltre 700.000 presenze e un'idea di cultura che mette al centro ambiente, territorio e dialogo tra i popoli. Torna dal 10 luglio al 3 agosto Festa Ambiente Sud, l'ecofestival organizzato da Legambiente, giunto alla sua 22esima edizione. Il tema scelto per il 2026 è deserto, oasi e carovane ai confini del clima, secondo capitolo
2: Progetto
1: del
2: di
1: progetto
2: Nicolo
1: triennale
2: Fabi, un
1: Autofabrica,
2: rappresentante della
1: dedicato
2: musica.
1: quest'anno all'Africa sahariana. Un invito a riflettere sui cambiamenti climatici, sulle migrazioni, sulla capacità di adattamento dei popoli del deserto e sui legami culturali che uniscono il Mediterraneo.
2: Parliamo di deserto e desertificazione, in questo momento in cui fa molto caldo. E poi gli artisti vengono praticamente all'80% dall'area del Sahara. E ormai Festa Ambiente Sud è diventato un festival internazionale perché ci siamo resi conto che anche le questioni meridionali sono questioni geopolitiche e quello che stiamo vivendo riguarda tutto il mondo.
1: Il festival si svilupperà lungo un itinerario che attraversa la Puglia, trasformando masserie, conventi, abbazie e centri storici in palcoscenici naturali. Festa Ambiente Sud è molto più di un festival musicale. Accanto ai concerti, il programma include incontri, spettacoli, mostre e tanto altro ancora, con un'attenzione particolare a cultura, sostenibilità e agroalimentare.
3: Bisogna lavorare su strategie da mettere in atto per adeguarsi anche a questi cambiamenti. Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti. E penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema, che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
4: Martina Franca per il secondo anno ospita una tappa di Festa Ambiente Sud, questa carovana che parte dal Gargano e approda in Valle d'Itria con degli eventi molto interessanti che culmineranno il 22 luglio con una festa in piazza con Dargen D'Amico, un concerto in piazza 20 settembre aperto a tutta la città, a tutto il territorio, che sarà un'occasione non solo di confrontarsi su tematiche importanti, ma anche di farlo in maniera insomma, piacevole, un momento di svago, un momento di aggregazione.
0: Giunto all'ottava edizione, il premio Emilia Russo, il riconoscimento sulle ali della libertà, è andato al sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, simbolo di riflessione e speranza. Il servizio di Teresa Picchierri.
5: Una premiazione che è stata racconto corale di emozioni e rinascita a Taranto, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, ha ospitato l'ottava edizione del premio Emilia Russo, dedicato al tema l'inclusione come arte, la disabilità vista non come limite, ma come modo ingegnoso di vivere.
6: Mia madre, negli ultimi anni della malattia, diciamo che sono stati tanti in realtà perché aveva la sclerosi multipla, ha utilizzato, anche se è brutto dirlo, ma è così, quella che è l'arte, l'artigianato, per evadere un po' dal suo problema, dalla malattia stessa. Per cui questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa, arrivano le mani.
5: Momento centrale è la consegna del premio speciale sulle ali della libertà a Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore capace di trasformare fragilità e parole in strumenti di speranza.
7: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Faccio questo esempio banale, ad esempio sappiamo una persona che sta vivendo un momento difficile, noi da brave persone chiediamo come stai, ci mettiamo in ascolto, ma a un certo punto la fermiamo, diciamo, ma tu non sai quello che è accaduto a me, cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini, proprio perché non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
5: Tra musica, poesia e fotografia, la manifestazione ha celebrato talento e resilienza nel segno dell'eredità umana e civile di Emilia Russo a 10 anni dalla sua scomparsa.
8: Dalla cultura si cresce, con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione. E mi pare che il premio Emilia Russo vada in questa direzione.

0: Il calcio tarantino protagonista giovedì 2 luglio al QL Sport Center di Mottola con il primo galà del calcio tarantino. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Il calcio tarantino si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport e dei riconoscimenti. Giovedì 2 luglio alle 19:30 alla QL Sport Center di Mottola ospiterà la prima edizione del Galà del Calcio Tarantino organizzata da QL Sport Center in collaborazione con la FIGC, Elene di Taranto e l'Associazione Culturale La Rotonda. L'evento celebrerà le eccellenze del calcio ionico premiando calciatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che con il proprio impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento calcistico del territorio. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti speciali dedicati alla memoria di Erasmo Iacovone, Ninni Cannella e Cristian Cesario.
2: Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
1: Tra gli ospiti figurano anche Fabio Mancini, Nicola Legrottaglie e Federica Leone. A condurre la manifestazione sarà Matteo Schinaia, a presentare l'iniziativa è Francesco Cuero della QL Sport Center, tra i promotori e organizzatori del primo galà del calcio tarantino.
2: Il nostro obiettivo era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, in qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Quindi quel motore nascosto, i dilettanti, che però dà linfa, dà quella forza alla provincia di Taranto di comunque coltivare ancora la passione per il calcio.
0: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove è stata superata quota 3.000 firme per la petizione che chiede di intitolare il nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: La partecipazione continua a crescere. La petizione promossa dal Comitato Spontaneo Stadio Lino Cassano ha superato quota 3.000 firme, confermando il sostegno di tanti cittadini alla proposta di intitolare il nuovo impianto del Pergolo allo storico dirigente biancazzurro.
4: Siamo a favore dello stadio per Lino Cassano.
3: Cinque le realtà della tifoseria organizzata che hanno dato vita al comitato: Curva Nord Martina Franca, Estremo Sostegno, Ultra Sé 986, Martina nel Cuore e Orgoglio Martinese. Un'iniziativa che, spiegano i promotori, ha coinvolto anche numerose attività commerciali e tanti cittadini.
5: Noi abbiamo costituito un comitato spontaneo con tutti i gruppi dei tifosi di Martina. Sono cinque gruppi e ci siamo costituiti come comitato e abbiamo fatto questa iniziativa.
6: Sono emozionato, non ho parole, però so che abbiamo vinto il campionato e siamo in giuno. Martina lo merita, la società lo merita, i nostri giocatori pure.
3: Lino Cassano è stato tra i protagonisti della stagione più importante della storia del Martina Calcio. Insieme ad altri imprenditori contribuì al rilancio della società, riportandola dalla Serie C2 alla Serie C1 e sfiorando la promozione in Serie B. Scomparso prematuramente nel 2004, continua a essere ricordato da tifosi e cittadini non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'impresa e del sociale.
7: Tutti compatti per l'intitolazione dello stadio a Lino Cassano.
8: Oltre questo fatto importante di intitolare un nuovo stadio a Lino Cassano, chiediamo anche che lo stesso venga completato e sia degno del nome di Martina, quindi che abbia le curve, che sia completato diciamo adeguatamente a quella che è la storia, il blasone e l'importanza della città di Martina Franca.
3: Con la conclusione del secondo appuntamento dedicato alla raccolta firme, la petizione entra ora nella fase successiva. Saranno le istituzioni competenti a valutare la proposta avanzata dal Comitato Spontaneo per l'intitolazione del nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano.
0: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimana importante in casa Taranto, dove la società rossoblù rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al futuro. Dopo la conclusione della stagione, il club della famiglia Ladisa ha tracciato le linee guida del progetto attraverso un lungo comunicato, affrontando temi strategici che spaziano dal bilancio della stagione appena conclusa al nuovo assetto tecnico e organizzativo, fino ai rapporti con le istituzioni e gli organismi federali. Tra gli argomenti più rilevanti c'è il PPP per la gestione del nuovo stadio Erasmo Iacovone. La società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese di gestione dell'impianto fino al 31 dicembre, tendendo la mano al comune in una fase particolarmente delicata, un'iniziativa che punta a garantire continuità nella programmazione sportiva e gestionale. Sul fronte economico, il Taranto ha inoltre completato il pagamento di tutte le spettanze ai tesserati della passata stagione, ottenendo le relative liberatorie e chiudendo ufficialmente il campionato 2025-2026. Con la conclusione della stagione sportiva in casa, New Taranto Calcio 5 a tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione. A fare il punto è il direttore generale Pietro Cazzato, che ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito al percorso della società nell'ultima stagione. Come ogni estate, il mercato porterà cambiamenti nell'organico. Alcuni giocatori lasceranno il club, mentre altri continueranno a vestire i colori rosso-blu. Cazzato ha ringraziato tutti gli atleti per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso dell'anno. La società è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nuovi innesti e il nome del nuovo allenatore che guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. Le novità riguarderanno anche l'assetto societario. La New Tarant è infatti pronta ad accogliere una nuova figura dirigenziale, descritta come una persona di grande valore umano e professionale, destinata a dare un contributo importante alla crescita dell'organizzazione del club. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Grande attenzione continuerà a essere riservata al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. Dai primi calci fino all'under 19, la New Taranto conferma la volontà di investire nella crescita dei giovani, con particolare soddisfazione per i risultati ottenuti anche quest'anno dalla formazione under 19. Il messaggio conclusivo del direttore generale guarda con fiducia al futuro. La New Taranto punta a proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo, mantenendo saldi i valori di ambizione, serietà e passione che da sempre caratterizzano il club.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina,

abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo martedì 30 giugno 2026 con la nostra rassegna stampa nazionale, poi approfondiremo le notizie locali e poi alcuni collegamenti per parlare di temi importanti dell'attualità locale. Parleremo infatti della questione dell'erosione costiera a San Vito, in particolare perché ci sarebbero delle novità sui finanziamenti che si occuperanno appunto degli interventi che verranno poi messi in atto dalla amministrazione comunale, in particolare su Via del Faro, e ne parleremo proprio con i rappresentanti del Comitato Civico di Quartiere. E sempre a proposito di comitati di quartiere, sentiremo anche Elena Modio del Comitato Alimini della Salinella per parlare delle condizioni disastrose di una strada che costeggia lo Stadio Iacovone, ovvero Via Maestri del Lavoro. E poi torneremo sulla questione del rigassificatore con il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, per capire a che punto è l'iter di valutazione dell'impianto. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa nazionale, iniziando con l'agenzia ANSA, che apre appunto la giornata di oggi con una brutta esplosione a Monaco. Si tratterebbe di un attentato. Sono state ferite 3 persone di nazionalità ucraina, 2 sono gravi, tra cui un oligarca sanzionato da Zelensky. Ci sarebbe una persona sospettata appunto di quest'atto doloso in fuga. Il principe Alberto, uno shock, la sicurezza resta la nostra priorità. Nelle colonne laterali troviamo una notizia che riguarda gli Stati Uniti: la Corte Suprema degli USA contro Trump. Lisa Cook resta alla Fed e ne parleremo successivamente anche con gli altri nazionali. Per quanto riguarda

Invece il marito della ministra Roccella ancora disperso, sono al vaglio le telecamere di un rimessaggio bar che l'84enne, ricordiamo, è scomparso da giorni dopo aver effettuato appunto un tuffo in mare. E ancora più sotto Meloni, un presidente della Repubblica di destra, potrebbe non essere un tabù. Ospite a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4, la Premier Meloni ha parlato anche di questo. E poi una approfondimento sullo sport, la Germania KO ai rigori, agli ottavi arriva il Paraguay, Olanda anch'essa sconfitta ai rigori, agli ottavi si qualifica il Marocco. E adesso passiamo al Corriere della Sera. E anche qui troviamo come notizia principale quella ovviamente che riguarda il clima che sta diventando sempre più importante per quanto riguarda la nostra nazione, emergenze in Europa, caldo, allerta rossa in 25 città, arrivano anche i primi temporali nel nord Italia, a Genova sono morte due persone anziane ricoverate per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in una canonica a Padova. E poi, a proposito della notizia che abbiamo letto prima sugli Stati Uniti, la Corte Suprema più poteri a Trump, ma sulla Fed, sempre per il caso di Lisa Cook, arriva uno stop. Andiamo più su con la Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E poi, per quanto riguarda il terremoto che c'è stato nei giorni scorsi in Venezuela, salgono a 16 le vittime italiane. Infine un approfondimento sullo sport, Wimbledon, Sinner cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata, va al quinto set ma afferma non ho giocato al meglio. È una brutta notizia di cronaca che arriva dalla Germania, strage nella casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che parla di record di Meloni e Company con 484 voli di Stato. Soltanto Renzi e Gentiloni avrebbero fatto di peggio, addirittura con una media Meloni e Company, appunto il governo attuale, di 11 al mese. E si parla poi della commissione sul Covid. Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ex premier proprio nel periodo in cui l'Italia ha attraversato la pandemia da Covid, si dimette per poi farsi ascoltare. La lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa. E poi ancora Moretti in cella per le decisioni, non per il ruolo, parla il PM Giannino. In Calabria e Sicilia Vannacci imbarca tutti ex. E poi Kiev perde terreno, Mosca avanzata pure a Kupiansk. No a mini tregua, lo stop va rinviato, gas l'inverno dell'Unione Europea con scorte basse, serve il GNL russo. E andiamo avanti in questa nostra rassegna stampa con il giornale. Si parla ancora una volta della messa in latino, un motivo che torna spesso, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebvriano, ma ci sarebbero dubbi da parte del Papa. E poi un'inchiesta esclusiva proprio su quello che abbiamo visto prima, il caso Covid. Così Di Donna agiva per Conte, ma l'ex Premier afferma: mi farò ascoltare, e attacca ancora il giornale. La Meloni afferma che indagherà. Il colle a destra non è un tabù, questo sempre in riferimento all'intervista concessa a Rete 4, durante la quale ha parlato poi anche di Vannacci. E c'è anche un'intervista sulla questione ad Arianna Meloni: Vannacci di destra no, vota contro di noi. E andiamo avanti con il Messaggero. Sempre questa, appunto, la Premier, il prossimo presidente non deve essere per forza di centro-sinistra. Meloni, destra al colle non è tabù. Vannacci per noi è come l'opposizione. Non sono contro gli Stati Uniti oggi, ma non ero inginocchiata ieri. Quindi un'intervista a 360 gradi alla Premier Meloni su quelle che sono state, insomma, quelli che sono stati i temi caldi degli ultimi giorni. E poi un approfondimento su aerei e treni, ritardi e caos, un paese bloccato, ritardi dei voli oltre le 2 ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano.

E il piano FS per l'estate va al CDA. Quindi è chiaro che in un periodo come questo, insomma, estivo, in cui il turismo costituisce sicuramente un asset importante per l'economia italiana, una situazione del genere non è certamente ovviamente auspicabile. Oggi record di città, bollino rosso in 25 città italiane e allerta temporali, malafa sale e due persone anziane sono morte a Genova. E poi tra le inchieste del Messaggero, la fine del PNRR spinta l'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Oggi infatti terminano i finanziamenti del PNRR, il piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia, e anche a Taranto, insomma, cercheremo di fare poi un resoconto di quanto realizzato finora. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, il quotidiano di approfondimento politico, economico e finanziario. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni, titola il Sole 24 Ore. Le successioni infatti sarebbero sempre più protagoniste nel mercato immobiliare, rappresentano addirittura oggi oltre un terzo del mercato. Il passaggio di immobili agli eredi, pensate, vale 74 miliardi e spinge il settore. Le costruzioni mostrano una tenuta, prevista una crescita nel 2026 del 2%. E poi verifiche delle entrate della Guardia di Finanza, bonus edilizi, controlli sui lavori passano anche da Google Maps. E poi Lisa Cook, ne parlavamo prima, resta la Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, dalla Casa Bianca più poteri sulle agenzie. E poi ancora un approfondimento sull'intervista della Meloni, ripresa un po' da tutti i quotidiani: il Colle non al centro-sinistra può non essere più un tabù. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, facciamo un breve break appunto sportivo. La Germania non c'è più, esce ai rigori col Paraguay, insomma mondiali che hanno un po' ribaltato quella che è la considerazione tradizionale di alcune squadre del calcio mondiale, prima fra tutte sicuramente quella italiana che non si è addirittura qualificata. Il Brasile arriva agli ottavi e supera il Giappone al 95esimo. Sinner più forte di tutto a Wimbledon, cose da numero uno, va sotto, cade, si ferisce un piede, ma ciononostante continua a giocare e arriva a vincere, insomma, mostrando una tempra da vero campione. Ritorniamo invece adesso ai quotidiani nazionali con La Repubblica. E ancora Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci ovviamente la domanda: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E poi la Corte Suprema contro Trump non può licenziare dalla Fed, ancora il caso di Lisa Cook, ed è mistero sui colloqui tra USA e Iran. In Germania, questa brutta notizia di cronaca di cui parlavamo prima, dramma in una casa rifugio per donne e figli, sono state uccise 6 persone da un uomo. E ancora l'approfondimento sportivo, Sinner avanti, ma che sofferenza anche dal punto di vista fisico, visto quello che è accaduto. E poi il Brasile di Ancelotti passa al 95esimo battendo il Giappone. E poi un reportage dei pompieri che scavano prima della scossa per quanto riguarda appunto il sisma che si è verificato in Venezuela e per il quale sono salite a 16 addirittura le vittime italiane. Andiamo avanti con La Stampa, ancora l'intervista a Giorgia Meloni che prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la Premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. E poi quel messaggio di Giorgia Vannacci, considerato addirittura dalla Premier al pari della sinistra e dell'opposizione. E poi Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciatura sulla Fed. E poi rimonta italiana, c'è questa fotografia che appunto mette accanto Sinner e Ancelotti parlando appunto del tennis e dei mondiali. Ancelotti, insomma, rappresentante comunque del calcio italiano ai mondiali attraverso
la nazionale appunto.

brasiliana. E andiamo adesso avanti con la nostra rassegna stampa. Abbiamo terminato, ecco, abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa nazionale. Adesso un breve break pubblicitario e poi torneremo per guardare le notizie locali.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'alta pressione si è divisa in due parti: una si è confinata nel vicino Atlantico, in corrispondenza delle Azzorre, il famoso anticiclone delle Azzorre, appunto, un'altra cella invece è presente sull'Europa centrale, con un massimo in corrispondenza della Danimarca. E sta portando agli ultimi episodi di caldo abbastanza intenso sul continente europeo. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, l'Italia incomincia a essere un pochettino in disparte rispetto a questo anticiclone a causa dell'arrivo di correnti un po' più fresche che stanno innescando dei fenomeni di instabilità sia sulle regioni dell'arco alpino e in parte anche sulle regioni meridionali italiane, proprio a causa di questo debole afflusso di aria un po' più fresca che cercherà e probabilmente riuscirà anche nei prossimi giorni a mitigare l'eccessiva calura che abbiamo dovuto sopportare nei giorni passati. Detto ciò, possiamo passare a una previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, il cielo comunque si presenta sereno, poco nuvoloso, specialmente nelle ore del mattino, all'inizio del pomeriggio, mentre nella parte centrale del pomeriggio, nelle ore serali, si potranno sviluppare sempre queste nubi un po' più imponenti nelle aree interne, che potranno essere associate a dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Per il momento questi fenomeni sono, diciamo così, sparsi e concentrati essenzialmente nelle aree lontano dal mare. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole dai quadranti settentrionali, poco apprezzabile o a regime di brezza lungo le coste. Le temperature, vedete, sono ancora molto elevate, quindi abbiamo minime di 25 e massime di 36 gradi lungo le coste. Localmente si potrebbero raggiungere anche dei valori superiori nelle aree interne non interessate dagli annuvolamenti. Per quanto riguarda il mare risulta sempre tranquillo, poco mosso, e quindi con un moto ondoso assolutamente non apprezzabile. Dando uno sguardo alla giornata di domani, eccola qui, la vediamo la cartina, vedete, compare qualche segno di pioggia, non ci dobbiamo spaventare, non ci dobbiamo preoccupare, si tratta essenzialmente della possibilità che si possano formare nelle ore centrali del giorno delle nubi un po' più imponenti che questa volta, spinte dalle correnti, potrebbero eventualmente interessare anche alcune aree costiere, essenzialmente il Salento, che guarda verso il Golfo di Taranto, essenzialmente la parte il versante ionico della Basilicata, quelle sono le aree che in genere vengono a essere interessate maggiormente da questa tipologia di fenomeno. Le temperature, come vedete, incominciano a scendere. Da 36 scendiamo a 33. Non è una discesa particolarmente apprezzabile, però è una cosa che comunque ci comincia a farci piacere visto le temperature elevate dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Terminato il nostro spazio dedicato al meteo, sempre più rilevante alla luce di questo caldo eccezionale nel giugno 2026 che appunto stiamo vivendo, andiamo adesso avanti con la nostra rassegna stampa locale. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, in particolare un approfondimento sulla sanità. Liste d'attesa, nonostante la stretta della Regione, il piano appunto stilato dalla Regione per cercare di ridurre le liste d'attesa, ci sono ancora dei casi limite, uno al Policlinico di Bari, l'altro a Copertino. 4 anni per una risonanza classificata con codice di urgenza, l'ecografia alla tiroide nel luglio 2029. E poi municipalizzate la decisione del Comune di Bari, addio abbonamenti a 20 euro, una decisione motivata dall'esaurimento, pensate, di fondi, bilancio AMIO inutile di 2,5 milioni. Da domani stop alle tariffe super scontate sui bus e prezzi in aumento con BRT, una questione su cui sarà necessario, insomma, tornare anche a Taranto, dal momento che non si sa ancora nulla su quelli che saranno i prezzi e le tariffe per la nuova tipologia di mobilità sostenibile. E poi giochi del Mediterraneo, ieri presentati all'interno del Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari, che si trova a Taranto in via Duomo, lo spot ufficiale, ma anche le medaglie appunto di questo evento internazionale che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre nella nostra città. Inaugurazione sold out allo stadio Iacovone. Sono terminati appunto tutti i biglietti. E poi è Vittoria la Miss Nonna degli Italiani di Sant'Eramo a 47 anni. La nuova Miss Nonna del 2026 appunto è una pugliese che ha 47 anni. Ok, adesso andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno che parla ancora una volta di questa intervista a Giorgia Meloni rilasciata su Rete 4, Giorgia in campo, la Premier però attacca Vannacci considerandolo uguale all'opposizione alla sinistra e Puglia, il PD chiede invece più sintonia al presidente De Caro. Per quanto riguarda lo stadio San Nicola c'è un ricorso al TAR, la Lucente impugna il bando concessione, dubbi sui tempi e poi senza americani cambia il futuro per la difesa dell'Unione Europea. E poi ancora il saluto ai baresi, il prefetto Russo va in pensione, comincia il Totonomi per il successore, ancora un approfondimento su una delle vertenze occupazionali che sta tenendo banco in questi giorni, la vertenza Natuzzi, oggi al Mimit ci sarà un nuovo confronto, si cerca un protocollo d'intesa nonostante l'azienda abbia già avviato il piano di riorganizzazione. E ancora cambia la movida serale, la ricetta di Confcommercio, una partenza sprint, il turismo pugliese conquista posizioni nonostante il caldo terribile. Giochi del Mediterraneo, la cerimonia di inaugurazione prevista per il 21 agosto presso lo stadio Iacovone, già sold out, a 50 giorni dal via, ieri a Taranto i ministri Foti e Abodi. E infine chiudiamo con l'edicola. La Puglia brucia devastata dalle fiamme, 42 incendi solo nello scorso fine settimana. Ieri ne abbiamo parlato anche a proposito dell'allarme lanciato da Col Diretti Puglia, aree agricole a rischio desertificazione più della metà. E abbiamo parlato anche ovviamente delle difficoltà poi anche a livello economico e di tempistica per poter bonificare e ripristinare gli ettari di boschi e di macchia mediterranea bruciati. E ancora il simbolo dell'evento, presentata la medaglia ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo con il simbolo 20 a numero romano che riprende un po' le forme della statua dei marinai, un simbolo appunto della città di Taranto e poi riti antichi riaffiorano a Torre Guaceto, un bel approfondimento di archeologia e cultura e ancora liste d'attesa partita la fase 2, continua il piano della Regione Puglia per diminuire appunto le liste d'attesa ma continuano comunque a emergere dei casi limite. E allora terminata la nostra rassegna stampa locale, adesso una nuova pausa e poi torneremo con i nostri ospiti e con i temi dell'attualità locale. A tra poco.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: E allora torniamo a parlare nuovamente del rigassificatore, questo impianto che dovrebbe produrre 12 miliardi di cubi di gas all'anno, che dovrebbe essere situato all'interno dell'area del molo polisettoriale perché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto la procedura di valutazione per capire se ci sono le condizioni per realizzare appunto questo impianto. Nei giorni scorsi, tra l'altro a Palazzo di Città, c'è stato proprio un incontro, per noi c'era la nostra Giovanna Calabrese, rivediamo il servizio e

0: poi lo commenteremo con il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale. Vediamo.
1: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
2: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, mandati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
1: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
3: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
0: Bene, adesso dovremmo avere proprio con noi in collegamento Gian Domenico Vitale, vediamo se eccolo. Buongiorno, buongiorno Gian Domenico, il consigliere comunale, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto. Allora, abbiamo ascoltato questo servizio, ma ci preme soprattutto capire, fare un po' di chiarezza su quello che è l'iter che dovrebbe portare appunto alla valutazione delle condizioni o meno della realizzazione di questo impianto. Abbiamo perso un attimo il collegamento, adesso nel frattempo cerchiamo appunto di ripristinare il collegamento con Gian Domenico Vitale per parlare dell'iter che sta portando alla valutazione della fattibilità o meno di questo impianto all'interno del molo polisettoriale. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Al momento no. Allora, nel frattempo che insomma cerchiamo di recuperare il collegamento con Vitale, eccolo qui.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Gian Domenico. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della Regione, da parte del Comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
4: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, In più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concerne la cantieristica dell'eolico offshore. E anche questo per lo spostamento, tra virgolette, delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti, abbiamo una serie di difficoltà e l'autorità di sistema, quindi nella fase primordiale della valutazione.

0: valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE che ha bloccato la procedura per poi riavviarla. In quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. Parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, se non erro mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale che ovviamente il Comitato Tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei 3 enti locali e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario che è stata depositata all'interno della via perché va depositata all'interno della via, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente. Sia per le questioni tecniche, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente, perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista, quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla

0: coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di via e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. Quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di via viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che sta probabilmente arrivando a fine vita di per sé, da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'Ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di tonnellate, di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Sì. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimensioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce, già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle

0: delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì tra virgolette per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente, ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
1: Perfetto, grazie a Gian Domenico Vitale, ti auguriamo buon lavoro come consigliere ma anche come presidente della Commissione Ambiente, ci risentiremo sicuramente per continuare a parlare di questo e di altri temi della nostra città.
0: Grazie Maria Laura, buon lavoro a tutti.
1: Bene, e noi adesso andiamo in pausa e poi torneremo a parlare dell'erosione costiera.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro

0: capo di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
0: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato, insomma, quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro, ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
1: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'Ufficio Patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. E eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli a Lama ha queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al Presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del Comitato Civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi se il Comune avesse presentato queste schede progettuali. E pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del Comune di Taranto, perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando, non si sa bene, no, non si sa bene con quali tempistiche, nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione ai frangifrutti sull'intera costa, proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale, l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche, soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea, e quindi attenzione.

0: discutiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Kima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici, una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Kima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Kima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come Comitato Civico organizzammo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira di Kima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come Comitato Civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Kima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Kima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
0: Sì.
1: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che quel problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte, proposte peraltro sulla viabilità alternativa, al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza. Quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso. Quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione Anto. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
1: Perfetto, grazie. Noi salutiamo Jonathan Taurino del Comitato Civico di San Vito e torneremo sicuramente ad attenzionare questa vicenda. Grazie.
0: Grazie Maria Laura, buongiorno a tutti, arrivederci.
1: E adesso passiamo ad un altro comitato di quartiere, in particolare al comitato Alimini che riguarda la Salinella con Elena Modio perché vogliamo parlare di una situazione particolare che caratterizza Via Maestri del Lavoro, una strada che costeggia lo stadio Iacovone di cui ci sono state inviate numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo in collegamento telefonico Elena Modio?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Elena, allora cerchiamo un po' di spiegare a quelli che sono i nostri ascoltatori qual è la situazione di Via Maestri del Lavoro, per quale motivo voi avete lanciato, anche se non sbaglio, una petizione proprio per chiedere al Comune maggiori attenzioni. Ecco, nel frattempo facciamo vedere le immagini che ci avete inviato sulle condizioni di questa strada che è diventata davvero impercorribile, che alla luce, insomma, anche dell'evento internazionale che ci apprestiamo a vivere a breve, del Mediterraneo, che nello Iacovone avranno sicuramente uno dei punti di riferimento più importanti, essendo una strada anche alternativa, sicuramente non può essere presentata alla cittadinanza, ma anche a tutti gli ospiti, insomma, i turisti e gli atleti che interverranno in queste condizioni. Che cosa avete fatto?
2: Allora, abbiamo inizialmente interpellato le istituzioni, ma in premessa dico che noi segnaliamo questa situazione da oltre 20 anni a tutte le amministrazioni che si sono succedute. Fino a 5 anni fa chi voleva percorrerla lo faceva a suo rischio e pericolo. Da 5 anni a questa parte, a seguito delle nuove normative, il piano sicurezza che viene adottato in occasione di tutti gli eventi sportivi che si svolgono allo stadio Iacovone, i cittadini residenti di Via Lago Aligni, grande e piccolo, sono obbligati

0: a percorrere questa strada che è privata ma di pubblico utilizzo. La strada, come vedete nelle immagini, è dissestata, non ha nessuna opera di urbanizzazione. Oltretutto, in occasione degli eventi, secondo l'attenzione che il prefetto e il questore pongono per la pericolosità eventuale dell'incontro, la strada viene chiusa 3 ore, anche 3 ore prima dell'evento sportivo, e per le ore successive, finché non è smaltito tutto il traffico dello Iacomone. In occasione dell'annuncio dei Giochi del Mediterraneo erano comparse delle planimetrie che comprendevano il rifacimento di quella strada, ci avevamo sperato. Conseguentemente, con le variazioni che ci sono state, questa strada è sparita. Abbiamo fatto degli incontri informali con l'assessore anche al ramo Patronelli, e anche il sindaco ci ha garantito che è in iter, cioè è stato aperto un iter amministrativo perché in futuro questa strada possa essere acquisita e urbanizzata, che oggi non si può fare con i fondi rivenienti dalle infrastrutture, per le infrastrutture del gioco del Mediterraneo, perché appunto risulta privata. Diciamo che c'è stato tempo e modo per provvedere agli eventuali espropri e far sì che questa strada, che risulta essere l'unica via di accesso alle nostre abitazioni in occasione appunto delle chiusure, potesse essere inserita in un piano di urbanizzazione. Abbiamo fatto l'ennesima raccolta di firme, che abbiamo indirizzato questa volta anche al prefetto e questore, proprio perché abbiamo posto la questione della sicurezza. Io, se siamo obbligati a percorrere quella strada, che oltretutto in occasione degli eventi vede i parcheggiatori far parcheggiare le auto su ambo i lati della carreggiata fino quasi a chiuderla, esiste un problema di sicurezza per chi la transita, per chi è costretto a transitare. Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Nell'attesa, fiduciosi che di quello che ci ha annunciato il sindaco, che a proposito dell'iter avviato per il rifacimento, le opere di urbanizzazione, abbiamo chiesto che perlomeno prima dell'inizio dei giochi venga asfaltata e che in occasione dei giochi vengano lì, ci sia lì un presidio dei vigili urbani che faccia sì che la strada non venga totalmente occupata.
1: Tra l'altro, Elena, dalle immagini notiamo che non c'è soltanto un problema di carreggiata, di asfalto completamente dissestato, ma manca anche proprio l'illuminazione, quindi insomma nelle ore serali, penso anche alla stagione invernale, è ancora più pericoloso percorrere questo tratto stradale, e ci segnalavate anche la presenza di rifiuti ai lati della strada, che vengono abbandonati proprio perché non c'è neanche sorveglianza da questo punto di vista, come in molti altri punti purtroppo della città.
0: Dici bene, purtroppo ogni angolo buio, e questo è un malcostume ascrivibile esclusivamente alla mancanza di senso civico di tanti tarantini, bisogna dirlo, ogni angolo buio della città è trasformato in una discarica, lo stesso avviene sui miei maestri del lavoro, però bisogna dire che se quella è una strada privata e quei terreni sono privati, i proprietari dovrebbero recintarli e pulirli, perché ogni estate si verifica un incendio che hanno alcuni in passato hanno anche causato gravi danni alle abitazioni. Quindi se è privata, per intanto dovrebbero essere obbligati i proprietari a recintare, così da evitare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e anche ad evitare gli incendi.
1: Sì, è un po', diciamo, una problematica che riguarda queste strade private ad uso pubblico, lo abbiamo visto anche al di sotto del piazzale Bestat, dove si creano queste situazioni appunto in cui non si sa bene chi dovrebbe fare cosa, e però poi la situazione è quella che vediamo appunto in queste immagini. E quindi voi al momento siete sostanzialmente in attesa della risposta da parte del sindaco, del prefetto e del questore?
0: No. Sì, noi abbiamo fatto una segnalazione, il sindaco ci ha risposto, ci ha detto che allo stato dell'arte
1: Non si può fare
0: non si può intervenire con i fondi del giochi per i giochi del Mediterraneo che stanno intercettando altri fondi. Noi abbiamo fatto questa ulteriore richiesta. Se la strada dovessimo essere ancora obbligati a percorrerla, bisogna intervenire in qualche modo, altrimenti bisogna trovare un percorso alternativo. Fino a 5 anni fa, una corsia di Via Lago Maggiore, per chi non la conosce, quella che costeggia lo stadio, quella interna era chiusa e quella esterna diventava a doppio senso proprio per permettere il transito dei residenti. Insomma, noi non possiamo rimanere bloccati nelle nostre case oppure essere costretti a percorrere una strada che in caso di qualsiasi tipo di incidente, no, cioè dovremmo addossare qualsiasi responsabilità.
1: Assolutamente. Va bene, allora noi ringraziamo Elena Modio del Comitato
0: Grazie
1: Limini.
0: A voi.
1: E torneremo sicuramente a seguire con attenzione anche questa vicenda. Intanto la nostra puntata di Buon Mattino termina qui. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna alle ore 14 con il nostro TG. Una buona giornata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come piace.

accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra

frittata è pronta. Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30 il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria.
Fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro. Cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro. E da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore, quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e stendo e guardo un po' su. E via, fuori l'aria, prendo l'aria. Mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando. Vado in allineamento, sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro. Apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro.
Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro. Fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro,
Espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5. Magari alla sesta mi sento stanco. Cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripetere.

Eterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, 4, 5, 6, 7. Posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro. Espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto poggiando il peso del busto sulla sedia. E lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia. Così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su. Leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via 10 con l'altro braccio.

Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il

Cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista

Di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina.

che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici
tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto, e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o il riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 600 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori.

visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got.

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sul

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo.

0: ti ricordi,
1: certo.
0: No? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno e diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda

0: è stato
1: un conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander
1: qui. Ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molte

0: gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente,
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis,

0: che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende.
0: Per quanto riguarda... Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità. Tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il

0: Del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
2: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
4: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40.

0: Che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima.

0: minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
7: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi, quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
7: di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è, esatto, proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
7: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
7: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
6: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico, che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
7: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
6: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
8: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
6: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E, hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
8: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
6: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
8: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
6: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
8: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
6: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
8: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
6: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
8: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
6: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
8: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
6: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi
9: anche questo un grande dato molto importante.
8: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
9: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto

0: quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico. E però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Care Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Вай!
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu su.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico.

0: dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. la verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie

0: quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con

0: delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo martedì 30 giugno 2026 con la nostra rassegna stampa nazionale, poi approfondiremo le notizie locali e poi alcuni collegamenti per parlare di temi importanti dell'attualità locale. Parleremo infatti della questione dell'erosione costiera a San Vito, in particolare perché ci sarebbero delle novità sui finanziamenti che si occuperanno appunto degli interventi che verranno poi messi in atto dalla amministrazione comunale, in particolare su Via del Faro, e ne parleremo proprio con i rappresentanti del Comitato Civico di Quartiere. E sempre a proposito di comitati di quartiere, sentiremo anche Elena Modio del Comitato Alimini della Salinella per parlare delle condizioni disastrose di una strada che costeggia lo Stadio Iacovone, ovvero Via Maestri del Lavoro. E poi torneremo sulla questione del rigassificatore con il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, per capire a che punto è l'iter di valutazione dell'impianto. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa nazionale, iniziando con l'agenzia ANSA, che apre appunto la giornata di oggi con una brutta esplosione a Monaco. Si tratterebbe di un attentato. Sono state ferite 3 persone di nazionalità ucraina, 2 sono gravi, tra cui un oligarca sanzionato da Zelensky. Ci sarebbe una persona sospettata appunto di quest'atto doloso in fuga. Il principe Alberto, uno shock, la sicurezza resta la nostra priorità. Nelle colonne laterali troviamo una notizia che riguarda gli Stati Uniti: la Corte Suprema degli USA contro Trump. Lisa Cook resta alla Fed e ne parleremo successivamente anche con gli altri nazionali. Per quanto riguarda invece il marito della ministra Roccella, ancora disperso, sono al vaglio le telecamere di un rimessaggio bar che l'84enne, ricordiamo, è scomparso da giorni dopo aver effettuato appunto un tuffo in mare. E ancora più sotto, Meloni, un presidente della Repubblica di destra, potrebbe non essere un tabù. Ospite a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4, la Premier Meloni ha parlato a anche di questo. E poi un approfondimento sullo sport: la Germania KO ai rigori, agli ottavi arriva il Paraguay, Olanda anch'essa sconfitta ai rigori, agli ottavi si qualifica il Marocco. E adesso passiamo al Corriere della Sera. E anche qui troviamo come

Notizia principale, quella ovviamente che riguarda il clima che sta diventando sempre più importante per quanto riguarda la nostra nazione, emergenze in Europa, caldo, allerta rossa in 25 città, arrivano anche i primi temporali nel nord Italia, a Genova sono morte due persone anziane ricoverate per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in una canonica a Padova. E poi, a proposito della notizia che abbiamo letto prima sugli Stati Uniti, la Corte Suprema più poteri a Trump, ma sulla Fed, sempre per il caso di Lisa Cook, arriva uno stop. Andiamo più su con la Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E poi, per quanto riguarda il terremoto che c'è stato nei giorni scorsi in Venezuela, salgono a 16 le vittime italiane. Infine un approfondimento sullo sport, Wimbledon, Sinner cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata, va al quinto set ma afferma non ho giocato al meglio. È una brutta notizia di cronaca che arriva dalla Germania, strage nella casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che parla di record di Meloni e Company con 484 voli di Stato. Soltanto Renzi e Gentiloni avrebbero fatto di peggio, addirittura con una media Meloni e Company, appunto il governo attuale, di 11 al mese. E si parla poi della commissione sul Covid. Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ex premier, proprio nel periodo in cui l'Italia ha attraversato la pandemia da Covid, si dimette per poi farsi ascoltare. La lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa. E poi ancora Moretti in cella per le decisioni, non per il ruolo, parla il PM Giannino. In Calabria e Sicilia Vannacci imbarca tutti ex. E poi Kiev perde terreno, Mosca avanzata pure a Kupiansk, no a mini tregua. Lo stop va rinviato, gas, l'inverno dell'Unione Europea con scorte basse, serve il GNL russo. E andiamo avanti in questa nostra rassegna stampa con il giornale. Si parla ancora una volta della messa in latino, un motivo che torna spesso, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebvriano, ma ci sarebbero dubbi da parte del Papa. E poi un'inchiesta esclusiva proprio su quello che abbiamo visto prima, il caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, ma l'ex premier afferma, mi farò ascoltare, e attacca ancora il giornale. La Meloni afferma che indagherà, il Colle a destra non è un tabù, questo sempre in riferimento all'intervista concessa a Rete4, durante la quale ha parlato poi anche di Vannacci. E c'è anche un'intervista sulla questione ad Arianna Meloni, Vannacci di destra no, vota contro di noi. E andiamo avanti con il Messaggero. Sempre questa, appunto la Premier, il prossimo presidente non deve essere per forza di centro-sinistra, Meloni, destra al Colle non è tabù, Vannacci per noi è come l'opposizione, non sono contro gli Stati Uniti oggi, ma non ero inginocchiata ieri. Quindi un'intervista a 360 gradi alla Premier Meloni su quelle che sono state, insomma, quelli che sono stati i temi caldi degli ultimi giorni. E poi un approfondimento su aerei e treni, ritardi e caos, un paese bloccato, ritardi dei voli oltre le 2 ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate va al CDA. Quindi è chiaro che in un periodo come questo, insomma estivo, in cui il turismo costituisce sicuramente un asset importante per l'economia italiana, una situazione del genere non è certamente ovviamente auspicabile. Oggi record di città, bollino rosso in 25 città italiane e allerta temporali, ma l'afa sale e 2 persone anziane sono morte a Genova. E poi tra le inchieste del Messaggero, la fine del PNRR, spinta all'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Oggi infatti terminano
i finanziamenti del PNRR, il piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia. E anche a Taranto, insomma, cercheremo di fare poi un

0: resoconto di quanto realizzato finora. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, il quotidiano di approfondimento politico, economico e finanziario. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Titola il Sole 24 Ore, le successioni infatti sarebbero sempre più protagoniste nel mercato immobiliare, rappresentano addirittura oggi oltre un terzo del mercato. Il passaggio di immobili agli eredi, pensate, vale 74 miliardi e spinge il settore. Le costruzioni mostrano una tenuta, prevista una crescita nel 2026 del 2%. E poi verifiche delle entrate della Guardia di Finanza, bonus edilizi, controlli sui lavori passano anche da Google Maps. E poi Lisa Cook, ne parlavamo prima, resta la Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, dalla Casa Bianca più poteri sulle agenzie. E poi ancora un approfondimento sull'intervista della Meloni, ripresa un po' da tutti i quotidiani, il Colle non al centro-sinistra può non essere più un tabù. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, facciamo un breve break appunto sportivo. La Germania non c'è più, esce ai rigori col Paraguay, insomma mondiali che hanno un po' ribaltato quella che è la considerazione tradizionale di alcune squadre del calcio mondiale, prima fra tutte sicuramente quella italiana che non si è addirittura qualificata. Il Brasile arriva agli ottavi e supera il Giappone al 95esimo. Sinner più forte di tutto a Wimbledon, cose da numero uno, va sotto, cade, si ferisce un piede, ma ciononostante continua a giocare e arriva a vincere, insomma, mostrando una tempra da vero campione. Ritorniamo invece adesso ai quotidiani nazionali con La Repubblica. E ancora Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci ovviamente la domanda, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E poi la Corte Suprema contro Trump non può licenziare dalla Fed, ancora il caso di Lisa Cook, ed è mistero sui colloqui tra USA e Iran. In Germania, questa brutta notizia di cronaca di cui parlavamo prima, dramma in una casa rifugio per donne e figli, sono state uccise 6 persone da un uomo. E ancora l'approfondimento sportivo, Sinner avanti, ma che sofferenza anche dal punto di vista fisico, visto quello che è accaduto. E poi il Brasile di Ancelotti passa al 95esimo battendo il Giappone. E poi un reportage dei pompieri che scavano prima della scossa per quanto riguarda appunto il sisma che si è verificato in Venezuela e per il quale sono salite a 16 addirittura le vittime italiane. Andiamo avanti con la stampa, ancora l'intervista a Giorgia Meloni che prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la Premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. E poi quel messaggio di Giorgia Vannacci, considerato addirittura dalla Premier al pari della sinistra e dell'opposizione. E poi Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciatura sulla Fed. E poi rimonta italiana, c'è questa fotografia che appunto mette accanto Sinner e Ancelotti parlando appunto del tennis e dei mondiali. Ancelotti, insomma, rappresentante comunque del calcio italiano ai mondiali attraverso la nazionale appunto brasiliana. E andiamo adesso avanti con la nostra rassegna stampa. Abbiamo terminato, ecco, abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa nazionale. Adesso un breve break pubblicitario e poi torneremo per guardare le notizie locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'alta pressione si è divisa in due parti, una si è confinata nel vicino Atlantico in corrispondenza delle Azzorre, il famoso anticiclone delle Azzorre appunto, un'altra cella invece è presente sull'Europa centrale.

con un massimo in corrispondenza della Danimarca e sta portando agli ultimi episodi di caldo abbastanza intenso sul continente europeo. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, l'Italia incomincia a essere un pochettino in disparte rispetto a questo anticiclone a causa dell'arrivo di correnti un po'

0: questo debole afflusso di aria un po' più fresca che cercherà e probabilmente riuscirà anche nei prossimi giorni a mitigare l'eccessiva calura che abbiamo dovuto sopportare nei giorni passati. Detto ciò, possiamo passare a una previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, il cielo comunque si presenta sereno, poco nuvoloso, specialmente nelle ore del mattino, all'inizio del pomeriggio, mentre nella parte centrale del pomeriggio, nelle ore serali, si potranno sviluppare sempre queste nubi un po' più imponenti nelle aree interne, che potranno essere associate a dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Per il momento questi fenomeni sono, diciamo così, sparsi e concentrati essenzialmente nelle aree lontano dal mare. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole dai quadranti settentrionali, poco apprezzabile o a regime di brezza lungo le coste. Le temperature, vedete, sono ancora molto elevate, quindi abbiamo minime di 25 e massime di 36 gradi lungo le coste. Localmente si potrebbero raggiungere anche dei valori superiori nelle aree interne non interessate dagli annuvolamenti. Per quanto riguarda il mare risulta sempre tranquillo, poco mosso, e quindi con un moto ondoso assolutamente non apprezzabile. Dando uno sguardo alla giornata di domani, eccola qui, la vediamo alla cartina, vedete, compare qualche segno di pioggia, non ci dobbiamo spaventare, non ci dobbiamo preoccupare, si tratta essenzialmente della possibilità che si possano formare nelle ore centrali del giorno delle nubi un po' più imponenti che questa volta, spinte dalle correnti, potrebbero eventualmente interessare anche alcune aree costiere, essenzialmente il Salento che guarda verso il Golfo di Taranto, essenzialmente la parte il versante ionico della Basilicata, quelle sono le aree che in genere vengono a essere interessate maggiormente da questa tipologia di fenomeno. Le temperature, come vedete, incominciano a scendere, da 36 scendiamo a 33, non è una discesa particolarmente apprezzabile, però è una cosa che comunque ci comincia a farci piacere visto le temperature elevate dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Terminato il nostro spazio dedicato al meteo, sempre più rilevante alla luce di questo caldo eccezionale nel giugno 2026 che appunto stiamo vivendo, andiamo adesso avanti con la nostra rassegna stampa locale. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, in particolare un approfondimento sulla sanità. Liste d'attesa, nonostante la stretta della Regione, il piano appunto stilato dalla Regione per cercare di ridurre le liste d'attesa, ci sono ancora dei casi limite, uno al Policlinico di Bari, l'altro a Copertino. 4 anni per una risonanza classificata con codice di urgenza, l'ecografia alla tiroide nel luglio 2029. E poi municipalizzate la decisione del Comune di Bari, addio abbonamenti a 20 euro, una decisione motivata dall'esaurimento, pensate, di fondi, bilancio AMIO inutile di 2,5 milioni. Da domani stop alle tariffe super scontate sui bus e prezzi in aumento con BRT, una questione su cui sarà necessario, insomma, tornare anche a Taranto, dal momento che non si sa ancora nulla su quelli che saranno i prezzi e le tariffe per la nuova tipologia di mobilità sostenibile. E poi giochi del Mediterraneo, ieri presentati all'interno del Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari, che si trova a Taranto in via Duomo, lo spot ufficiale, ma anche le medaglie appunto di questo evento internazionale che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre nella nostra città. Inaugurazione sold out allo stadio Iacovone. Sono terminati appunto tutti i biglietti. E poi è vittoria la Miss Nonna degli Italiani di Sant'Eramo a 47 anni. La nuova Miss Nonna del 2026 appunto è una pugliese che ha 47 anni. Ok. Adesso andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno che parla ancora una volta di questa intervista a Giorgia Meloni rilasciata su Rete 4, Giorgia in campo, la Premier però attacca Vannacci considerandolo uguale all'opposizione alla sinistra, e Puglia il PD chiede invece più sintonia al Presidente

0: De Caro. Per quanto riguarda lo stadio San Nicola c'è un ricorso al TAR, la Lucente impugna il bando concessione, dubbi sui tempi e poi senza americani cambia il futuro per la difesa dell'Unione Europea. E poi ancora il saluto ai baresi, il prefetto Russo va in pensione, comincia il Totonomi per il successore, ancora un approfondimento su una delle vertenze occupazionali che sta tenendo banco in questi giorni, la vertenza Natuzzi. Oggi al Mimit ci sarà un nuovo confronto, si cerca un protocollo d'intesa nonostante l'azienda abbia già avviato il piano di riorganizzazione. E ancora cambia la movida serale, la ricetta di Confcommercio, una partenza sprint, il turismo pugliese conquista posizioni nonostante il caldo terribile. Giochi del Mediterraneo, la cerimonia di inaugurazione prevista per il 21 agosto presso lo stadio Iacovone, già sold out, a 50 giorni dal via, ieri a Taranto i ministri Foti e Abodi. E infine chiudiamo con l'edicola. La Puglia brucia devastata dalle fiamme, 42 incendi solo nello scorso fine settimana. Ieri ne abbiamo parlato anche a proposito dell'allarme lanciato da Col Diretti Puglia, aree agricole a rischio desertificazione più della metà. E abbiamo parlato anche ovviamente delle difficoltà poi anche a livello economico e di tempistica per poter bonificare e ripristinare gli ettari di boschi e di macchia mediterranea bruciati. E ancora il simbolo dell'evento, presentata la medaglia ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo con il simbolo 20 a numero romano che riprende un po' le forme della statua dei marinai, un simbolo appunto della città di Taranto, e poi riti antichi riaffiorano a Torre Guaceto, un bel approfondimento di archeologia e cultura, e ancora liste d'attesa, partita la fase 2, continua il piano della Regione Puglia per diminuire appunto le liste d'attesa, ma continuano comunque a emergere dei casi limite. E allora, terminata la nostra rassegna stampa locale, adesso una nuova pausa e poi torneremo con i nostri ospiti e con i temi dell'attualità locale. A tra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: E allora torniamo a parlare nuovamente del rigassificatore, questo impianto che dovrebbe produrre 12 miliardi di cubi di gas all'anno, che dovrebbe essere situato all'interno dell'area del molo polisettoriale, perché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto la procedura di valutazione per capire se ci sono le condizioni per realizzare appunto questo impianto. Nei giorni scorsi, tra l'altro, a Palazzo di Città c'è stato proprio un incontro, per noi c'era la nostra Giovanna Calabrese. Rivediamo il servizio e poi lo commenteremo con il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale. Vediamo.
2: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
3: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, mandati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente, un tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove

0: Una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
1: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPIRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
2: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
3: Bene, adesso dovremmo avere proprio con noi in collegamento Gian Domenico Vitale, vediamo se eccolo. Buongiorno, buongiorno Gian Domenico, il consigliere comunale, buongiorno, presidente Maria della Laura. Commissione Ambiente del Comune di Taranto. Allora, abbiamo ascoltato questo servizio, ma ci preme soprattutto capire, fare un po' di chiarezza su quello che è l'iter che dovrebbe portare appunto alla valutazione delle condizioni o meno della realizzazione di questo impianto. Abbiamo perso un attimo il collegamento, adesso nel frattempo cerchiamo appunto di ripristinare il collegamento con Gian Domenico Vitale per parlare dell'iter che sta portando alla valutazione della fattibilità o meno di questo impianto all'interno del molo polisettoriale. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Al momento no. Allora, nel frattempo che insomma cerchiamo di recuperare il collegamento con Vitale, eccolo qui.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Gian Domenico. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della Regione, da parte del Comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
4: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concernerà la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento tra virgolette delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti. Abbiamo una serie di difficoltà e l'autorità di sistema, quindi nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e, come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. E, parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, siamo, se non erro, mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, che ovviamente il Comitato

0: Tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei tre enti locali e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario che è stata depositata all'interno della VIA perché va depositata all'interno della VIA, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista, quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di VIA e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante e va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale.

0: non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. E quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda dal punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di VIA viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri, verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuole fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo è imminente, sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi con 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3, 5 milioni di tonnellate di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimissioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamera sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì, tra virgolette, per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse, il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista, quindi, mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare. Per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno

0: più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti,
1: Perfetto,
0: proprio in virtù di
1: grazie
0: queste
1: a Gian
0: considerazioni.
1: Domenico Vitale, ti auguriamo buon lavoro come consigliere ma anche come presidente della Commissione Ambiente, ci risentiremo sicuramente per continuare a parlare di questo e di altri temi della nostra città.
0: Grazie, Maria Laura, buon lavoro a tutti.
1: Bene, e noi adesso andiamo in pausa e poi torneremo a parlare dell'erosione costiera.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: E allora eccoci ritornati per parlare nuovamente dell'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro. Dovremo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
4: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
3: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato insomma quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
4: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar dalla ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'ufficio patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. Eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il Comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli a Lama ha queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza dell'erosione costiera. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi sul se il Comune avesse presentato queste schede progettuali, e pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del Comune di Taranto, perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, con quali tempistiche, nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione dei frangifrutti sull'intera costa, proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale, e sempre durante quel comitato di assetto territoriale l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche, soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea, e quindi attendiamo. So che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come comitato civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
3: Tra l'altro l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente, perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Will Transport di Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato

0: Che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici. Una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità, che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano, insomma, a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
1: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come comitato civico organizziamo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira di Chima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come comitato civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Chima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Chima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
0: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che, insomma, già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
1: Sì.
0: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
1: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che il problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole e Allama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte. Proposte peraltro sulla viabilità alternativa al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario,

0: come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza, quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso, quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
1: Perfetto, grazie. Noi salutiamo Jonathan Taurino del Comitato Civico di San Vito e torneremo sicuramente ad attenzionare questa vicenda. Grazie.
0: Grazie Maria Laura, buongiorno a tutti, arrivederci.
1: E adesso passiamo ad un altro comitato di quartiere, in particolare al comitato Alimini che riguarda la Salinella con Elena Modio perché vogliamo parlare di una situazione particolare che caratterizza Via Maestri del Lavoro, una strada che costeggia lo stadio Iacovone di cui ci sono state inviate numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo in collegamento telefonico Elena Modio?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Elena, allora cerchiamo un po' di spiegare a quelli che sono i nostri ascoltatori qual è la situazione di Via Maestri del Lavoro, per quale motivo voi avete lanciato, anche se non sbaglio, una petizione proprio per chiedere al Comune maggiori attenzioni. Ecco, nel frattempo facciamo vedere le immagini che ci avete inviato sulle condizioni di questa strada che è diventata davvero impercorribile, che alla luce, insomma, anche dell'evento internazionale che ci apprestiamo a vivere a breve, Giochi del Mediterraneo, che nello Iacovone avranno sicuramente uno dei punti di riferimento più importanti, essendo una strada anche alternativa, sicuramente non può essere presentata alla cittadinanza, ma anche a tutti gli ospiti, insomma, i turisti e gli atleti che interverranno in queste condizioni. Che cosa avete fatto?
2: Allora, abbiamo inizialmente interpellato le istituzioni, ma in premessa dico che noi segnaliamo questa situazione da oltre 20 anni a tutte le amministrazioni che si sono succedute. Fino a 5 anni fa chi voleva percorrerla lo faceva a suo rischio e pericolo. Da 5 anni a questa parte, a seguito delle nuove normative, il piano sicurezza che viene adottato in occasione di tutti gli eventi sportivi che si svolgono allo stadio Iacovone, i cittadini residenti di Via Lago Alimini Grande e Piccolo sono obbligati a percorrere questa strada che è privata ma di pubblico utilizzo. La strada, come vedete nelle immagini, è dissestata, non ha nessuna opera di urbanizzazione. Oltretutto, in occasione degli eventi, secondo l'attenzione che il prefetto e il questore pongono per la pericolosità eventuale dell'incontro, la strada viene chiusa 3 ore, anche 3 ore prima dell'evento sportivo e per le ore successive, finché non è smaltito tutto il traffico dello Iacovone. In occasione dell'annuncio dei Giochi del Mediterraneo erano comparse delle planimetrie che comprendevano il rifacimento di quella strada, ci avevamo sperato. Conseguentemente, con le variazioni che ci sono state, questa strada è sparita.

0: vita. Abbiamo fatto degli incontri informali con l'assessore anche al ramo Patronelli e anche il sindaco ci ha garantito che è in iter, cioè è stato aperto un iter amministrativo perché in futuro questa strada possa essere acquisita e urbanizzata, che oggi non si può fare con i fondi rivenienti dalle infrastrutture per le infrastrutture del gioco del Mediterraneo, perché appunto risulta privata. Diciamo che c'è stato tempo e modo per provvedere agli eventuali espropri e far sì che questa strada, che risulta essere l'unica via di accesso alle nostre abitazioni in occasione appunto delle chiusure, potesse essere inserita in un piano di urbanizzazione. Abbiamo fatto l'ennesima raccolta di firme che abbiamo indirizzato questa volta anche al prefetto e questore, proprio perché abbiamo posto la questione della sicurezza. Io, se siamo obbligati a percorrere quella strada, che oltretutto in occasione degli eventi vede i parcheggiatori far parcheggiare le auto su ambo i lati della carreggiata sino quasi a chiuderla, esiste un problema di sicurezza per chi la transita, per chi è costretto a transitare. Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Nell'attesa, fiduciosi che di quello che ci ha annunciato il sindaco, che a proposito dell'iter avviato per il rifacimento delle opere di urbanizzazione, abbiamo chiesto che perlomeno prima dell'inizio dei giochi venga asfaltata e che in occasione dei giochi vengano lì, ci sia lì un presidio dei vigili urbani che faccia sì che la strada non venga totalmente occupata.
1: Tra l'altro, Elena, dalle immagini notiamo che non c'è soltanto un problema di carreggiata, di asfalto completamente dissestato, ma manca anche proprio l'illuminazione, quindi insomma nelle ore serali, penso anche alla stagione invernale, è ancora più pericoloso percorrere questo tratto stradale, e ci segnalavate anche la presenza di rifiuti ai lati della strada, che vengono abbandonati proprio perché non c'è neanche sorveglianza da questo punto di vista, come in molti altri punti purtroppo della città.
0: Dici bene, purtroppo ogni angolo buio, e questo è un malcostume ascrivibile esclusivamente alla mancanza di senso civico di tanti tarantini, bisogna dirlo, ogni angolo buio della città è trasformato in una discarica, lo stesso avviene sui miei maestri del lavoro, però bisogna dire che se quella è una strada privata e quei terreni sono privati, i proprietari dovrebbero recintarli e pulirli, perché ogni estate si verifica un incendio che alcuni in passato hanno anche causato gravi danni alle abitazioni. Quindi se è privata, per intanto dovrebbero essere obbligati i proprietari a recintare, così da evitare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e anche ad evitare gli incendi.
1: Sì, è un po', diciamo, una problematica che riguarda queste strade private ad uso pubblico, lo abbiamo visto anche al di sotto del piazzale Bestat, dove si creano queste situazioni appunto in cui non si sa bene chi dovrebbe fare cosa, e però poi la situazione è quella che vediamo appunto in queste immagini. E quindi voi al momento siete sostanzialmente in attesa della risposta da parte del sindaco, del prefetto e del questore?
0: No. Sì, noi abbiamo fatto una segnalazione, il sindaco ci ha risposto, ci ha detto che allo stato dell'arte non si può intervenire con i fondi per i giochi del Mediterraneo, che stanno intercettando altri fondi. Noi abbiamo fatto questa ulteriore richiesta: se la strada dovessimo essere ancora obbligati a percorrerla, bisogna intervenire in qualche modo, altrimenti bisogna trovare un percorso alternativo. Fino a 5 anni fa, una corsia di via Lago Maggiore, per chi non la conosce, quella che costeggia lo stadio, quella interna era chiusa e quella esterna diventava a doppio senso proprio per permettere il transito dei residenti. Insomma, noi non possiamo rimanere bloccati nelle nostre case oppure essere costretti a percorrere una strada che in caso di qualsiasi tipo di incidente, no, cioè dovremmo addossare qualsiasi responsabilità.
1: Assolutamente. Va bene, allora noi ringraziamo Elena Modio del Comitato
0: Limini.
1: E torneremo.

0: Sicuramente a seguire con attenzione anche questa vicenda. Intanto la nostra puntata di Buon Mattino termina qui. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna alle ore 14 con il nostro TG. Una buona giornata.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Sulla runway.
1: 6° posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sulla

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata

anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare le tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente.

prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione delle 14 di 100 notizie. Apriamo con un maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre diverse regioni, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Poi ci spostiamo in ambito sanitario e più precisamente in ciò che riguarda le case di comunità. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia rassicura: abbiamo raggiunto il target delle 83 strutture. Intanto a Taranto l'ex ospizio di Via Murri al quartiere Paolo VI resta un cantiere incompleto. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, con la Corte dei Conti che esprime accettazione, parere favorevole in merito a quelli che sono i lavori, lo stato di avanzamento dell'evento. Nel frattempo il commissario Ferrarese rassicura tutti sul cronoprogramma. Questo e molto altro nel nostro TG.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre regioni italiane, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentasuglia assicura: abbiamo raggiunto il target di 83 strutture, ma a Taranto l'ex ospizio di Via Murri resta un cantiere incompleto. Giochi del Mediterraneo, arriva una valutazione positiva della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'evento. Intanto il commissario ferrarese sul percorso assicura che il cronoprogramma resta confermato. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, 100 notizie delle ore 14. Apriamo la nostra pagina dell'informazione parlando subito di cronaca, con una maxi operazione dei carabinieri che questa notte ha visto coinvolta la Puglia e altre diverse regioni italiane nello smantellamento di una rete che riguardava il favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Fino a 6.500 euro per ottenere dei visti illegali e per entrare in Italia. 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito

0: per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate, tramite il portale ministeriale ALI, le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
1: Adesso apriamo la nostra pagina politica, ci trasferiamo a Palazzo di Città, archiviate le dimissioni di Federica Stamerra e spartite le sue deleghe tra Cosa, Cataldino e Lonoce. Bitetti cerca di arrivare, il sindaco Bitetti cerca di arrivare nella migliore delle maniere ai giochi del Mediterraneo senza ulteriori scossoni. Proprio attraverso il vice sindaco Mattia Giorno, però, continua il pressing per il terzo assessorato al PD. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche e del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta è la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post-giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
1: Parliamo adesso di sanità e parliamo nella fattispecie delle case di comunità, struttura a cardine dell'assistenza territoriale sanitaria. Quest'oggi 30 giugno arriva il termine relativo alla scadenza del PNRR. L'assessore al ramo Donato Pentasuglia ha confermato come la sanità pugliese abbia raggiunto il target relativo alle 83 strutture. Ascoltiamo l'intervista di Ilaria Lia.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Col governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della

0: Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni e questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
1: E adesso torniamo a Taranto, ma continuiamo a parlare di case, di comunità. Ci trasferiamo nello specifico al quartiere Paolo VI in via Murri, dove l'ex ospizio avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rigenerazione urbana e sociale, un simbolo di rinascita del quartiere. Allo stato attuale, però, alla scadenza del 30 giugno, quindi relativa al PNRR, il cantiere è ancora incompiuto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Doveva essere uno dei simboli della rigenerazione urbana e sociale del quartiere Paolo VI di Taranto, attraverso la trasformazione di un rudere abbandonato in un moderno presidio sanitario di prossimità. Ma a distanza di anni dalla presentazione del progetto, la casa di comunità finanziata con le risorse PNRR è ancora un cantiere aperto e non mancano le polemiche sul mancato rispetto dei tempi previsti. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, l'ASL e l'azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Ionica. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'allora sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Colacicco e dal commissario della SP Stefano Basile prevedeva il recupero dell'ex ospizio di via Murri attraverso un comodato d'uso gratuito quarantennale all'ASL che avrebbe richiesto il finanziamento nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo era quello di riqualificare completamente l'immobile per ospitare una casa della comunità con servizi di medicina generale 7 giorni su 7, guardia medica attiva 24 ore su 24, una centrale operativa territoriale e una control room dedicata alla presa in carico dei pazienti cronici, oltre all'integrazione con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri del Moscati e i servizi sociali comunali.
3: Oggi 30 di giugno scade il termine che la Regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale.
2: Contestualmente il progetto prevedeva anche la valorizzazione dell'area circostante. Alla SP sarebbe rimasta l'ex cappella insieme ad una porzione del terreno destinata alla realizzazione di un auditorium, mentre il Comune di Taranto avrebbe potuto acquisire un'ulteriore area per sviluppare interventi di edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa si inseriva nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Paolo VI insieme agli interventi Pinqua, al rifacimento della viabilità e alla costruzione del centro sportivo polivalente finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR. Oggi però il quadro appare profondamente diverso. Il 30 giugno scadeva infatti il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia proprio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un numero che solo pochi giorni fa è sceso a 78. Così, mentre il progetto originario immaginava la rinascita dell'ex ospizio di via Murri come nuovo punto di riferimento sanitario e sociale del quartiere, il cantiere, ancora incompiuto, continua a rappresentare uno dei principali nodi risolti nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
1: E adesso parliamo di lavoro, torniamo a Bari perché quest'oggi un incontro delle sigle sindacali con la task force regionale, l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio per ciò che riguarda la vertenza è sul tavolo il prossimo bando di gara, il front office e i termini che lo regoleranno. Sul posto per noi c'era Ilaria Lia.
4: Siamo delusi perché Enel non ha voluto chiarire i vincoli sulla territorialità previsti dalla clausola sociale e dal nostro contratto all'articolo 53 bis, avrebbe dovuto chiarire da subito che circa 2.000 lavoratori e lavoratrici pugliesi dovranno rimanere nell'arco di 15 km dalla loro sede di pertinenza in caso di perdita della commessa. E Enel non ha voluto neanche chiarire circa i meccanismi di premialità introdotti in un recente bando Enel Back Office che noi non vogliamo essere riproposti nel prossimo bando di gara a danno e distruzione di tanti posti di lavoro. Quindi delusi sicuramente dall'atteggiamento di Enel, siamo a favore invece dell'atteggiamento della Regione Puglia, che ha chiesto

0: tenuto insieme a noi un tavolo permanente per provare a scrivere insieme le regole del prossimo bando di gara che siano rispettose di tutto quello che oggi sono i circa 2.000 lavoratori e le lavoratrici che lavorano l'attività e nel front office in Puglia, nelle varie aziende.
1: Dall'incontro di oggi la Regione Puglia ha preso una posizione importante e favorevole alle nostre richieste rispetto alle garanzie che noi abbiamo chiesto a Enel sul discorso del rispetto della territorialità e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può essere sostitutiva dei lavoratori. Dall'altro canto è assolutamente contestabile il fatto che un'azienda a partecipazione statale come Enel non abbia preso alcun impegno al tavolo. Per cui il 3 luglio abbiamo convocato un'assemblea pubblica in cui insieme ai parlamentari, consiglieri regionali e le istituzioni condivideremo questo grido d'allarme. Noi dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, non la possiamo subire, ma ognuno si deve caricare le sue responsabilità, a partire dallo Stato, visto che Enel è commessa a partecipazione statale.
2: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Arriva una valutazione positiva da parte della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo, il comitato organizzatore dovrà completare gli ultimi adempimenti in vista dell'evento.
3: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante, depositato il 25 giugno, viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping, ritenute economicamente congrue, e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato: "Abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese."
2: Continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, cantieri, fondi e scadenze. Al centro dei chiarimenti del commissario Massimo Ferrarese, che assicura che il cronoprogramma sarà rispettato. Il servizio di Giuseppe Delli Santi.
4: Basta equivoci e fake news, parliamo con i numeri. Il commissario straordinario di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, interviene duramente per fare chiarezza sullo stato d'avanzamento dei giochi del Mediterraneo. Il punto fermo sono i 275 milioni di euro stanziati dal governo, con cui si stanno realizzando tutte le opere del masterplan, assorbendo anche 15 milioni di rincari delle materie prime senza chiedere un solo euro in più. Ferrarese precisa: i recenti 6 milioni e mezzo del ministro Foti non servono per gli stadi, ma per le strade di Taranto. I tempi sono stretti, è vero, con la consegna delle grandi opere fissata al 30 luglio 2026, a ridosso dell'inaugurazione del 21 agosto. Ma il commissario ricorda: "Abbiamo dovuto recuperare 4 anni persi prima del mio arrivo, non si può sprecare un solo giorno." Smentite anche le polemiche sul centro tennis Magna Grecia. Nessun milione per strutture di rappresentanza, ma un progetto complessivo da 5 milioni e mezzo. Infine, il capitolo alloggi. Le navi da crociera come villaggio atleti non sono un ripiego dell'ultimo minuto, ma una precisa richiesta del Comitato Internazionale avanzata anni fa. L'obiettivo resta uno: consegnare nei tempi infrastrutture moderne che rimarranno in eredità del territorio.
2: Inaugurato a Taranto negli scorsi giorni, il parco sorto nel quartiere Italia Monte Granaro a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'ex gasometro di Via Picardi. Dopo 25 anni di abbandono, l'area viene restituita ai cittadini tramite un importante progetto di rigenerazione urbana. Il servizio di Maria Laura Paletta.

0: RL, che ha trasformato uno spazio dismesso dal 1998 in un nuovo polo di servizi, verde pubblico e occupazione. L'area, un tempo sede della Società Nazionale Gazzometri S.p.A., era rimasta inutilizzata per oltre 25 anni. Oggi, grazie a un progetto realizzato nell'ambito della zona economica speciale unica, quello spazio è stato restituito alla collettività con nuove funzioni e infrastrutture. L'intervento si sviluppa lungo due direttrici principali. Da una parte, infatti, è stato realizzato un nuovo ristorante McDonald's. Dall'altro, il progetto ha previsto la realizzazione e cessione gratuita al Comune di Taranto di un parco lineare di 1.800 metri quadri, attrezzato con un percorso fitness, 8 postazioni di allenamento, una zona dedicata al calisthenics, un'area giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il piano ha consentito inoltre il recupero di un relitto stradale adiacente, integrato nel nuovo sistema del verde, per creare un percorso continuo dedicato al jogging e alle attività all'aperto. McDonald's sosterrà per i prossimi 10 anni i costi della manutenzione ordinaria dello spazzamento del parco e degli spazi ceduti al comune, senza alcun onere per le casse pubbliche.
1: Intanto lo sapete, il caldo tiene sotto scacco l'intera Europa, l'Italia, ma anche la nostra città. Temperature sino a 36 gradi quest'oggi, con l'AFA che mette a dura prova cittadini e agricoltura. Nelle campagne si lavora ormai con orari notturni per evitare le ore più torride. Intanto prende sempre più piede l'allarme relativo alla desertificazione. Guardiamo il servizio. Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. A preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte, per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo, a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese. Adesso parliamo di sindacati, perché Antonio Baldassar, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale. Nel suo primo intervento ha rilanciato la centralità del valore umano nelle transizioni industriali che interessano il nostro territorio. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È Antonio Baldassar il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale, alla presenza dei vertici regionali e nazionali della CISL. Baldassar, 63 anni, originario di Brindisi, prende il posto di Luigi Spinzi, eletto segretario nazionale FISASCAT CISL. Nel suo primo intervento da segretario generale, Baldassar ha indicato le priorità del nuovo mandato, rilanciando in particolare la centralità del valore umano nelle grandi transizioni industriali.
3: Riteniamo che la dignità della persona, la dignità del lavoro, del buon lavoro, non possa prescindere da quelle che sono le transizioni in atto in questo territorio. Noi riteniamo che va messa al centro la persona, e con tutte le sue peculiarità, con tutte le sue problematiche, e appunto il nostro sforzo, la nostra azione sindacale deve essere in quella direzione. Come dice Papa Leone XIV nell'ultima enciclica sulla questione dell'intelligenza artificiale, non ci sarà mai un sistema tecnologico che possa superare la dignità umana.
2: Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha chiesto alla

0: Regione l'istituzione di un tavolo permanente sulle transizioni industriali per affrontare in modo coordinato le sfide legate allo sviluppo e al lavoro.
1: Dobbiamo contrastare questa disoccupazione che è davvero allarmante, in modo particolare su Taranto. D'altra parte è il dato peggiore che abbiamo a livello regionale e quindi anche qui abbiamo necessità che le istituzioni facciano fronte comune insieme alle parti sociali.
0: Per il segretario confederale nazionale CISL Sauro Rossi, la CISL deve continuare a essere interprete di partecipazione, responsabilità e qualità del lavoro.
2: Rilancio della nuova fase dirigenziale, si ribadisce questo tipo di approccio, questa necessità di unire le forze, trovare punti di convergenza per ridare una prospettiva robusta al sviluppo industriale di questo territorio, ma anche, dicevo, nella logica di una compatibilità ambientale e di coesione sociale da cui non si può prescindere.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto riparte dalla programmazione. Dopo settimane segnate da indiscrezioni sul futuro della panchina del mercato, la società rossoblu prova a fare chiarezza attraverso le parole del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa e illustrato i prossimi passi in vista del nuovo campionato. Nel corso della conferenza stampa Pagni ha criticato l'accostamento di numerosi nomi alla panchina rossoblu, sottolineando come questo non aiuti la società e rischi di alimentare speculazioni. Ha quindi richiesto il rispetto per una piazza che sta ancora vivendo un momento delicato e per il lavoro svolto da squadra e staff nel corso della stagione. Il direttore sportivo ha ricordato che tutti i dipendenti del club sono stati regolarmente retribuiti e ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ciro Danucci per valutare la possibilità di proseguire assieme. Solo dopo sarà definito il nuovo progetto tecnico e si discuterà degli eventuali rinnovi dei calciatori. Ripercorrendo la stagione appena conclusa, Pagni ha parlato di un campionato difficile, sottolineando come il Taranto sia arrivato vicino a un risultato importante nonostante i numerosi cambiamenti, riconoscendo anche i meriti degli avversari. Sul futuro, il DS ha assicurato che la programmazione non si è mai fermata. Nessuna apertura all'ipotesi della Kings League. Secondo Pagni, la partecipazione non è compatibile con gli impegni agonistici del Taranto. Infine, sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Malcore e Rajkovic, il direttore sportivo ha smentito trattative concrete, precisando che in questa fase la priorità sarà confrontarsi con i calciatori che hanno già fatto parte del progetto rossoblu. In chiusura, Pagni ha ribadito uno degli obiettivi strategici del club: dotare Taranto di una propria casa, un centro sportivo che rappresenti una base solida per la crescita della società negli anni a venire. Ancora una serata di grande boxe per la Quero Chiloiro Taranto, protagonista della quarta edizione della Coppa dello Ionio, andata in scena nella masseria Ruina, dove si è svolto anche il memorial dedicato a Saverio Solito, storico dirigente della società tarantina. 10 rincontri in programma tra i pugili dilettanti, uomini e donne, davanti a un folto pubblico di appassionati. A conquistare la Coppa dello Ionio come miglior pugile della manifestazione è stato l'under 17 Samuele Del Gaudio, nella categoria 57 kg, che ha superato Cristian Dellino della Cancu di Bari al termine di uno degli incontri più spettacolari della serata. Per il giovane atleta tarantino si tratta della sesta vittoria in carriera. Applausi anche per il match femminile tra Claudia Porfiri e Angelica Limone. A imporsi è stata la tarantina Porfiri, oggi tesserata con la pugilistica pisana Carlo Bartolomei, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Successo anche per Mattia Suppressa nella categoria Elite 75 kg contro Lorenzo Petino della Ferrara Box. Nei derby targati Quero Chiloiro, vittorie per Cataldo Novellino, Andrea Cacai e Andrea Battafarano, mentre l'unica sconfitta per il team tarantino è arrivata con Francesco Bocassini, battuto di misura da Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Ad aprire la manifestazione è stata la finale di Sparring IO dell'undicenne Nathan Catapano, che non è riuscito a conquistare il pass per il trofeo CONI. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di chiudere, però, ci preme sottolineare come Studio 100 si scusi con la testata ViviWeb per l'utilizzo non autorizzato di alcune immagini relative alla notizia della scomparsa di Giulio Razzano. Tale materiale, erroneamente ritenuto libero da diritti, è stato impiegato a copertura di un servizio andato in onda nel nostro telegiornale del 25 giugno 2026, nelle edizioni delle ore 14 e delle 19:30, nonché successivamente pubblicato sul nostro sito web e sulla nostra pagine social. Non appena appurata la titolarità delle immagini, abbiamo provveduto alla loro immediata rimozione da tutte le piattaforme. Rinnoviamo quindi le nostre scuse alla redazione di ViviWeb per l'accaduto e confermiamo il nostro impegno a prestare massima attenzione al rispetto dei diritti d'autore e delle fonti giornalistiche. Grazie di essere stati.

0: State in nostra compagnia, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 19. Buon proseguo di giornata, ovviamente, sulle nostre frequenze.
1: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gasometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gasometri, chiuso dal 1998, e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su 2 fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato, circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività.

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane,

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli

Fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato.
Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta.

Convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'è un tipo fantastico, grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Di
2: il fatto, di il
3: voglio
2: fatto!
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Anche meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni

0: squadra stasera abbinata. Le Miss, dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai.
1: Sì.
0: Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo
1: io.
0: Cominciamo a litigare
1: che
0: su.
1: Che sono più garbati. Arena vs lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Pulsano e all'Acqua Folie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Spiega il gioco. Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando.

0: Sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un minuto.

0: casa, no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, eh? Sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti,
0: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: questo, tanto
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si chiama,
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto,
1: un
0: e,
1: minuto
0: 30.
1: E trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, stanno arrivando, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto.
0: Meno di un minuto, Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi, attenzione, sta per finire anche questa manche, dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2... La terza con il colore rosso e nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina? Che gruppo scatenato che ha. I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche, i giudici si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio, pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comp-

primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre
0: loro
1: San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PCS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo! Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa.
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, grazie. Buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, sì. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Sì. Non ridere. Se perché ti dai

0: Se ne sia andata.
1: Sir,
0: buonasera.
1: E lady, ladies and gentlemen.
0: Madonna.
1: Così si saluta.
0: Ah, così si saluta. Così si saluta. Lo sapevo.
1: Saluta, capdi.
0: All'indamine se di candela tingin.
1: E che cos'è che
0: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
1: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
1: felici. Come una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spontale di fior, la crema.
1: Beh, ma senti,
0: lascia stare.
1: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì, guardate dalle righe.
0: Sì, è vero. Perché?
1: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
0: stato. A proposito,
1: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, c'è mafa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avasti il kit che stanno.
0: No, quando arrivano tutti qua,
1: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so. Vabbè. Bisognava parlarne con Amemi Brodi.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora,
0: al gioco.
1: Allora, senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto
1: sono
0: vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla folla. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
1: sì,
0: lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Come sono?
0: Belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
0: Scusi.
1: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
0: alla Ipercop. La spesa e passa il tempo.
1: Allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
0: Venite qua.
1: E in bocca al lupo,
0: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Venite sul bagno asciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Stati zitti.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
0: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco. Allora,
0: buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai.
0: C'è il pronti? Possiamo
1: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai.
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai.
1: Dai, tifo, forza!
0: Giratemi, d'accordo.
1: Ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come scorretta,
1: guarda come dondolo.
0: Guarda come scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
0: Da penalizzare.
1: Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziano.
0: Guarda.
1: E Salatino è penalizzata al cappello, Tiziano.
0: Madonna, guarda.
1: Vai.
0: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!

0: E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è assolutissima.
1: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Cadiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi!
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello e attuale dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valeria.
1: Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo
0: Alberto Castagna
1: e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rasta.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
3: Proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5. Due maschi inservienti, tre femmine, una visitatrice più due inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo. È bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti.
3: Oh, finalmente
2: che si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando a prendere gli animali.
3: Vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
3: Mi raccomando.
2: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
3: in piedi.
2: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
3: La foto non deve essere sfocata,
2: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia.

0: Sofia. Benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli
1: pronti.
0: Scivoli, le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino.
0: Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Si è spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti. Diamo giudici. Via. Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella
1: foto.
0: Eccola qua, anche il flash della terza.
1: Terza.
0: Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché
1: no.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora
1: aspettiamo un attimo. il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: Intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e Mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là,

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Tara.

0: Tanto. Io vorrei che aspettassero le miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottaglie al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale, primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino?

0: ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addorsa.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su!
1: Eccolo!
0: Ecco, deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
0: E intanto, Alberto, sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando. È tutto pronto.
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti subito i guantoni.
1: Bravissima! La concorrente
0: PGS
1: chi è?
0: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si. Ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Statte!

0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate,
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte,
1: sì,
0: sì, vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti? In attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Estate 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze!
1: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via, via, via, via! Perso un guantone! Adesso!
0: Crispiano! Ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda. Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano. Che ha un tempo veramente forte, attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: Ha urlato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta, forza Pulsano, su, pugno al pallone, orissa, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi. Io le
1: farei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33.

0: Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco. Con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 La Terza, 8 Pallagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti, aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono quattro per squadra, tre maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono tre e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose. Ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: i tre,
0: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre
1: Franca.
0: Le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince, hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Locorotondo, produttrice del bianco Locorotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: riscende Palagiano,
0: a Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subago e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui, da
0: dall'inizio,
1: ieri
0: da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini.

0: che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano, che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: Il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre regioni italiane, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia assicura: abbiamo raggiunto il target di 83 strutture, ma a Taranto l'ex ospizio di Via Murri resta un cantiere incompleto. Giochi del Mediterraneo, arriva una valutazione positiva della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'evento. Intanto il commissario ferrarese sul percorso assicura che il cronoprogramma resta confermato. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, 100 notizie delle ore 14. Apriamo la nostra pagina dell'informazione parlando subito di cronaca, con una maxi operazione dei carabinieri che questa notte ha visto coinvolta la Puglia e altre diverse regioni italiane nello smantellamento di una rete che riguardava il favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Fino a 6.500 euro per ottenere dei visti illegali e per entrare in Italia. 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate tramite il portale ministeriale ALI le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
0: Adesso apriamo la nostra pagina politica, ci trasferiamo a Palazzo di Città, archiviate le dimissioni di Federica Stamerra e spartite le sue deleghe tra Cosa, Cataldino e Lonoce. Il sindaco Bitetti cerca di arrivare nella migliore delle maniere ai giochi del Mediterraneo senza ulteriori scossoni. Proprio attraverso il vice sindaco Mattia Giorno però continua il pressing per il terzo assessorato al PD. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza a Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stato stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
0: Parliamo adesso di sanità e parliamo nella fattispecie delle case di comunità, struttura a cardine dell'assistenza territoriale sanitaria. Quest'oggi 30 giugno arriva il termine relativo alla scadenza del PNRR. L'assessore al ramo Donato Pentasuglia ha confermato come la sanità pugliese abbia raggiunto il target relativo alle 83 strutture. Ascoltiamo l'intervista di Ilaria Lia.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Il governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni e questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale, la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
0: E adesso torniamo a Taranto, ma continuiamo a parlare di case di comunità. Ci trasferiamo nello specifico al quartiere Paolo VI in via Murri, dove l'ex ospizio avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rigenerazione urbana e sociale, un simbolo di rinascita del quartiere. Allo stato attuale, però, alla scadenza del 30 giugno, e quindi relativa al PNRR, il cantiere è ancora incompiuto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere uno dei simboli della rigenerazione urbana e sociale del quartiere Paolo VI di Taranto attraverso la trasformazione di un rudere abbandonato in un moderno presidio sanitario di prossimità, ma a distanza di anni dalla presentazione del progetto la casa di comunità finanziata con le risorse PNRR è ancora un cantiere aperto e non mancano le polemiche sul mancato rispetto dei tempi previsti. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, l'ASL e l'azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Ionica. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'allora sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Colacicco e dal commissario della SP Stefano Basile prevedeva il recupero dell'ex ospizio di via Murri attraverso un comodato d'uso gratuito quarantennale all'ASL che avrebbe richiesto il finanziamento nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo era quello di riqualificare completamente l'immobile per ospitare una casa della comunità con servizi di medicina generale 7 giorni su 7, guardia medica attiva 24 ore su 24, una centrale operativa territoriale e una control room dedicata alla presa in carico dei pazienti cronici, oltre all'integrazione con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri del Moscati e i servizi sociali comunali.
3: Oggi 30 di giugno scade il termine che la Regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la Regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale.
1: Contestualmente il progetto prevedeva anche la valorizzazione dell'area circostante. Alla SP sarebbe rimasta l'ex cappella insieme ad una porzione del terreno destinata alla realizzazione di un auditorium, mentre il comune di Taranto avrebbe potuto acquisire un'ulteriore area per sviluppare interventi di edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa si inseriva nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Paolo VI insieme agli interventi Pinqua a rifacimento della viabilità.

0: attività e alla costruzione del centro sportivo polivalente, finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR. Oggi però il quadro appare profondamente diverso. Il 30 giugno scadeva infatti il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia proprio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un numero che solo pochi giorni fa è sceso a 78. Così, mentre il progetto originario immaginava la rinascita dell'ex ospizio di Via Murri come nuovo punto di riferimento sanitario e sociale del quartiere, il cantiere, ancora incompiuto, continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
1: E adesso parliamo di lavoro, torniamo a Bari perché quest'oggi un incontro delle sigle sindacali con la task force regionale, l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio per ciò che riguarda la vertenza Enel. Sul tavolo il prossimo bando di gara, il front office e i termini che lo regoleranno. Sul posto per noi c'era Ilaria Lia.
2: Siamo delusi perché Enel non ha voluto chiarire i vincoli sulla territorialità previsti dalla clausola sociale e dal nostro contratto all'articolo 53 bis. Avrebbe dovuto chiarire da subito che circa 2.000 lavoratori e lavoratrici pugliesi dovranno rimanere nell'arco di 15 km dalla loro sede di pertinenza in caso di perdita della commessa. E Enel non ha voluto neanche chiarire circa i meccanismi di premialità introdotti in un recente bando Enel Back Office, che noi non vogliamo essere riproposti nel prossimo bando di gara a danno e distruzione di tanti posti di lavoro. Quindi delusi sicuramente dall'atteggiamento di Enel, siamo a favore invece dell'atteggiamento della Regione Puglia, che ha chiesto e ottenuto insieme a noi un tavolo permanente per provare a scrivere insieme le regole del prossimo bando di gara che siano rispettose di tutto quello che oggi sono i circa 2.000 lavoratori e le lavoratrici che lavorano all'attività Enel front office in Puglia, nelle varie aziende.
3: Dall'incontro di oggi la Regione Puglia ha preso una posizione importante e favorevole alle nostre richieste rispetto alle garanzie che noi abbiamo chiesto a Enel sul discorso del rispetto della territorialità e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non può essere sostitutiva dei lavoratori. Dall'altro canto è assolutamente contestabile il fatto che un'azienda a partecipazione statale come Enel non abbia preso alcun impegno al tavolo, per cui il 3 luglio abbiamo convocato un'assemblea pubblica in cui insieme ai parlamentari, consiglieri regionali e le istituzioni condivideremo questo grido d'allarme. Noi dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, non la possiamo subire, ma ognuno si deve caricare le sue responsabilità, a partire dallo Stato, visto che è commessa a partecipazione statale.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Arriva una valutazione positiva da parte della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo il comitato organizzatore dovrà completare gli ultimi adempimenti in vista dell'evento.
4: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante depositato il 25 giugno viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping, ritenute economicamente congrue, e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato: abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese.
1: Continuiamo a parlare di Giochi del Mediterraneo, cantieri, fondi e scadenze. Al centro dei chiarimenti del commissario Massimo Ferrarese, che assicura che il cronoprogramma sarà rispettato. Il servizio di Giuseppe Dellisanti.
5: Basta equivoci e fake news, parliamo con i numeri. Il commissario straordinario di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, interviene duramente per fare chiarezza sullo stato

0: d'avanzamento dei giochi del Mediterraneo. Il punto fermo sono i 275 milioni di euro stanziati dal governo, con cui si stanno realizzando tutte le opere del masterplan, assorbendo anche 15 milioni di rincari delle materie prime senza chiedere un solo euro in più. Ferrarese precisa: i recenti 6 milioni e mezzo del ministro Foti non servono per gli stadi, ma per le strade di Taranto. I tempi sono stretti, è vero, con la consegna delle grandi opere fissata al 30 luglio 2026, a ridosso dell'inaugurazione del 21 agosto. Ma il commissario ricorda: abbiamo dovuto recuperare 4 anni persi prima del mio arrivo, non si può sprecare un solo giorno. Smentite anche le polemiche sul centro tennis Magna Grecia. Nessun milione per strutture di rappresentanza, ma un progetto complessivo da 5 milioni e mezzo. Infine, il capitolo alloggi. Le navi da crociera come villaggio atleti non sono un ripiego dell'ultimo minuto, ma una precisa richiesta del Comitato Internazionale avanzata anni fa. L'obiettivo resta uno: consegnare nei tempi infrastrutture moderne che rimarranno in eredità del territorio.
1: Inaugurato a Taranto negli scorsi giorni il parco sorto nel quartiere Italia Montegranaro a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'ex gasometro di Via Picardi. Dopo 25 anni di abbandono, l'area viene restituita ai cittadini tramite un importante progetto di rigenerazione urbana. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Dopo quasi 3 decenni di abbandono, l'ex area del gasometro di Via Picardi torna a vivere. È stata inaugurata nei giorni scorsi la riqualificazione del sito nel quartiere Montegranaro Salinella, un intervento promosso da Empire Real Estate Development SRL, che ha trasformato uno spazio dismesso dal 1998 in un nuovo polo di servizi, verde pubblico e occupazione. L'area, un tempo sede della Società Nazionale Gasometri SPA, era rimasta inutilizzata per oltre 25 anni. Oggi, grazie a un progetto realizzato nell'ambito della zona economica speciale unica, quello spazio è stato restituito alla collettività con nuove funzioni e infrastrutture. L'intervento si sviluppa lungo due direttrici principali: da una parte, infatti, è stato realizzato un nuovo ristorante McDonald's, dall'altra, il progetto ha previsto la realizzazione e cessione gratuita al comune di Taranto di un parco lineare di 1.800 metri quadri, attrezzato con un percorso fitness, 8 postazioni di allenamento, una zona dedicata al calisthenics, un'area giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il piano ha consentito inoltre il recupero di un relitto stradale adiacente, integrato nel nuovo sistema del verde, per creare un percorso continuo dedicato al jogging e alle attività all'aperto. McDonald's sosterrà per i prossimi 10 anni i costi della manutenzione ordinaria dello spazzamento del parco e degli spazi ceduti al comune, senza alcun onere per le casse pubbliche.
1: E intanto lo sapete, il caldo tiene sotto scacco l'intera Europa, l'Italia, ma anche la nostra città. Temperature sino a 36 gradi quest'oggi, con l'afa che mette a dura prova cittadini e agricoltura. Nelle campagne si lavora ormai con orari notturni per evitare le ore più torride. Intanto prende sempre più piede l'allarme relativo alla desertificazione. Guardiamo il servizio. Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì, grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. Preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo a tutela della salute.

dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese. Adesso parliamo di sindacati perché Antonio Baldassarre, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi, l'elezione è avvenuta ieri.

0: Giovanna Calabrese.
1: E Antonio Baldassarre, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale, alla presenza dei vertici regionali e nazionali della CISL. Baldassarre, 63 anni, originario di Brindisi, prende il posto di Luigi Spinzi, eletto segretario nazionale Fisascat CISL. Nel suo primo intervento da segretario generale, Baldassarre ha indicato le priorità del nuovo mandato, rilanciando in particolare la centralità del valore umano nelle grandi transizioni industriali.
2: Riteniamo che la dignità della persona, la dignità del lavoro, del buon lavoro, non possa prescindere da quelle che sono le transizioni in atto in questo territorio, dove riteniamo che va messa al centro la persona e con tutte le sue peculiarità, con tutte le sue problematiche, e appunto il nostro sforzo, la nostra azione sindacale deve essere in quella direzione. Come dice Papa Leone XIV nell'ultima enciclica sulla questione dell'intelligenza artificiale, non ci sarà mai un sistema tecnologico che possa superare la dignità umana.
1: Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha chiesto alla regione l'istituzione di un tavolo permanente sulle transizioni industriali per affrontare in modo coordinato le sfide legate allo sviluppo e al lavoro.
3: Dobbiamo contrastare questa disoccupazione che è davvero allarmante, in modo particolare su Taranto. D'altra parte è il dato peggiore che abbiamo a livello regionale, e quindi anche qui abbiamo necessità che le istituzioni facciano fronte comune insieme alle parti sociali.
1: Per il segretario confederale nazionale CISL Sauro Rossi, la CISL deve continuare a essere interprete di partecipazione, responsabilità e qualità del lavoro.
4: Rilancio della nuova fase dirigenziale, si ribadisce questo tipo di approccio, questa necessità di unire le forze, trovare punti di convergenza per ridare una prospettiva robusta al sviluppo industriale di questo territorio, ma anche, dicevo, nella logica di una compatibilità ambientale e di coesione sociale da cui non si può prescindere.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto riparte dalla programmazione. Dopo settimane segnate da indiscrezioni sul futuro della panchina del mercato, la società rossoblu prova a fare chiarezza attraverso le parole del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, illustrato i prossimi passi in vista del nuovo campionato. Nel corso della conferenza stampa Pagni ha criticato l'accostamento di numerosi nomi alla panchina rossoblu, sottolineando come questo non aiuti la società e rischi di alimentare speculazioni. Ha quindi richiesto il rispetto per una piazza che sta ancora vivendo un momento delicato e per il lavoro svolto da squadra e staff nel corso della stagione. Il direttore sportivo ha ricordato che tutti i dipendenti del club sono stati regolarmente retribuiti e ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ciro Danucci per valutare la possibilità di proseguire assieme. Solo dopo sarà definito il nuovo progetto tecnico e si discuterà degli eventuali rinnovi dei calciatori. Ripercorrendo la stagione appena conclusa, Pagni ha parlato di un campionato difficile, sottolineando come il Taranto sia arrivato vicino a un risultato importante nonostante i numerosi cambiamenti, riconoscendo anche i meriti degli avversari. Sul futuro, il DS ha assicurato che la programmazione non si è mai fermata. Nessuna apertura all'ipotesi della Kings League. Secondo Pagni, la partecipazione non è compatibile con gli impegni agonistici del Taranto. Infine, sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Malcore e Rajkovic, il direttore sportivo ha smentito trattative concrete, precisando che in questa fase la priorità sarà confrontarsi con i calciatori che hanno già fatto parte del progetto rossoblu. In chiusura, Pagni ha ribadito uno degli obiettivi strategici del club: dotare Taranto di una propria casa, un centro sportivo che rappresenta una base solida per la crescita della società negli anni a venire. Ancora una serata di grande boxe per la Quero Chiloiro Taranto, protagonista della quarta edizione della Coppa dello Ionio, andata in scena nella Masseria Ruina, dove si è svolto anche il memorial dedicato a Saverio Solito, storico dirigente della società tarantina. 10 incontri in programma tra i pugili dilettanti, uomini e donne, davanti a un folto pubblico di appassionati. A conquistare la Coppa dello Ionio come miglior pugile della manifestazione è stato l'under 17 Samuele Del Gaudio, nella categoria 57 kg, che ha superato Cristian Dellino della Cancu di Bari, al termine di uno degli incontri più spettacolari della serata. Per il giovane atleta tarantino si tratta della sesta vittoria in carriera. Applausi anche per il match femminile tra Claudia Porfiri e Angelica Limone. A imporsi è stata la tarantina Porfiri, oggi tesserata con la pugilistica pisana Carlo Bartolomei, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Successo anche per Mattia Suppressa nella categoria Elite 75 kg contro Lorenzo Petino della Ferrara Box. Nei derby targati Quero Chiloiro, vittorie per Cataldo Avellino, Andrea Cacai e Andrea Battafarano, mentre l'unica sconfitta per il team tarantino è arrivata

0: Con Francesco Bocassini, battuto di misura da Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Ad aprire la manifestazione è stata la finale di sparring IO dell'undicenne Nathan Catapano, che non è riuscito a conquistare il pass per il trofeo CONI. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di chiudere, però, ci preme sottolineare come Studio 100 si scusi con la testata ViviWeb per l'utilizzo non autorizzato di alcune immagini relative alla notizia della scomparsa di Giulio Razzano. Tale materiale, erroneamente ritenuto libero da diritti, è stato impiegato a copertura di un servizio andato in onda nel nostro telegiornale del 25 giugno 2026, nell'edizione delle ore 14 e delle 19:30, nonché successivamente pubblicato sul nostro sito web e sulla nostra pagine social. Non appena appurata la titolarità delle immagini, abbiamo provveduto alla loro immediata rimozione da tutte le piattaforme. Rinnoviamo quindi le nostre scuse alla redazione di ViviWeb per l'accaduto e confermiamo il nostro impegno a prestare massima attenzione al rispetto dei diritti d'autore e delle fonti giornalistiche. Grazie di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 19. Buon proseguo di giornata, ovviamente, sulle nostre frequenze.
1: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazzometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su due fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru. Una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato. Circa 1.800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani. E una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività.

0: Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.
1: Io, Studio 100. E tu?
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got

0: tramvaj.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca... Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene.
2: Potremmo
0: allora
2: ballare.
0: Diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo no, se i nostri giudici che non cosa, ancora.
2: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
2: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce.

0: sei ciecata proprio.
1: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali. Però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
0: Eh sì,
1: verità.
0: Da lontano, sì, da lontano.
1: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
1: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola, che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è spenta!
1: Come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
1: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì,
1: ma
0: c'è
1: il
0: la
1: gioco,
0: penalità per la fiaccola se si spegne la fiaccola.
1: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
1: comunque.
0: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
1: Anche perché sono legate, Alberto.
0: Accese,
1: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
1: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella affonda, vedi? Madonna, guarda
1: zona...
0: là.
1: Ecco le concorrenti della terza.
0: E calla, e calla.
1: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla
0: eccole,
1: coscienza.
0: Eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
1: Vedo un gran caos,
0: eccolo
1: là
0: qua.
1: In mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
0: Eccole, eccole,
1: ma
0: arriva.
1: È partita, chi è? Chi sono?
0: La squadra di Grottaglie che ha
1: Grottaglie.
0: La fiaccola spenta. Però sono... stanno arrivando per primi, ecco,
1: sì,
0: le due,
1: sì,
0: ragazze legate, ecco.
1: Forza,
0: Grottaglie
1: su, si rituffano.
0: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là,
1: Pulsano
0: raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza, devono arrivare alla postazione qua. Vai,
1: attenzione,
0: vai poverina,
1: brucia,
0: non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota, veramente. Le due ragazze legate, forza, la fiaccola è spenta,
1: veloci.
0: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie, eccole qua, adesso incendieranno il loro
1: Alberto,
0: crest, Pulsano.
1: Chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la
0: terza
1: match.
0: Forza ragazze, forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate. Sta arrivando PGS Estate nella formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non

0: avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza, ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non
1: no,
0: si è spenta, forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Spenta.
0: Fermi! Vabbè, sono...
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Pop, pop, pop, pop.
0: Dai, sono forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco,
1: loro...
0: ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito, finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci, dai, forza, uè, dovete essere pronte prima, dai, sveglia, presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua, le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora non sono
0: lassù
1: pronti,
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Loco Rotondi, Locrotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
0: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi!
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati! Tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore! Via! Forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccole.
0: Eccole qua che partono. Martina Franca in testa.

0: seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina Franca, seguite da Crispiano. E

0: sincronia perfetta, però, loro due di Martina, loro camminano invece.
1: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza!
0: Corrono.
1: Forza!
0: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
1: Martina Franca arriva per prima alla postazione. Però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano, ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione.
0: Che sta per arrivare. Su, ecco. Arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
1: Fine della manche. La terza manche.
0: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
1: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
0: Un grande dinosaurone, Alberto.
1: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
0: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown. Questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
1: Classifica finale.
0: Vai,
1: fino a questo momento
0: su.
1: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
0: Giustamente.
1: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua, Franco, accompagnato.
0: Con la band?
2: Allora, signore.

0: avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
1: Cristina
0: Loredana.
1: Loredana,
0: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia, in onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove
1: sopra
2: vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andata a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'ipercop?
1: L'ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Zaino. Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: E no,
1: Waldo, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, ma Dino no, e l'altro
1: venite
2: che
1: qua,
2: se lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È
2: Dino.
1: Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Te, accompagnali.
2: Vabbè, la cap de Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul
1: alla...
2: bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto. Vai, disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare

0: Ipercopa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
1: sul bagno asciutto a posto
0: dallo Ionio all'Adriatico.
1: Sì, la dovete lasciare là,
0: ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
1: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
0: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
1: Mettete in moto il fungio.
0: Può? Drago e fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
0: No, è la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
1: Dai.
0: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
1: Allora, un momento, eh. Sei pro, amo.
0: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva. Ehi, non ti far fleccare a centimetri là.
1: Siamo pronti?
0: Allora, pronti? Via! Forza, con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza, ragazzi, coraggiateli! Andiamo!
1: Oh,
0: con si è Luca?
1: Luca, va forte!
0: Bocca i greci, si è!
1: Fuscio come un umano!
0: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
1: Sembra un...
0: Vai! Ok! Madonna, Fush, Dino, dalle Dino!
1: No, da dall'altra
0: blocco, partita. Attaccati!
1: Gira! No, dall'altra! Devi aver gira dall'altra parte il fungo!
0: Dovete girare intorno al fungo! T'ha fregato Dino, Luca! T'ha fregato! Non vale! Togli la frizione, frena a mano!
1: No,
0: là.
1: Tiralo!
0: Togli!
1: Dai, chiami. Tiralo!
0: Datevi un bacio, me già che state, datelo! Beh, che mo si usa.
1: Guarda,
0: dici che c'è un fiore in ogni casa.
1: È prepotente, come si
0: no, Luca è più forte, Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
1: Si è proprio
0: eccolo qua.
1: Oh, è arrivato qua.
0: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
1: Quasi asciutto.
0: Vai. Porca miseria, venite qua.
1: Però per
0: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
1: Senza meno. Ma è cosa da
0: non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
1: Eccolo
0: anche
1: qua.
0: Voi amici di Martino in
1: ce
0: fondo.
1: Ne qua.
0: Benissimo.
1: Allora,
0: Luca the winner.
1: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
0: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
1: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
0: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
1: Al nipote lo regala, educato, al nipote.
0: Ah, al nipote lo regala.
1: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
0: Okay. Grazie ancora ragazzi.
1: Okay. Ciao.
0: Ciao.
1: Ragazzi, arrivederci.
0: Ciao.
1: Costa ma.
0: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
1: Tanto che ci dobbiamo segnare.
0: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
1: Ma come
0: perché
1: parli
0: parte
1: bene?
0: Il come nuovo
1: bene?
0: Gioco.
1: Come parli bene?
0: Ho fatto le scuole alte. Prego maestro.
1: Prego.
3: Vai.
4: Grazie
3: vai.
4: Gianni.
3: Grazie.
4: Oh,
3: allora siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
4: È il gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa
4: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
4: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
4: Il gioco chiamasi Jurassic Park con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro. E se non dovesse trovarlo, dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro, dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra, che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
4: Giocatori per squadra sono due, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
4: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
4: Vai, vai, vai, vai, vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti, tanti.

alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Joe di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua, attenzione.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti, 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per cerca... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti hanno San completato.
0: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato,
1: gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro
0: distrutti,
1: a portarlo distrutti dalla
0: distrutti.
1: Fatica.
0: Ma ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare una

0: altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
0: No.
1: Palla a canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
1: Chi è stato con noi ieri?
0: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino. Qua a vedere i caicos, palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono
0: desiderati. Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro piscina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Prego.
0: Ma sempre a mangiare stai a
1: pensare. Mio?
0: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. Successo il macello.
1: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che si...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla porta. Guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte
2: fai
3: mi confondo l'arma
2: devi
3: con...
2: Devi dire, ai carabinieri, anche loro sì. Hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la vediamo.
3: Ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo.
3: Grazie.
2: Dopo. Sì.
3: Oh. Salati, sono venuto Fijin.
2: Sì.
3: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì,
3: ti viene l'asma, che è un piacere. No, ma non è quella
2: ginnastica. Quale ginnastica?
3: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo faccio io una volta al mese.
3: Una volta ho messo.
2: Faccio il
3: come footing. Lo fai?
2: Con diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
3: Cioè tutte e due uscite la mattina e
2: no.
3: Fate questa.
2: Cioè quella tutta la mattina, ma
3: non
2: la,
3: esci.
2: La sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come stai?
3: La sera,
2: tu.
3: E dove vai?
2: Io? A casa! Dove
3: come a casa?
2: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi? E tu dove vai?
3: La ginnastica, beh, dove la fai tu?
2: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
3: Ah, ecco.
2: Certe volte. Qualche altra volta poi.
3: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
2: A me? Sì.
3: Sicuro?
2: Perché?
3: Ma ti vengono un picco strani.
2: Che?
3: Come lo vedete voi a Salati?
2: Mi piacciono, mi
3: la verità.
2: Sì. Mi piacciono.
3: Chiediamo al pubblico qua di
2: mi
3: pro.
2: Piacciono, mi piacciono, te lo garantisco.
3: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
2: non vedo, no.
3: Non ti vede, hanno ragione.
2: Ognuno
3: vedi che fai schifo proprio.
2: Ognuno nasconde i suoi segreti.
3: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
2: Sì.
3: Mi stavo prendendo un abus di veleno nel bar.
2: Sì.
3: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
2: Alto.
3: La giacca bianca, pantaloni blè,
2: sì,
3: capello biondo, cravatta, sì, rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
2: Col tacaspil?
3: Sì,
2: un uomo?
3: Sì.
2: Un uomo. E vabbè, spiega.
3: Si è avvicinato al bancone,
2: sì,
3: si è poggiato così, pia ha fatto barman, tutti terciuti.
2: Come fa?
3: Sì, barman.
2: Ma vi trupo. Beh, sì. E poi?
3: E il barman, mi dica, signore.
2: Prego.
3: Sì, barman. un caffè.
2: Sì.
3: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Pisa gelato.
2: No.
3: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
2: Un barman?
3: Sì, si è riuscito a agire pure.
2: E dai, è venuto per lei.
3: Sì, una cosa atroce.
2: Si sono, purtroppo, sono cose che succedono.
3: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
2: Beh, comunque, vabbè. Beh, allora. Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
3: Sì.
2: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Fritz stava ingazzato, ma sbatto prima di
3: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
0: Sto ingazzato, vai.
2: Va bene, perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
0: Grazie.
2: Sì, dai.
0: Allora.
2: Anche lei. A
0: poco. Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
1: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
0: ma che vi siete ammosciati?
1: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
0: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games

0: po' prima, ma non è colpa sua, perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti. Una nostra carissima amica, di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola. Ciao Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
1: È arrivata alla fine.
0: Sei arrivata alla fine, come la ciliegina sulla torta. No, Sabrina.
2: Come stai? Visto? Bene?
1: Bene, grazie.
2: Oh,
1: bene.
2: Hai visto
0: che accoglienza?
1: I fuochi proprio.
0: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
2: Un saluto a Sabrina Ferilli.
0: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
1: Io non sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
0: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
1: È pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
0: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
1: Una grande accoglienza, sì.
0: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, e devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
1: È
0: vero o no?
1: Sì.
0: Lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego, forza i giudici, dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997, eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco!
2: Sveglia!

0: Allora,
1: perché 98 allora?
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
1: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
1: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
1: Che piacere averla.
0: Mettetevi
1: qui.
0: Qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
1: Ciao. Scusa, io
0: Francesco, piano coi baci che te spacco le ossa.
1: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora,
1: baci
0: loro
1: gratis.
0: Sono dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano, il capitano della squadra di Crispiano,
1: forse
0: per favore!
1: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza.
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento! Come sei moscio, figlio mio! Madonna mia, dai! Com'è moscio? Dai. Cammina! Chi sei tu?
1: Crispiano,
0: oh, mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di...
2: Crispiano.
0: Crispiano. Eccoli
1: allora.
0: Qua. Bravissimi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Statte, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione Sabrina, vattene a posto, disgrazia.
1: Non c'è negato.
0: Sabrina deve consegnare, dai, moccolotto reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua, Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente va, siete
0: non
1: di
0: fa
1: Crispiano.
0: Ecco, allora a tutti i capitani, ecco le medaglie
1: meritate dopo queste
0: al capitano, eccolo, vieni qua Crispiano. Oh, vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano.
0: Allora, alla seconda classificata, TM Grottaglie. Eccolo qua. Devi premiare.

0: TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità. Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi, siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Statte. Eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza, giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: Io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Allora,
1: ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quando sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss. Fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando

per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo.

Il direttore della fotografia Oitevan Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia,
Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione

delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà.

Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Caro amico, questo è Studio 100.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità.

0: Tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 19.30, apriamo con il maxi blitz dei carabinieri tra Puglia ed altre regioni, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Poi parliamo di sanità con le case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassugli assicura abbiamo raggiunto il target delle 83 strutture, intanto però l'ex ospizio di via Murri al quartiere Paolo VI resta un cantiere incompleto e poi i giochi del Mediterraneo con la valutazione positiva da parte della Corte dei Conti e Ferrarese che rassicura tutti sul cronoprogramma resta confermato. Questo e molto altro nella nostra edizione serale di 100 notizie.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre regioni italiane, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia assicura: abbiamo raggiunto il target di 83 strutture, ma a Taranto l'ex ospizio di Via Murri resta un cantiere incompleto. Giochi del Mediterraneo, arriva una valutazione positiva della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'evento. Intanto il commissario ferrarese sul percorso

0: Orso assicura che il cronoprogramma resta confermato. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie con la maxi operazione dei carabinieri che ha coinvolto la Puglia ed altre regioni italiane relativa allo smantellamento di una rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina fino a 6.500 euro per ottenere visti illegali ed entrare in Italia, 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate tramite il portale ministeriale ALI le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto d'ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
0: Adesso apriamo la nostra pagina politica, ci trasferiamo a Palazzo di Città, archiviate le dimissioni di Federica Stamerra e spartite le sue deleghe tra Cosa, Cataldino e Lonoce. Bitetti cerca di arrivare, il sindaco Bitetti cerca di arrivare nella migliore delle maniere ai giochi del Mediterraneo senza ulteriori scossoni. Proprio attraverso il vice sindaco Mattia Giorno però continua il pressing per il terzo assessorato al PD. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza a Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
0: Parliamo adesso di sanità e parliamo nella fattispecie delle case di comunità, struttura a cardine dell'assistenza territoriale sanitaria. Quest'oggi 30 giugno arriva il termine relativo alla scadenza del PNRR. L'assessore al ramo Donato Pentasuglia ha confermato come la sanità pugliese abbia raggiunto il target relativo alle 83 strutture. Ascoltiamo l'intervista di Ilaria Lia.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Il governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni. E questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
0: E adesso torniamo a Taranto, ma continuiamo a parlare di case di comunità. Ci trasferiamo nello specifico al quartiere Paolo VI in via Murri, dove l'ex ospizio avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rigenerazione urbana e sociale, un simbolo di rinascita del quartiere. Allo stato attuale, però, alla scadenza del 30 giugno, quindi relativa al PNRR, il cantiere è ancora incompiuto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere uno dei simboli della rigenerazione urbana e sociale del quartiere Paolo VI di Taranto attraverso la trasformazione di un rudere abbandonato in un moderno presidio sanitario di prossimità, ma a distanza di anni dalla presentazione del progetto la casa di comunità finanziata con le risorse PNRR è ancora un cantiere aperto e non mancano le polemiche sul mancato rispetto dei tempi previsti. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, l'ASL e l'azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Ionica. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'allora sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Colacicco e dal commissario della SP Stefano Basile prevedeva il recupero dell'ex ospizio di via Murri attraverso un comodato d'uso gratuito quarantennale all'ASL che avrebbe richiesto il finanziamento nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo era quello di riqualificare completamente l'immobile per ospitare una casa della comunità con servizi di medicina generale 7 giorni su 7, guardia medica attiva 24 ore su 24, una centrale operativa territoriale e una control room dedicata alla presa in carico dei pazienti cronici, oltre all'integrazione con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri del Moscati e i servizi sociali comunali.
3: Oggi 30 di giugno scade il termine che la Regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la Regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La Regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale.
1: Contestualmente il progetto prevedeva anche la valorizzazione dell'area circostante. Alla SP sarebbe rimasta l'ex cappella insieme ad una porzione del terreno destinata alla realizzazione di un auditorium, mentre il Comune di Taranto avrebbe potuto acquisire un'ulteriore area per sviluppare interventi di edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa si inseriva nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Paolo VI insieme agli interventi Pinqua, al rifacimento della viabilità e alla costruzione del centro sportivo polivalente finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR. Oggi però il quadro appare profondamente diverso. Il 30 giugno scadeva infatti il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia proprio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un numero che solo pochi giorni fa è sceso a 78. Così, mentre il progetto originario immaginava la rinascita dell'ex ospizio di Via Murri come nuovo punto di riferimento sanitario e sociale del quartiere, il

0: cantiere ancora incompiuto, continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
1: Adesso parliamo di lavoro, torniamo a Bari perché quest'oggi un incontro delle sigle sindacali con la task force regionale, l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio per ciò che riguarda la vertenza Enel. Sul tavolo il prossimo bando di gara, il front office e i termini che lo regoleranno. Sul posto per noi c'era Ilaria Lia.
2: Siamo delusi perché Enel non ha voluto chiarire i vincoli sulla territorialità previsti dalla clausola sociale e dal nostro contratto all'articolo 53 bis. Avrebbe dovuto chiarire da subito che circa 2.000 lavoratori e lavoratrici pugliesi dovranno rimanere nell'arco di 15 chilometri dalla loro sede di pertinenza in caso di perdita della commessa. E Enel non ha voluto neanche chiarire circa i meccanismi di premialità introdotti in un recente bando Enel Back Office, che noi non vogliamo essere riproposti nel prossimo bando di gara a danno e distruzione di tanti posti di lavoro. Quindi delusi sicuramente dall'atteggiamento di Enel, siamo a favore invece dell'atteggiamento della Regione Puglia che ha chiesto e ottenuto insieme a noi un tavolo permanente per provare a scrivere insieme le regole del prossimo bando di gara che siano rispettose di tutto quello che oggi sono i circa 2.000 lavoratori e le lavoratrici che lavorano all'attività Enel Front Office in Puglia, nelle varie aziende.
3: Nell'incontro di oggi la Regione Puglia ha preso una posizione importante e favorevole alle nostre richieste rispetto alle garanzie che noi abbiamo chiesto a Enel sul discorso del rispetto della territorialità e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può essere sostitutiva dei lavoratori. Dall'altro canto è assolutamente contestabile il fatto che un'azienda a partecipazione statale come Enel non abbia preso alcun impegno al tavolo, per cui il 3 luglio abbiamo convocato un'assemblea pubblica in cui insieme ai parlamentari, consiglieri regionali e le istituzioni condivideremo questo grido d'allarme. Noi dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, non la possiamo subire, ma ognuno si deve caricare le sue responsabilità, a partire dallo Stato, visto che Enel è commessa a partecipazione statale.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Arriva una valutazione positiva da parte della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo, il comitato organizzatore dovrà completare gli ultimi adempimenti in vista dell'evento.
4: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante depositato il 25 giugno viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping ritenute economicamente congrue e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, all'aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato: "Abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del paese."
1: Continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, cantieri, fondi e scadenze. Al centro dei chiarimenti del commissario Massimo Ferrarese, che assicura che il cronoprogramma sarà rispettato. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
5: Basta equivoci e fake news, parliamo con i numeri. Il commissario straordinario di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, interviene duramente per fare chiarezza sullo stato d'avanzamento dei giochi del Mediterraneo. Il punto fermo sono i 275 milioni di euro stanziati dal governo, con cui si stanno realizzando tutte le opere del masterplan, assorbendo anche 15 milioni di rincari delle materie prime senza chiedere un solo euro in più. Ferrarese precisa: i recenti 6 milioni e mezzo del ministro Foti non servono per gli stadi, ma per le strade di Taranto. I tempi sono stretti, è vero, con la consegna delle grandi opere fissata al 30 luglio 2026, a ridosso dell'inaugurazione del 21 agosto. Ma il commissario ricorda: abbiamo dovuto recuperare 4 anni persi.

0: Sì, prima del mio arrivo non si può sprecare un solo giorno. Smentite anche le polemiche sul centro tennis Magna Grecia. Nessun milione per strutture di rappresentanza, ma un progetto complessivo da 5 milioni e mezzo. Infine, il capitolo alloggi. Le navi da crociera come villaggio atleti non sono un ripiego dell'ultimo minuto, ma una precisa richiesta del Comitato Internazionale avanzata anni fa. L'obiettivo resta uno, consegnare nei tempi infrastrutture moderne che rimarranno in eredità del territorio.
1: Inaugurato a Taranto negli scorsi giorni il parco sorto nel quartiere Italia Montegranaro a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'ex gasometro di Via Picardi. Dopo 25 anni di abbandono, l'area viene restituita ai cittadini tramite un importante progetto di rigenerazione urbana, il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Dopo quasi 3 decenni di abbandono, l'ex area del gasometro di Via Picardi torna a vivere. È stata inaugurata nei giorni scorsi la riqualificazione del sito nel quartiere Montegranaro Salinella, un intervento promosso da Empire Real Estate Development SRL, che ha trasformato uno spazio dismesso dal 1998 in un nuovo polo di servizi, verde pubblico e occupazione. L'area, un tempo sede della Società Nazionale Gasometri SPA, era rimasta inutilizzata per oltre 25 anni. Oggi, grazie a un progetto realizzato nell'ambito della zona economica speciale unica, quello spazio è stato restituito alla collettività con nuove funzioni e infrastrutture. L'intervento si sviluppa lungo due direttrici principali: da una parte, infatti, è stato realizzato un nuovo ristorante McDonald's, dall'altra, il progetto ha previsto la realizzazione e cessione gratuita al comune di Taranto di un parco lineare di 1.800 metri quadri, attrezzato con un percorso fitness, 8 postazioni di allenamento, una zona dedicata al calisthenics, un'area giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il piano ha consentito inoltre il recupero di un relitto stradale adiacente, integrato nel nuovo sistema del verde, per creare un percorso continuo dedicato al jogging e alle attività all'aperto. McDonald's sosterrà per i prossimi 10 anni i costi della manutenzione ordinaria dello spazzamento del parco e degli spazi ceduti al comune, senza alcun onere per le casse pubbliche.
1: Intanto lo sapete, il caldo tiene sotto scacco l'intera Europa, l'Italia, ma anche la nostra città. Temperature sino a 36 gradi quest'oggi, con l'afa che mette a dura prova cittadini e agricoltura. Nelle campagne si lavora ormai con orari notturni per evitare le ore più torride. Intanto prende sempre più piede l'allarme relativo alla desertificazione. Guardiamo il servizio. Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. Preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese. Adesso parliamo di sindacati perché Antonio Baldassarre, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi, l'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale. Nel suo primo intervento ha rilanciato

0: La centralità del valore umano nelle transizioni industriali che interessano il nostro territorio, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: E Antonio Baldassarre, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale alla presenza dei vertici regionali e nazionali della CISL. Baldassarre, 63 anni, originario di Brindisi, prende il posto di Luigi Spinzi, eletto segretario nazionale Fisascat CISL. Nel suo primo intervento da segretario generale, Baldassarre ha indicato le priorità del nuovo mandato, rilanciando in particolare la centralità del valore umano nelle grandi transizioni industriali.
2: Riteniamo che la dignità della persona, la dignità del lavoro, del buon lavoro, non possa prescindere da quelle che sono le transizioni in atto in questo territorio. Noi riteniamo che va messa al centro della persona e con tutte le sue peculiarità, con tutte le sue problematiche, e appunto il nostro sforzo, la nostra azione sindacale deve essere in quella direzione. Come dice Papa Leone XIV nell'ultima enciclica sulla questione dell'intelligenza artificiale, non ci sarà mai un sistema tecnologico che possa superare la dignità umana.
1: Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha chiesto alla Regione l'istituzione di un tavolo permanente sulle transizioni industriali per affrontare in modo coordinato le sfide legate allo sviluppo e al lavoro.
3: Dobbiamo contrastare questa disoccupazione che è davvero allarmante, in modo particolare su Taranto. D'altra parte è il dato peggiore che abbiamo a livello regionale, e quindi anche qui abbiamo necessità che le istituzioni facciano fronte comune insieme alle parti sociali.
1: Per il segretario confederale nazionale CISL Sauro Rossi, la CISL deve continuare a essere interprete di partecipazione, responsabilità e qualità del lavoro.
4: Rilancio della nuova fase dirigenziale, si ribadisce questo tipo di approccio, questa necessità di unire le forze e trovare punti di convergenza per ridare una prospettiva robusta al sviluppo industriale di questo territorio, ma anche, dicevo, nella logica di una compatibilità ambientale e di coesione sociale da cui non si può prescindere.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto riparte dalla programmazione. Dopo settimane segnate da indiscrezioni sul futuro della panchina del mercato, la società rossoblu prova a fare chiarezza attraverso le parole del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa e illustrato i prossimi passi in vista del nuovo campionato. Nel corso della conferenza stampa Pagni ha criticato l'accostamento di numerosi nomi alla panchina rossoblu, sottolineando come questo non aiuti la società e rischi di alimentare speculazioni. Ha quindi richiesto il rispetto per una piazza che sta ancora vivendo un momento delicato e per il lavoro svolto squadra e staff nel corso della stagione. Il direttore sportivo ha ricordato che tutti i dipendenti del club sono stati regolarmente retribuiti e ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ciro Danucci per valutare la possibilità di proseguire assieme. Solo dopo sarà definito il nuovo progetto tecnico e si discuterà degli eventuali rinnovi dei calciatori. Ripercorrendo la stagione appena conclusa, Pagni ha parlato di un campionato difficile, sottolineando come il Taranto sia arrivato vicino a un risultato importante nonostante i numerosi cambiamenti, riconoscendo anche i meriti degli avversari. Sul futuro il DS ha assicurato che la programmazione non si è mai fermata. Nessuna apertura all'ipotesi della Kings League. Secondo Pagni la partecipazione non è compatibile con gli impegni agonistici del Taranto. Infine, sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Malcore e Rajkovic, il direttore sportivo ha smentito trattative concrete, precisando che in questa fase la priorità sarà confrontarsi con i calciatori che hanno già fatto parte del progetto rossoblu. In chiusura, Pagni ha ribadito uno degli obiettivi strategici del club: dotare Taranto di una propria casa, un centro sportivo che rappresenta una base solida per la crescita della società negli anni a venire. Ancora una serata di grande box per la Quero Chiloiro Taranto, protagonista della quarta edizione della Coppa dello Ionio, andata in scena nella Masseria Ruina, dove si è svolto anche il Memorial dedicato a Saverio Solito, storico dirigente della società tarantina. 10 gli incontri in programma tra i pugili dilettanti, uomini e donne, davanti a un folto pubblico di appassionati. A conquistare la Coppa dello Ionio come miglior pugile della manifestazione è stato l'under 17 Samuele del Gaudio, nella categoria 57 kg, che ha superato Cristian Dellino della Cancu di Bari. Al termine termine di uno degli incontri più spettacolari della serata. Per il giovane atleta tarantino si tratta della sesta vittoria in carriera. Applausi anche per il match femminile tra Claudia Porfiri e Angelica Limone. A imporsi è stata la tarantina Porfiri, oggi tesserata con la pugilistica pisana Carlo Bartolomei, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Successo anche per Mattia Suppressa nella categoria Elite 75 kg contro Lorenzo Petino della Ferrara Box. Nei derby targati Quero Chiloiro, vittorie per Cataldo Novellino.

0: Andrea Cacai e Andrea Battafarano, mentre l'unica sconfitta per il team tarantino è arrivato con Francesco Bocassini, battuto di misura da Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Ad aprire la manifestazione è stata la finale di Sparring IO dell'undicenne Nathan Catapano, che non è riuscito a conquistare il pass per il trofeo CONI. E con lo sport si chiude l'edizione serale di 100 Notizie. Restate con noi sulle nostre frequenze. Alle 20:30 torna 120 Estate, condotto da Sabrina Morea. Grazie e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
1: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su 2 fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato. Circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: sola.
1: È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgoTech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì. Sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo

0: prospiciente al circolo ufficiali c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'InfoPoint, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità.
1: Sì.
0: In un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve

che serve a giocare alle competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento, per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì,
0: quindi in un
1: giocare
0: certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno, sì.
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo, quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono
1: i colori, sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: all'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.

0: grado.
1: In genere le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
0: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
1: In genere non posso che ringraziarti.
0: Grazie.
1: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
0: Grazie.
1: Preziosissime.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi, di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la

la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono

0: c'è anche Mrs. Potato.
1: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che egli stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità.
0: Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori.
0: I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
1: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film magari.

carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi a giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL.

0: Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio col direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie Sabrina,
0: benvenuto.
1: grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: Sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è
1: Siamo
0: arrivata?
1: all'ottava edizione dell'Evo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo, sono nato con la bocca aperta tutta sulla cucina pugliese e musica, io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana perché comunque ha scritto delle
1: Assoluta, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari, infatti ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'è un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era proprio
1: proprio quello.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano. Non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto, con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Tudeus, a poche centinaia di metri

0: di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi questa maniera abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un concerto con l'orchestra e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali. In una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
1: Certo.
0: settecentesca con gli ulivi secolari, magari farli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e farli passare una serata di musica, ma anche di vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
1: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente
0: Proprio
1: fa riferimento all'olio
0: all'olio.
1: d'oliva e poi all'interno sempre, come dire, inserito delle degustazioni proprio per
0: Sì,
1: far conoscere
0: sì.
1: questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la
0: Ma infatti
1: cultura.
0: io quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente tanti,
1: Sì,
0: da
1: sì, certo.
0: Frassica, Concato, ma veramente
1: Avitabile, mi
0: tanti,
1: ricordo un grande concerto di
0: Avitabile.
1: Avitabile.
0: Abbiamo girato diverse cose, anche per giriamo per Rai 1, un programma bellissimo, Quando arriva un'emozione. E quando venivano sia gli artisti, ma anche il grande direttore della fotografia che è scomparso, Blasco Giurato, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo quello che, cosa vuoi mangiare, Blasco? E Blasco diceva: Ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, mi sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un
1: Un tratto
0: attrattore, sì, un
1: distintivo.
0: tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io come. Forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In Sentimenti
1: Adesso
0: al
1: ne
0: Sud,
1: parliamo, adesso ne parliamo di questa
0: che parla
1: cosa.
0: appunto di un sud sentimentale.
1: Sì.
0: Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli
1: Certo,
0: artisti che
1: diretto,
0: venivano. E
1: diretto.
0: quindi.
1: Quindi l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa Orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
0: Assolutamente, un'orchestra, vabbè, sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole nostra,
1: Certo.
0: e verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In Sentimenti al Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto
1: Collegare
0: approfittiamo
1: le
0: per
1: varie
0: presentare
1: cose,
0: anche il
1: anche il
0: disco,
1: disco.
0: certo.
1: Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre a questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista,
0: Insomma.
1: musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente In Sentimenti al Sud proprio la dice lunga, no, su
0: Sì,
1: questo. Che
0: sì.
1: disco è?
0: Ma è un disco proprio, chiaramente fa il verso In Sentimental Mood
1: Certo.
0: di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato, tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare, ho detto il sud non è solo pizzica, la Puglia non è solo pizzica,
1: Certo.
0: non è solo Taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento. E quando sento le melodie, insomma, che ci catturano. Quindi anche come suggestione, i luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che abbiamo, appunto l'olio. Ho detto, ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud, e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
1: L'altro giorno chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari, l'altro giorno parlavamo di
0: Sì.
1: queste vie, la tua che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne per la sua etichetta discografica coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino,
0: Finito
1: compagna
0: su
1: storica di Eugenio Finardi, Eugenio
0: Bennato.
1: Bennato, ovviamente è finita in un disco di David
0: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra. Siccome Pietra tra l'altro è anche ospite del mio disco In Sentimenti al Sud, c'è cioè Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone
1: E
0: e
1: Pietro.
0: Pietra, mi disse: Sai Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, è uno dei brani, è finito nella compilation di David Byrne. E me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, stare nella
1: Certo.
0: compilation dei brani, preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta, sì. Avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì. E quindi è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa.
1: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè sì. I primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di casa. A Crispiano, sì, stava sì, molto spesso.
0: C'era insomma. Il suo bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia. Sì, Eugenio Bennato è stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono... l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a casa sua, mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli, quindi c'è questo rapporto. Adesso un po' ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera all'auditorium, però rimangono degli amici fraterni, certo. Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello, a proposito, certo. È uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e sì. con l'orchestra della Magna Grecia, sì. Piero Romano, abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni, tant'è che Enzo proprio ieri mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in TV, insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come te. Sì. E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile, insomma, partecipare?
0: Sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quis Sunt Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo per il disco, aspettiamo insomma di sentire buone nuove.
0: Grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche minuto.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Parliamo adesso di un evento che si terrà venerdì 3 luglio presso il Teatro Tatà. Abbiamo incontrato Mimmo Fornaro e l'ingegnere Emanuele Villani per parlare di questa importante iniziativa teatrale e non solo. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, e una figura storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo? Allora, questo lavoro, che si chiama Come acque di mare, è un tuo lavoro con la tua regia, adesso ti passo il microfono così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse, poi ce lo dirà l'ingegner Villani per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
3: Grazie Sabrina, innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quello di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo, e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande, che possiamo dirlo, anche se sembra anacronistico il termine, un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara che è Lorenzo Semeraro, che purtroppo è scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me e insomma è qualche cosa che mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. È uno spettacolo che si è scritto da solo, parla di me perché inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori e quindi si porta, ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me e spero anche per chi verrà a vedermi il 3 luglio per, ecco, per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno.
1: Ecco,
3: e quindi siccome insomma... sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione, ecco qui.
1: Allora passiamo il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito insomma di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
4: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice ma il core business della E77, no, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un tarantino doc di tante generazioni, anche se lavoro tanto anche nel territorio, oltre il territorio tarantino, abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente. E in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era un mio, io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo
1: cominciamo. Vabbè, non dire così, sennò la gente poi fino a mo' non abbiamo detto l'età, il compleanno.
4: Comincio a essere storico anche io, come età. E quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso allo sviluppo del territorio. Nasce così.
1: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
4: Assolutamente sì, devo comunicarti che siamo quasi in sold out.
1: Bene.
4: Ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi, abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti, e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no, con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di me
1: c'è la squadra.
4: C'è una squadra formidabile, e anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda far lavorare più felici.
1: Certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
3: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone, così come l'ingegnere
1: Pilani. Guarda, sono sicuro che tra qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
3: Speriamo bene, non pensavo anche per altre compagnie, perché siamo tanti e che possano trovare.

0: Parco insieme a me e soprattutto Eros Galliano e Giordana Villani che saranno con me, la piccola Giordana che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene, ma sono entrambi di una bravura eccezionale e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta e offrire un bello spettacolo. Lo spettacolo è al chiuso, non vi preoccupate perché non farà tanto caldo, anzi non farà caldo perché è
1: Certo.
0: climatizzato tutto. Quale migliore occasione,
1: Certo,
0: Sabrina?
1: per respirare l'aria del teatro.
0: Respiriamo aria del teatro e soprattutto un po' di aria fresca in compagnia e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto. Allora, intanto tanti auguri Ermimo Fornari in anticipo. Tanto dopo 3 giorni, 4 giorni è il mio. Noi ci siamo
0: Lo
1: sempre
0: so.
1: ritrovati intorno al compleanno, ingegner
2: Dico
1: Villani.
2: l'ultima cosa, venite per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione e vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi, ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie, grazie ingegnere Villani, adesso è
0: Grazie.
1: Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi. Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Grazie.
4: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, con questo bellissimo mare alle spalle presso la spiaggetta club, noi vi salutiamo per quest'altra puntata di 120 estate. Il mare qui ci fa sentire un po' più fresco, ma insomma mica tanto, però ci siamo bene così, perché in realtà abbiamo ancora una volta raccontato ciò che accadrà nel nostro territorio nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. L'appuntamento per la settimana prossima, grazie a Giovanni Talamo, e ci rivediamo da un'altra location per 120 estate.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola, piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito

sia morto e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti: più di 2 milioni di piedi di

di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.
A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sulle

L'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Subway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu su.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda.

chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo.

0: iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre al

0: dietro il paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci.

0: con il Ministero della Salute per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. la dignità.

0: vita e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano

0: Chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se è possibile, attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo, nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto.

concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene,

0: L'infibbiatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%.

0: Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo, bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati, e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certo.

0: Sicuramente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è, e quindi si auspica che diventi, obiettivamente, più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni.

0: flessioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi abbiamo

0: siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che

In gruppo si realizza la medicina di emergenza, è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre

0: di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 19.30, apriamo con il maxi blitz dei carabinieri tra Puglia ed altre regioni, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Poi parliamo di sanità con le case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia assicura abbiamo raggiunto il target delle 83 strutture, intanto però l'ex ospizio di via Murri al quartiere Paolo VI resta un cantiere incompleto, e poi i giochi del Mediterraneo con la valutazione positiva da parte della Corte dei Conti e Ferrarese che rassicura tutti sul cronoprogramma resta confermato. Questo e molto altro nella nostra edizione serale di 100 notizie.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre regioni italiane, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia assicura: abbiamo raggiunto il target di 83 strutture, ma a Taranto l'ex ospizio di Via Murri resta un cantiere incompleto. Giochi del Mediterraneo, arriva una valutazione positiva della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'evento. Intanto il commissario ferrarese sul percorso assicura che il cronoprogramma resta confermato. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie con la maxi operazione dei carabinieri che ha coinvolto la Puglia ed altre regioni italiane relativa allo smantellamento di una rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, fino a 6.500 euro per ottenere visti illegali ed entrare in Italia, 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate tramite il portale ministeriale ALI le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto d'ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
0: Adesso apriamo la nostra pagina politica.

0: Ci trasferiamo a Palazzo di Città, archiviate le dimissioni di Federica Stamerra e spartite le sue deleghe tra Cosa, Cataldino e Lonoce. Bitetti cerca di arrivare, il sindaco Bitetti cerca di arrivare nella migliore delle maniere ai giochi del Mediterraneo senza ulteriori scossoni. Proprio attraverso il vice sindaco, Mattia Giorno, però continua il pressing per il terzo assessorato al PD. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post-giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
0: Parliamo adesso di sanità e parliamo nella fattispecie delle case di comunità, struttura a cardine dell'assistenza territoriale sanitaria. Quest'oggi 30 giugno arriva il termine relativo alla scadenza del PNRR. L'assessore al ramo Donato Pentasuglia ha confermato come la sanità pugliese abbia raggiunto il target relativo alle 83 strutture. Ascoltiamo l'intervista di Ilaria Lia.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Il governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni e questo è lavorare in maniera corretta. Partita del personale, la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
0: E adesso torniamo a Taranto, ma continuiamo a parlare di case di comunità. Ci trasferiamo nello specifico al quartiere Paolo VI in via Murri, dove l'ex ospizio avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rigenerazione urbana e sociale, un simbolo di rinascita del quartiere. Allo stato attuale, però, alla scadenza del 30 giugno, e quindi relativa al PNRR, il cantiere è ancora incompiuto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere uno dei simboli della rigenerazione urbana e sociale del quartiere Paolo VI di Taranto, attraverso la trasformazione di un rudere abbandonato in un moderno presidio sanitario di prossimità. Ma a distanza di anni dalla presentazione del progetto, la casa di comunità, finanziata con le risorse PNRR, è ancora un cantiere aperto e non mancano le polemiche sul mancato rispetto dei tempi previsti. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, l'ASL e l'azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Ionica. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'allora sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Colacicco e dal commissario della SP Stefano Basile prevedeva il recupero dell'ex ospizio di via Murri attraverso un comodato d'uso gratuito quarantennale all'ASL.

0: che avrebbe richiesto il finanziamento nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo era quello di riqualificare completamente l'immobile per ospitare una casa della comunità con servizi di medicina generale 7 giorni su 7, guardia medica attiva 24 ore su 24, una centrale operativa territoriale e una control room dedicata alla presa in carico dei pazienti cronici, oltre all'integrazione con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri del Moscati e i servizi sociali comunali.
1: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale.
0: Contestualmente il progetto prevedeva anche la valorizzazione dell'area circostante. Alla SP sarebbe rimasta l'ex cappella insieme ad una porzione del terreno destinata alla realizzazione di un auditorium, mentre il comune di Taranto avrebbe potuto acquisire un'ulteriore area per sviluppare interventi di edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa si inseriva nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Paolo VI insieme agli interventi Pinqua, al rifacimento della viabilità e alla costruzione del centro sportivo polivalente finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR. Oggi però il quadro appare profondamente diverso. Il 30 giugno scadeva infatti il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia proprio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un numero che solo pochi giorni fa è sceso a 78. Così, mentre il progetto originario immaginava la rinascita dell'ex ospizio di Via Murri come nuovo punto di riferimento sanitario e sociale del quartiere, il cantiere, ancora incompiuto, continua a rappresentare uno dei principali nodi risolti nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
2: Adesso parliamo di lavoro, torniamo a Bari perché quest'oggi un incontro delle sigle sindacali con la task force regionale e l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio per ciò che riguarda la vertenza Enel. Sul tavolo il prossimo bando di gara, il front office e i termini che lo regoleranno. Sul posto per noi c'era Ilaria Lia.
3: Siamo delusi perché Enel non ha voluto chiarire i vincoli sulla territorialità previsti dalla clausola sociale e dal nostro contratto all'articolo 53 bis, avrebbe dovuto chiarire da subito che circa 2.000 lavoratori e lavoratrici pugliesi dovranno rimanere nell'arco di 15 km dalla loro sede di pertinenza in caso di perdita della commessa. E Enel non ha voluto neanche chiarire circa i meccanismi di premialità introdotti in un recente bando Enel Back Office, che noi non vogliamo essere riproposti nel prossimo bando di gara a danno e distruzione di tanti posti di lavoro. Quindi delusi sicuramente dall'atteggiamento di Enel, siamo a favore invece dell'atteggiamento della Regione Puglia che ha chiesto e ottenuto insieme a noi un tavolo permanente per provare a scrivere insieme le regole del prossimo bando di gara che siano rispettose di tutto quello che oggi sono i circa 2.000 lavoratori e le lavoratrici che lavorano all'attività Enel Front Office in Puglia, nelle varie aziende.
4: Dall'incontro di oggi la Regione Puglia ha preso una posizione importante e favorevole alle nostre richieste rispetto alle garanzie che noi abbiamo chiesto a Enel sul discorso del rispetto della territorialità e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può essere sostitutiva dei lavoratori. Dall'altro canto è assolutamente contestabile il fatto che un'azienda a partecipazione statale come Enel non abbia preso alcun impegno al tavolo, per cui il 3 luglio abbiamo convocato un'assemblea pubblica in cui insieme ai parlamentari, consiglieri regionali e le istituzioni condivideremo questo grido d'allarme. Noi dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, non la possiamo subire, ma ognuno si deve caricare le sue responsabilità, a partire dallo Stato, visto che Enel è commessa a partecipazione statale.
2: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Arriva una valutazione positiva da parte della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo il comitato organizzatore dovrà completare gli ultimi adempimenti in vista dell'evento. La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante depositato il 25 giugno viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping ritenute economicamente congrue e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, all'aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato. Abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese. Continuiamo a parlare di Giochi del Mediterraneo, cantieri, fondi e scadenze al centro dei chiarimenti del commissario Massimo Ferrarese, che assicura che il cronoprogramma sarà rispettato. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
5: Basta equivoci e fake news, parliamo con i numeri. Il commissario straordinario di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, interviene duramente per fare chiarezza sullo stato d'avanzamento dei Giochi del Mediterraneo. Il punto fermo sono i 275 milioni di euro stanziati dal governo, con cui si stanno realizzando tutte le opere del masterplan, assorbendo anche 15 milioni di rincari delle materie prime senza chiedere un solo euro in più. Ferrarese precisa, i recenti 6 milioni e mezzo del ministro Foti non servono per gli stadi, ma per le strade di Taranto. I tempi sono stretti, è vero, con la consegna delle grandi opere fissata al 30 luglio 2026, a ridosso dell'inaugurazione del 21 agosto. Ma il commissario ricorda: abbiamo dovuto recuperare 4 anni persi prima del mio arrivo, non si può sprecare un solo giorno. Smentite anche le polemiche sul centro tennis Magna Grecia. Nessun milione per strutture di rappresentanza, ma un progetto complessivo da 5 milioni e mezzo. Infine, il capitolo alloggi. Le navi da crociera come villaggio atleti non sono un ripiego dell'ultimo minuto, ma una precisa richiesta del Comitato Internazionale avanzata anni fa. L'obiettivo resta uno: consegnare nei tempi infrastrutture moderne che rimarranno in eredità del territorio.
2: Inaugurato a Taranto negli scorsi giorni il parco sorto nel quartiere Italia Montegranaro a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'ex gasometro di via Picardi. Dopo 25 anni di abbandono, l'area viene restituita ai cittadini tramite un importante progetto di rigenerazione urbana. Il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Dopo quasi 3 decenni di abbandono, l'ex area del gasometro di via Picardi torna a vivere. È stata inaugurata nei giorni scorsi la riqualificazione del sito nel quartiere Montegranaro Salinella, un intervento promosso da Empire Real Estate Development SRL, che ha trasformato uno spazio dismesso dal 1998 in un nuovo polo di servizi, verde pubblico e occupazione. L'area, un tempo sede della Società Nazionale Gasometri S.p.A., era rimasta inutilizzata per oltre 25 anni. Oggi, grazie a un progetto realizzato nell'ambito della zona economica speciale unica, quello spazio è stato restituito alla collettività con nuove funzioni e infrastrutture. L'intervento si sviluppa lungo 2 direttrici principali: da una parte, infatti, è stato realizzato un nuovo ristorante McDonald's, dall'altra il progetto ha previsto la realizzazione e cessione gratuita al comune di Taranto di un parco lineare di 1800 metri quadri, attrezzato con un percorso fitness, 8 postazioni di allenamento, una zona dedicata al calisthenics, un'area giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il piano ha consentito inoltre il recupero di un relitto stradale adiacente, integrato nel nuovo sistema del verde, per creare un percorso continuo dedicato al jogging e alle attività all'aperto. McDonald's sosterrà per i prossimi 10 anni i costi della manutenzione ordinaria dello spazzamento del parco e degli spazi ceduti al comune, senza alcun onere per le casse pubbliche.
2: Intanto lo sapete, il caldo tiene sotto scacco l'intera Europa, l'Italia, ma anche la nostra città. Temperature sino a 36 gradi quest'oggi, con l'AFA che mette a dura prova cittadini e agricoltura. Nelle campagne si lavora ormai con orari notturni per evitare le ore più torride. Intanto prende sempre più piede l'allarme relativo alla desertificazione. Guardiamo il servizio. Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. Preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese. Adesso parliamo di sindacati, perché Antonio Baldassar, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale. Nel suo primo intervento ha rilanciato la centralità del valore umano nelle transizioni industriali che interessano il nostro territorio. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: È Antonio Baldassarre il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale alla presenza dei vertici regionali e nazionali della CISL. Baldassarre, 63 anni, originario di Brindisi, prende il posto di Luigi Spinzi, eletto segretario nazionale Fisascat CISL. Nel suo primo intervento da segretario generale, Baldassarre ha indicato le priorità del nuovo mandato, rilanciando in particolare la centralità del valore umano nelle grandi transizioni industriali.
7: Riteniamo che la dignità della persona, la dignità del lavoro, del buon lavoro, non possa prescindere da quelle che sono le transizioni in atto in questo territorio, dove riteniamo che va messa al centro la persona e con tutte le sue peculiarità, con tutte le sue problematiche, e appunto il nostro sforzo, la nostra azione sindacale deve essere in quella direzione. Come dice Papa Leone XIV nell'ultima enciclica sulla questione dell'intelligenza artificiale, non ci sarà mai un sistema tecnologico che possa superare la dignità umana.
6: Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha chiesto alla Regione l'istituzione di un tavolo permanente sulle transizioni industriali per affrontare in modo coordinato le sfide legate allo sviluppo e al lavoro.
8: Dobbiamo contrastare questa disoccupazione, che è davvero allarmante, in modo particolare su Taranto. D'altra parte è il dato peggiore che abbiamo a livello regionale, e quindi anche qui abbiamo necessità che le istituzioni facciano fronte comune insieme alle parti sociali.
6: Per il segretario confederale nazionale CISL Sauro Rossi, la CISL deve continuare a essere interprete di partecipazione, responsabilità e qualità del lavoro.
9: Rilancio della nuova fase dirigenziale, si ribadisce questo tipo di approccio, questa necessità di unire le forze e trovare punti di convergenza per ridare una prospettiva robusta al sviluppo industriale di questo territorio, ma anche, dicevo, nella logica di una compatibilità ambientale e di coesione sociale da cui non si può prescindere.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto riparte dalla programmazione. Dopo settimane segnate da indiscrezioni sul futuro della panchina del mercato, la società rossoblu prova a fare chiarezza attraverso le parole del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, illustrato i prossimi passi in vista del nuovo campionato. Nel corso della conferenza stampa Pagni ha criticato l'accostamento di numerosi nomi alla panchina rossoblu, sottolineando come questo non aiuti la società e rischi di alimentare speculazioni. Ha quindi richiesto il rispetto per una piazza che sta ancora vivendo un momento delicato e per il lavoro svolto da squadra e staff nel corso della stagione. Il direttore sportivo ha ricordato

0: Ricordato che tutti i dipendenti del club sono stati regolarmente retribuiti e ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ciro Danucci per valutare la possibilità di proseguire assieme. Solo dopo sarà definito il nuovo progetto tecnico e si discuterà degli eventuali rinnovi dei calciatori. Ripercorrendo la stagione appena conclusa, Panni ha parlato di un campionato difficile, sottolineando come il Taranto sia arrivato vicino a un risultato importante nonostante i numerosi cambiamenti, riconoscendo anche i meriti degli avversari. Sul futuro, il DS ha assicurato che la programmazione non si è mai fermata. Nessuna apertura all'ipotesi della Kings League. Secondo Pagni, la partecipazione non è compatibile con gli impegni agonistici del Taranto. Infine, sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Malcore e Rajkovic, il direttore sportivo ha smentito trattative concrete, precisando che in questa fase la priorità sarà confrontarsi con i calciatori che hanno già fatto parte del progetto rossoblù. In chiusura, Pagni ha ribadito uno degli obiettivi strategici del club: dotare Taranto di una propria casa, un centro sportivo che rappresenti una base solida per la crescita della società negli anni a venire. Ancora una serata di grande boxe per la Quero Chiloiro Taranto, protagonista della quarta edizione della Coppa dello Ionio, andata in scena nella Masseria Ruina, dove si è svolto anche il memorial dedicato a Saverio Solito, storico dirigente della società tarantina. 10 incontri in programma tra i pugili dilettanti, uomini e donne, davanti a un folto pubblico di appassionati. A conquistare la Coppa dello Ionio come miglior pugile della manifestazione è stato l'under 17 Samuele Del Gaudio, nella categoria 57 kg, che ha superato Cristian Dellino della Cancu di Bari al termine di uno degli incontri più spettacolari della serata. Per il giovane atleta tarantino si tratta della sesta vittoria in carriera. Applausi anche per il match femminile tra Claudia Porfiri e Angelica Limone. A imporsi è stata la tarantina Porfiri, oggi tesserata con la pugilistica pisana Carlo Bartolomei, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Successo anche per Mattia Suppressa nella categoria Elite 75 kg contro Lorenzo Petino della Ferrara Box. Nei derby targati Quero Chiloiro, vittorie per Cataldo Novellino, Andrea Cacai e Andrea Battafarano, mentre l'unica sconfitta per il team tarantino è arrivato con Francesco Bocassini, battuto di misura da Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Ad aprire la manifestazione è stata la finale di Sparring IO dell'undicenne Nathan Catapano, che non è riuscito a conquistare il pass per il trofeo CONI. E con lo sport si chiude l'edizione serale di 100 Notizie. Restate con noi sulle nostre frequenze alle 20:30. Torna 120 Estate condotto da Sabrina Morea. Grazie e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
1: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su due fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato. Circa 1.800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività all'aperto.

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: gli stessi che Vis compie ogni giorno, per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi.

ti si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro, la SEB, quindi servizio base se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata.

0: volta e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
0: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
0: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
0: No, della Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
0: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
0: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.

0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro, quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato. Quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia, anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul

0: Di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcati anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i quattro quinti sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è il...
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore.

0: Errore, io sono d'accordissimo con lui.
1: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare, il mare è un grande simbolo, tu che rapporto hai col mare?
0: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano, io sono nato qua a due passi, il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita, ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
1: Ci puoi dare un anticipo, cosa stai per andare a cantare?
0: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
1: Va bene, allora Volare, ciao.
0: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo è retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, non ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio bellissimo.

0: anniversario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Nella quotidianità?
0: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa, e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
0: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta, e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
1: No.
3: Ma come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
1: vuole fare una
4: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
4: No, allora. Allora, facciamo la domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora. Mi parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
4: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
4: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
4: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Vai.
4: Dai,
2: Italia d'Italia. Italia è meglio, no, tu. Perché...
4: Devi capire che sul palco lei faceva...
2: No,
4: e non cantava, diceva.
2: Mi vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
4: Non ha cantato.
1: Siamo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa? Vai.
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
4: Dell'Elmo di Scipio, sei cinta la testa.
2: Bravo.
1: Bravissimi. Allora, alla prossima, eh.
4: Alecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao, e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto, e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato, perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio

0: voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
1: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
1: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
1: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato. Poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia. Quindi, bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
3: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
4: Sinatra invece, lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché...

0: leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
0: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.

0: abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
1: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
1: veramente italiana.
0: Come bisogna essere per essere italiani?
1: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
1: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
1: L'ho
0: so, dei colori?
1: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti?
1: Sì.
0: Nei suoi abiti?
1: Ma
0: ci mette qualcosa dei colori della patria?
1: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
2: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
3: Attenzione,
2: buon 2 giugno da Taranto! Yeah.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente

0: Non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissima, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora, fra...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Bludgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara? Cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Bludgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.

0: qualcuno!
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
0: Ah.
2: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
3: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
2: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
3: Beh, credo di sì, nonna.
2: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
3: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
2: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
3: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
2: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
3: Sì, ho capito.
2: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
3: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
2: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
3: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
2: Perché no?
3: Sono i tuoi risparmi.
2: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
3: Oh nonna, come posso ringraziarti?
2: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
3: Parola d'onore.
2: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
3: Ti aiuto io, nonna.
2: Oh, lascia stare, faccio da sola.
3: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
2: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
3: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
2: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
4: Sta arrivando.
2: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film!

0: Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo. Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
1: Tutti in carrozza!
0: Ciao!
2: Ciao! Arrivederci, nonna!
0: Ciao!
1: Vuole andare a casa ora?
0: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace. Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda l'idea, grazie.
2: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Dai, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
8: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2.

0: novembre. Che mortorio.
1: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
2: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
2: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
2: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
9: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare.
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
6: da tanto
9: Oliver, tempo. Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
4: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato
0: no,
2: già
0: no,
2: abbastanza
0: no,
2: questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento,